0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
4: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
3: Brand new music.
7: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Nobody bears repeating now.
1: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
1: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e oggi vi faccio una domanda. Come facciamo a sapere che la Terra gira? Ovviamente non intendo perché ce l'hanno insegnata a scuola. Intendo proprio se doveste convincere una persona usando un esperimento, quale fareste? Perché quando Léon Foucault costruì il suo famoso pendolo nel 1851, gli scienziati sapevano già benissimo che la Terra ruotava. Copernico, Galileo, Keplero, Newton avevano ormai costruito un quadro scientifico solidissimo. Il problema non era convincere gli astronomi, il problema era mostrare quella rotazione con un esperimento semplice, diretto, visibile a chiunque, oltre ogni ragionevole dubbio. E Foucault ci riuscì con un'idea di una semplicità

Oggi nessuno mette seriamente in dubbio che la Terra ruoti su se stessa, terrapiattisti a parte. Lo sappiamo grazie ai satelliti, alle missioni spaziali e a una quantità enorme di misurazioni astronomiche. Ma proviamo a fare un salto nel tempo. Immaginiamo di vivere nell'Ottocento. Niente fotografie della Terra dallo spazio, niente razzi, niente satelliti. Come si fa in queste condizioni a dimostrare con un esperimento semplice, con una prova che si possa vedere con gli occhi questa incontrovertibile verità? È questa la sfida che si pose un giovane fisico francese, Léon Foucault. Foucault era uno scienziato particolare, non era un grande matematico, ma un grande sperimentatore. Aveva un talento incredibile nel trasformare concetti teorici complicati in esperimenti semplici ed eleganti. E nel 1851 ebbe un'idea semplice ed elegante. Prese una lunga fune, alla sua estremità appese una pesante sfera metallica, costruendo in pratica un enorme pendolo. Niente di speciale all'apparenza. Lo installò sotto la grande cupola del Pantheon di Parigi, un edificio altissimo che permetteva al pendolo di oscillare liberamente per un sacco di tempo. Poi lo mise in movimento. Un pendolo ben costruito mima quello che avverrebbe in un'oscillazione priva di attrito. Cioè, tecnicamente, se l'attrito dell'aria, della corda, del nodo con il quale si lega il pendolo al soffitto non esistesse, dando una prima spinta il pendolo continuerebbe ad oscillare per sempre. Ovviamente nel mondo reale l'attrito c'è, ma se il pendolo viene costruito bene è molto piccolo e si può approssimare un'oscillazione perenne e costante. A questo punto Foucault mette in moto il pendolo e poi lo osserva per molto, molto tempo.

perché se osservate il pendolo per pochi minuti, questo sembra comportarsi normalmente. Oscilla avanti e indietro, sempre sullo stesso identico piano. Ma osservandolo più a lungo, molto più a lungo, si iniziava a notare qualcosa di apparentemente straordinario. Sembrava che il piano dell'oscillazione del pendolo ruotasse lentamente, come se il pendolo cambiasse direzione da solo. Naturalmente il pendolo non aveva un motore, nessuno lo stava spingendo, nessuna forza vi era applicata. Che diavolo stava succedendo? Perché di base in fisica qualcosa non cambia traiettoria se nessuno vi applica una forza. In realtà la risposta è tanto semplice quanto geniale: il pendolo non stava cambiando direzione, era il pavimento sotto di lui che stava ruotando.

Il pendolo, una volta avviato, tende a conservare il proprio piano di oscillazione nello spazio. E la Terra, ruotando lentamente sotto di lui, dava l'impressione che il pendolo cambiasse direzione. È un po' come tracciare una linea perfettamente dritta su un foglio di carta lunghissimo, mentre qualcuno, senza che ve ne accorgiate, continui lentamente a ruotare il tavolo. Voi la linea l'avete fatta drittissima, ma alla fine vi sembrerà che sia curva, perché è il tavolo che ruotava sotto di voi. La linea era dritta, ma a cambiare era tutto il resto. Anche il pendolo di Foucault era rimasto fedele alla sua direzione iniziale e l'unica spiegazione plausibile è che fosse il mondo a ruotare sotto di lui. Questo esperimento viene mostrato ancora oggi in una marea di musei della scienza sparsi per il mondo. Alcuni pendoli di Foucault oscillano ininterrottamente da decenni e continuano pazientemente a raccontare la stessa storia. La Terra gira.

Fra l'altro, il comportamento del pendolo cambia a seconda della latitudine. Al polo nord il piano di oscillazione sembra compiere una rotazione completa in circa 24 ore, all'equatore non ruota affatto. Fra i due estremi il fenomeno cambia gradualmente, seguendo esattamente quello che prevedono le leggi della fisica, una delle dimostrazioni sperimentali più eleganti mai realizzate. Ed è anche uno di quegli esperimenti che in qualche modo riescono ad emozionare, perché non serve credere a una teoria, fidarsi di un libro, fare i calcoli, imparare complesse leggi a memoria. Basta osservare, è il pendolo a fare tutto il lavoro e a compiere la più plastica ed evidente delle dimostrazioni. Foucault ci mostra l'eleganza di alcune dimostrazioni sperimentali. Dopo 400 anni di calcoli, teorie e leggi fisiche, dimostra quello che sembrava indimostrabile con una corda ed una sfera. E con tanta pazienza nello stare lì a guardare il pendolo che oscilla per ore ed ore.

0: Come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerrieri.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: PLQG.
2: State ascoltando
4: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Buongiorno. Buongiorno a tutti, signori, le 6, 3 minuti e 24 secondi. Lunedì 6 luglio 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
7: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
6: Buongiorno Mauri, come stai? Come va?
7: Tutto bene, tu come stai?
6: Tutto bene, molto bene, signori, siamo pronti qui a cominciare. Intanto voi 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Ci siamo, si parte. White Stripes, Fell in Love with a Girl.
2: Radio Rock, back in time.

0: Buffi. Bene, bravi bis. Buongiorno signori, come state? Come va? Tutto bene? Allora sentiamo subito il collegamento con la redazione del Molano. Donny!
1: Buongiorno Mauro, ciao. Io volevo augurarvi buongiorno. Un buon lunedì, un buon inizio settimana, un buon lavoro, insomma un buon tutto. Si va a lavorare, va? Zozzoni.
0: Bravo, bravo, vai a lavorare e a produrre, questa è l'Italia che piace a noi.
2: Buongiorno belli, buon inizio settimana. Ma questi concerti che fanno, diciamo, tipo quello che ha fatto Ultimo, perché niente contro di lui, ma 250.000 persone, ma chi sta all'Ultimo, oppure fatti in questi posti in mezzo, diciamo, alla città, il caos, i parcheggi, ma pure la qualità del concerto, no? Cioè, se io prendo un posto che sto a, come chiamano adesso, Pit 6, cioè lo pago come uno che sta, diciamo, un posto
0: in un'altra città,
2: non
0: credo.
2: Vedo un cazzo, non sento un cazzo.
0: No.
2: Ma sarebbe meglio forse magari più date in un posto invece che fa queste folle oceaniche.
0: Guarda, è stato un dibattito, se volete ne parliamo, perché in effetti, insomma, vedendo alcune immagini che sono assolutamente d'impatto, di grande emozione, immagino anche per lui che sale su un palco e vede una cosa del genere, no? E dimostrano anche una grande, come dire, un traguardo raggiunto dall'artista in questione, rimane il fatto che in effetti alcune foto storiche che venivano postate, tu pensavi, ma tu sei andato, che io poi penso forse sia pure quello, sei andato per partecipare a un rito collettivo, cioè nel senso... C'erano alcune foto di gente che c'aveva di fronte tipo le casse dell'acqua, cioè nel senso no,
3: sì,
0: in effetti uno dice, ma scusa, invece di fare 250 così fate una sette, tipo è uscita la notizia e anche il calendario delle date di Vasco Rossi, che il prossimo anno farà 10 concerti attaccati all'Olimpico, cioè, o meglio non tutti di seguito, comunque 10 date cioè non consecutive ma nello stesso, una dopo l'altra, allo Stadio Olimpico, che insomma è comunque grande, porta comunque, poi arriva a portare 80-90 mila persone, non so, 250 ne fa 10, quindi non lo so, in effetti da alcune immagini si vedeva proprio poco, credo, insomma, e credo che sia costato, insomma, però ragazzi, a volte credo si vada anche per l'evento. Buongiorno anche al nostro Andrea, buongiorno anche al nostro Luigi, nel senso che da alcune robe che ho visto sui social ho pensato proprio fosse il fatto che uno
3: sì,
0: va lì per stare
3: dire...
0: cioè non so come dire, c'è stavo,
3: c'ero anch'io,
0: c'è stavo, ci siamo andati insieme, abbiamo partecipato a questo rito, perché il, come dire, alcuni, come dice il nostro amico Fabrizio, alcuni pit, diciamo, distanti dal palco,
3: sì,
0: più o meno
3: proprio tanto distanti,
0: la visuale, cioè, io non credo che tu abbia visto Ultimo, nel senso era talmente tanto lontano che diventa un
3: no, ma lui già non è che sia altissimo
0: infatti è vero, e in più erano anche in posizioni che vedevo le prospettive dell'inquadratura dei telefoni, dico, ma hanno
3: super
0: visto i cessi,
3: maxi schermi,
0: sì, però lui dice giustamente,
3: no?
0: Ma
3: dove, da una parte all'altra,
0: quindi lo stai vedendo in televisione.
3: E praticamente sì, lo stai vedendo in TV, però stavi lì, guarda, io non so che dirti, certo è che comunque in una situazione del genere, sì, importante è esserci poi alla fine.
0: Sì, probabilmente conta più quello. Buongiorno signori, allora andiamo avanti, gli Spoon, Wild, poi se volete continuate a parlarne, ma c'è qualcuno che c'è stato al concerto di Ultimo, magari... Che so, non per gusto personale, ciò che avete accompagnato figli, nipoti, insomma, oppure invece siete andati perché vi piace o volevate partecipare ad un rito, raccontateci un po', insomma, com'è stato.

0: La nostra Caterina, sentiamo un po', che fa un reportage da Tor Vergata, da dov'era lì?
1: Ogni generazione con sti concerti ha problemi sua. Io ricordo la mia degli anni 70, 80, quando andavamo a vedere i Genesis qui a Roma, la prima volta i Police, Water Report. E il problema era dei parcheggi, eccetera. E questi si sono lamentati tutti al ritorno, che sapevano come fare, chilometri a piedi e navette in cera, hanno del servizio
0: c'è gente
1: d'ordine.
0: Che ha dormito lì.
1: Cioè, se uno legge quello che è successo dopo a fine concerto,
0: sì, è vero.
1: E la gente è rientrata tante, tante ore dopo. Sono rientrati tutti ieri mattina, tardi. C'è niente da fare, la disorganizzazione più totale. Roma non è adatta a certi eventi,
2: ma non è vero,
1: secondo
2: ma
1: il mio
2: non è
1: modesto
2: vero
1: parere.
2: Che non è adatta.
1: Poi
2: ma perché
1: Bobis.
2: Non è adatta?
0: Fate Bobis.
1: Cioè, i concerti a Roma di sta portata.
2: Ma perché non
1: allucinogeni. È allucinante, secondo me. Non si può fare.
0: Io non lo so, deve essere, però deve essere saltato qualcosa nella organizzazione. Poi, ragazzi, è chiaro che. Cioè,
2: adesso, ma per quanto voglio organizzare i navetti?
0: 250.000 persone.
2: Ma quante navetta madre, cioè, no, de Guerre Stellari?
0: Nel senso che sì, ho sentito fare delle polemiche, però, ma tu ti rendi conto? Ah, raga, ma 250.000 persone.
2: Lì, l'errore è
0: in
2: stato
0: un post,
2: vedere,
0: ma forse
2: nel momento in cui si vendevano così tanti biglietti, considerare magari di fare due o tre date e non necessariamente concentrare tutte quelle,
0: ragazzi,
2: persone
0: 250.000
2: in una data solamente.
0: Io non lo so, credo come se forse Parma, come se tutta Parma se fosse spostata a Tor Vergata,
2: cioè,
0: ora
2: dai,
0: ora le strade sono quelle, nel senso, poi uno che ci va deve pure mettere in conto ora addirittura
2: quando
0: il fatto
2: fanno,
0: che ci hanno messo,
2: scusa,
0: che sono rimasti bloccati lì, forse sicuramente andava allora ci saranno stati errori, penso di
2: molto
0: sì,
2: molto probabile,
0: si poteva fare meglio sicuramente, sì,
2: sicuramente,
0: poi valutiamo
2: sempre
0: pure il fatto che sono 250.000
2: persone. Si poteva, che ne so, quando ci fanno i concerti al Circo Massimo, comunque poi la gente defluisce, comunque poi c'è una metro, comunque poi stai al centro di Roma e
0: sì,
2: riesci
0: ma
2: anche a
0: io adesso
2: muoverti.
0: Non voglio sembrare, però quando c'è stato dico, l'ultimo, un enorme, non lo so, se qualcuno è andato a un concerto al Circo Massimo, comunque non, i concerti al Circo Massimo non hanno quella
2: Cremonini,
0: porzione, non è quella portata,
2: c'è stato,
0: ma non
2: ci
0: stavano 250.000
2: no,
0: persone.
2: Non ce n'erano.
0: Ma io ti dico, la festa dello scudetto da Roma, io ci ho lavorato a quella festa, faceva la sicurezza, ok, c'era penso un milione dei cristiani, non lo so quant'era. Beh, Roma, quel quadrante fu paralizzato per tutta la notte, ora
2: certo.
0: Ragazzi, ma la gente è tanta, eh. Allora, il punto è, come dice Maurizio, che ne so, ragazzi, c'entra, cioè, le gestiamo 250.000 persone?
2: No, non le gestiamo.
0: Dividiamole.
2: Perché pur volendo mettere a disposizione la metro H24,
0: ma quanta
2: gente può defluire su un discorso sui vagoni della metro? 250.000 persone. E devono aspettare.
0: Quello che mi ha fatto ridere è che ho visto che c'erano allora i parcheggi in vendita, lo sapevo
2: ecco,
0: che c'erano
2: magari quella speculazione,
0: sapevo che c'erano dei parcheggi,
2: quella speculazione è schifosa,
0: a un chilometro, ma c'erano dei parcheggi a 4 chilometri, cioè il parcheggio a 4 chilometri in vendita, dico, dai, su quello si poteva vigilare.
3: Buongiorno ragazzi,
0: ciao.
3: Vabbè, adesso io non voglio fare paragoni azzardati, ma ognuno di noi penso sarebbe potuto stare a Woodstock piuttosto che all'Isola dei Wight o alla Aid, questi eventi enormi che c'è stata una fracca di gente, ma fondamentalmente stavi lì per esserci.
0: Ma penso anch'io che sia stato un po' quello.
4: Ragazzi,
0: eh?
4: Buongiorno. Beh, Alessandro, non è proprio così l'importante per esserci. Io nell'88 mi sono andato a vedere i Pink Floyd dal Flaminio con un amico e la ragazza, e ci hanno avuto la brillante idea di farsi una canna quando non avevano mai fumato. Se l'ho sentiti male, poi tra lacrimogeni dalla polizia
2: e che c'entra tutto questo?
4: Il resto,
2: scusami,
4: siamo dovuti andare via, ci siamo sentiti da fuori come se mi sono sentiti alla radio.
0: No, aspetta Lupo, però
2: quindi,
0: non hai capito, io non ho detto che l'importante
2: presupposto...
0: è, ho detto che per alcune persone credo che sia stato anche solo importante andarci, perché quando c'hai un biglietto a 300 metri dal palco, in linea d'aria c'hai i depositi che hai casse dell'acqua, ci sei andato per dire c'ero, non credo che ci sei andato per sentire qualcosa o per vedere qualcosa. Per
2: no,
0: sentire
2: no,
0: magari
2: no,
0: sì.
2: No, scusami,
0: ma
2: a
0: vedere sì.
2: Non
0: no,
2: ho proprio capito.
0: Ci si va per andarci. No, non ho detto questo, ho detto che qualcuno, secondo me, lo ha fatto anche per questo. Perché altrimenti stare a quelle distanze, presumo che tu ci vai per

0: 17.89, l'ultima volta. Buongiorno, scaglionare. Tutto insieme a Roma. Non si può. Non si può. Ha detto Caterina. Caterina dice no. Caterina, tra l'altro, che farà parte del gabinetto del consiglio tecnico del sindaco Gualtieri e dei prossimi sindaci per decidere i grandi eventi d'Italia. Buongiorno signori belli, stiamo parlando, stiamo un po' facendo un piccolo commento al post ultimo, insomma, concerto ultimo in questa città, in un quadrante di questa città è stato abbastanza impattante. Sentivo ieri, insomma, mi raccontava gente che vive tra Casilina, Torregaia, quelle parti lì, che uscendo di casa per andare al lavoro ha trovato gente che era visibilmente quella del concerto, che a piedi continuava a camminare, perché poi lì leggevo che c'è stato un po' di problema per il deflusso, cioè qualcuno che ha deciso di dormire lì, proprio perché era quasi impossibile uscire, era molto difficile uscire.
1: Buongiorno cari.
2: Che ansia.
1: Secondo me questo evento è stato un esperimento per testare la zona, l'area,
0: le testate,
1: i servizi, tutto quanto, per capire se può funzionare.
0: Attenzione, testa,
1: in futuro.
0: No. Testa.
1: Perché vedo altre spiegazioni, secondo me.
0: Ma no.
3: Buongiorno signori. No. La questione dei 250.000 persone è quella che ha fatto un record. Alla fine. L'artista italiano che ha fatto il concerto con più persone paganti sotto palco tra virgolette.
0: Sì.
3: Perché c'era gente che veramente stava davanti allo schermo. Però ha messo in croce una città intera.
0: Ma Prima Valle ci hanno avuto problemi per traffico d'ultimo, ma non credo.
2: Io ho preso, ho fatto quella strada per andare fuori Roma per prendere la Roma Napoli e l'ho presa tranquillamente.
0: Ci sta, sì,

anche i Motley Crue, eh. Dice sì, ragazzi, su, non diciamo cazzate, per favore. Oh, io abito a Morena, 4 km da lì, e non ho avuto nessun problema nel quartiere. Ma no, ma certo che non è bloccata la città, nessuna città, dai. Diciamo che poi pure a noi ci piace di lamentarci di qualsiasi cosa, ripeto, perché ho sentito, ma non è una città, ma mi, ripeto, forse quella zona limitrofa ha subito qualche rottura di scatole, per il resto, dai, che è bloccata una città. Si rifletteva sul fatto che, guardando alcune storie, cioè, a me mi è venuto in mente, tanta gente credo sia andata lì solo per dire partecipa ad un evento collettivo, certo non per vedere il concerto.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
3: Da della regione.
4: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando
5: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
6: Buongiorno, 6:32 signori. Allora si proceda, si va avanti dritti. Gli Strokes, Only Live Once.

0: Girl Tripping di Popo. Buongiorno, forza, esprimetevi, parlate, dai.
1: Buongiorno ragazzacci, dai. Ma secondo me, io non lo so, ma credo che Roma da questo punto di vista si è comportata, anzi, pure troppo bene per un evento del genere.
0: Sì.
1: Oltretutto in un'unica data. E poi sottolineo che sfido chiunque, qualunque concerto, mini evento, grande evento che crea disagi. Uno che pretende che la macchina la parcheggi sotto al palco, sì, scende col biglietto in mano e va al concerto, non funziona così.
0: Sì.
1: I disagi ci saranno sempre, e ripeto, secondo me è andata pure troppo bene alla grande. E i ragazzi, la gente che è andata al concerto, secondo me lo sapeva che magari il palco stava tipo a un chilometro di distanza, ma lo metti in preventivo, quindi brava Roma, bravi ragazzi che si sono divertiti,
0: ma poi
1: bravo,
0: i problemi
1: e viva la musica.
0: Problemi ci saranno stati? Ma sicuramente, ma ripeto, spostare 250.000 persone in un'area della città,
2: ma anzi che in
0: io ragazzi
2: incidenti, cioè,
0: ma sai che no, perché dalle altre parti a me mi verrebbe da dire ok, adesso vedete a quanti concerti all'estero,
2: allora,
0: di queste dimensioni avete partecipato voi e avete la prova quindi che è andato tutto in un altro modo, perché sennò è la gara sempre a dire qui è tutta la merda.
2: Questo grande evento che ci fu il 13 luglio del 1985, che
0: parliamo di
2: tutte le star internazionali
0: più di 40 anni fa,
2: sì, più di 40 anni fa, e radunò, no, le star più in voga al momento, insomma, a destra manca, statunitense, poi tra l'altro erano diversi palchi eccetera, comunque radunò circa 161.000 persone. E sembrava già quella,
0: certo,
2: una bolla, no?
0: Beh, Ligabue a Campovolo erano 205.000 e sembrava pure quella. Ed erano, no? Sembrava.
2: Erano.
0: 250, ragazzi, è una roba. Oh, ma c'è l'immagine quella di ripresa dall'elicottero quando arriva ultimo. Ma è una cosa. Lo stacco sulla gente è impressionante.
2: Io, ecco, forse se qualcosa si poteva fare, secondo me si potevano magari stabilire date. Non un'unica data, ecco, magari quello probabilmente proprio per fare
0: l'evento. Però qui c'è l'osservazione di, ho letto su Instagram una pagina, non riesco a ritrovarla, che diceva ok, bravo ultimo, complimenti a lui, in discussione non è quella, puntava il dito verso gli organizzatori dei live in genere, dicendo ci sembra ormai chiaro che per gli organizzatori il pubblico è l'ultimo dei problemi, cioè si preoccupano di organizzare eventi che possano far parlare di sé in quanto eventi, in quanto numeri da sfoggiare come record, no? E preoccupandosi poco del resto, perché diceva giustamente un concerto del genere, chi va in fondo o comunque da un certo punto in poi non vai più a vedere il concerto,
2: certo.
0: Vai a stare insieme all'altra gente
2: all'evento.
0: A sentire musica all'aperto,
2: certo.
0: Giusto? Ok. Dice, per cui è quello che dovremmo un po' rivedere, forse agli organizzatori, gli organizzatori si sono dimenticati che queste cose andrebbero fatte tenendo in conto quello che
3: buongiorno Ale, buongiorno Mauri,
0: che il pubblico dovrebbe vedere.
3: Ma va da sé che uno oltre a vedere
0: va da sé, fa per tre
3: il concerto, sta lì anche per l'evento, così come Pink Floyd a Venezia, pure perché i concerti se ti vanno a vedere, se no ti dovresti andare a vedere dentro un club, perché già che quando vai a Olimpico quello non lo vedi, lo vedi sul maxi schermo, se no non riesci a vederlo, ma pure la gara non vedi, se ti mettono su una piccionaia tu non vedi quasi niente, è solo perché stai lì, è normale, è sempre stato così, i grandi concerti, i grandi raduni sono sempre stati così, è ovvio, uno sta lì pure per dire io c'ero, assolutamente. Anche perché c'è bisogno di mettere 200.000 persone per non trovare la strada, eh? Io mi ricordo nel 2014 i Metallica a Capannelle sono tornati a casa alle 4:30 di mattina, insomma, voglio dire, come fai?
0: Sì, tra l'altro, è vero, c'hai ragione.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
4: Allora, a prescindere che a me ultimo mi faccia anche particolarmente cagare, però
0: vabbè,
4: io abitando
0: però non è
4: in
0: questo,
4: zona
0: questo.
4: Giardinetti
2: può essere condivisibile,
4: io,
2: però
4: tornando dal mare sabato ho avuto un po' qualche disagio, ma una mezz'oretta in più giusto all'uscita Casilina, non mi sembra che abbia messo in ginocchio
2: infatti
4: una città, insomma,
2: ma no,
4: oh, ragazzi,
2: non
4: per far gestire 250.000 persone cioè non è uno scherzo, secondo me è stato organizzato abbastanza bene.
0: No, perché poi capite
4: per la mole
0: viene
4: di gente che c'era,
0: viene un po' la sensazione che dico ma vabbè, ma allora, ma veramente a noi non sta bene mai nulla, mai niente. Cioè, ma che pensate? Che gente si smadre, appare e scompare? Cioè, non riesco a capire.
2: No, 250.000 forse non ce ne rendiamo conto.
0: Io boh.
2: Però, cioè.

0: Kasabian, Hip Sunshine. Dai.
1: Buongiorno, ma io mi sto immaginando i genitori, i padri. Col caldo a Roma, nel casino, con la figlia disperata. Perché tanto qua parliamoci chiaro, ho sentito confronti con altri eventi, ma una buona fetta del pubblico che segue quel personaggio lì sono ragazzine.
0: Insomma, Nico, non lo so, io ho visto un sacco di storie messe da gente over 30, over 40 anche. Cioè, nel senso, e non erano lì con i figli, per esempio. Poi a un certo punto dobbiamo fare pure pace col fatto che c'è qualcuno che magari non rientra nei nostri gusti e che invece piace tanto.
2: Ma non perché a noi ci piace, soffriamo di dafazzismo. Perché sta gente che si lamenta, poi sarà la gente che si lamenta quando dice che a Roma non famo mai niente,
0: sì,
2: capito?
0: Sì,
2: cioè,
0: è quello.
2: Il punto. Se io compro un biglietto per un concerto di 250.000 persone, o sono un matto e voglio stare sotto il palco, se no io già lo so che non lo vedo il concerto.
0: Certo.
2: Ma di che stiamo a parlare?
0: Hai ragione, Marco. Sono d'accordo con Carlo che scrive: scusate, ci sono stati disagi per il concerto di Caparezza a Capannelle con un decimo della gente. Figuriamoci con 250.000 persone, io non vedo sto scandalo. Carlo, sono d'accordo con te completamente.
3: Ma non c'è sta, infatti.
0: Cioè, proprio non. Veramente a volte mi viene da dire: ma che pensate? Veramente? Ma adesso, quando si dice in questo paese, in questa città, si può fare niente. Ecco qui. A me mi sale un po' non lo so, mi vorrei comprare il tricolore e sventolarlo per dire qui è tutto bello. Perché c'è quella sensazione, sembra sempre che qualsiasi cosa si faccia qua è una merda e che nel resto del mondo venga meglio. Io non lo so. Allora, io concerti all'estero di questa portata non ne ho visti, quindi non posso dire come funziona. Mo però no, pensare che qui sempre qui una merda, siamo capaci.
3: Non c'è nessuno che ci sia andato che ha mandato un messaggio.
0: No, ma ci sarà tra il nostro pubblico, presumo che ci sia qualcuno che sia. Però attenzione,
3: che non ha mandato un
0: messaggio. Non mi dovete portare l'esempio di l'equivalente di un palo all'automatica all'estero, capito? Deve essere una roba simile.
4: Buongiorno ragazzi, a prescindere da tutto quanto, no? L'evento è stato organizzato bene, male, ci sono stati i problemi della città oppure no, insomma non scadiamo in qualunquismi oppure complottismi strani, è stato fatto apposta per testare, non lo so, la domanda vera è: ma perché è toccato a noi ultimo, perché?
5: Sì, buongiorno, segnalo via del Lido Castel Porziano, sacco da spazzatura enorme in mezzo alla careggiata.
3: Bene.
5: Corsia direzione Cristoforo Colombo, occhio.
0: Allora, buongiorno, fate attenzione, buongiorno al nostro Alberto. Ciao ragazzi, tutto bene? Ho cancellato il vocale perché mi sa che avevo capito male un paio di cose. Detto questo, avevo dei parenti che avevano i biglietti, li hanno venduti all'ultimo.
3: Sì,
0: bello, hanno venduto all'ultimo i biglietti di ultimo. Comunque, non so, io a qualche grande evento ho partecipato, il Sonic Sphere a Imola con i Linkin Park, ho visto gli AC/DC a Udine, sono stato a San Siro, Allianz Stadium, Olimpico Torino. Comunque eventi più ristretti, in alcuni casi avrei dovuto avere i binocoli per vedere qualcosa. Non oso immaginare a Tor Vergata.
3: No, era impossibile.
0: Dai, su, è una roba veramente gigantesca.
6: Da quello che ho capito c'è stata gente accampata una settimana prima del concerto.
3: Sì.
6: Ora io non discuto l'artista perché i gusti sono gusti, per carità. Però ma come devi stare? Sta una settimana prima accampato in mezzo a nulla, senza servizi igienici, cioè, perché per quanto ci siano i bagni chimici stiamo parlando sempre di una settimana.
3: Ragazzi,
6: cioè,
3: ognuno
6: te
3: droghi
6: forte. Parla una, poi ha visto tre concerti solo a giugno, quindi ok, il concerto, ma che rubestiame, no?
7: Ma certo, Alessandro, ma quello è l'indole dell'italiano. Si lamenta sempre. Che devi fare? Purtroppo è così. In Italia qualsiasi cosa si fa, prima perché non si fa, quando si fa, si è fatta male. Oppure non si doveva fare. Purtroppo è così.
0: Però sta cosa mi comincia.
7: C'era più gente da ultimo che da Camenei, mi sa.
0: Sta cosa, però, a me personalmente comincia un po' a.
3: Sì, da noia.
0: Viene un po'.
3: Poi le persone che sono andate là una settimana prima, io credo che fossero coscienti, che nessuno li ha.
0: Penso di sì.
3: Costrette,
0: ma si saranno organizzati,
3: no?
0: Io
3: ma
0: credo.
3: Sì, ma erano organizzati. Poi, e se ne erano organizzati, sono problemi loro. Ma magari saranno ragazzi ai 20 anni che se non lo fanno adesso, ma quando lo devono fare? Anche se. E comunque a quell'età è tutta un'esperienza.
0: I Royal Blood.

0: Grazie Royal Ball Mornings a Minute, le vostre voci al fulmicotone.
1: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sì, Roma non è una città facile, lo sappiamo tutti, però manco a lamentarsi così, dai. Ha portato anche dei benefici, credo, all'economia nei tre giorni.
0: Sì, ultimo ha fatto anche cose buone.
1: Tre giorni confinanti, concerto. Sì. Basti pensare che io faccio delle consegne prodotti da forno all'aeroporto di Fiumicino e la mattina subito dopo il concerto credo di aver portato il triplo del quantitativo di prodotti da forno, come ciambelloni, crostate, certo, cornetti.
0: Sì.
1: Voli prenotati, bed and breakfast. Buongiorno. Insomma, si è mosso qualcosa.
0: Ai consumi della zona, guarda, ho visto un reel di un ragazzo su Instagram, ha fatto ammazzare dalle risate, che se la prendeva appunto con questi. Ed era, non sono un fan de ultimo, dice, però quanto avete rotto i coglioni. Perché mette in ginocchio? Dice, voi vi dimenticate che diceva questo ragazzo molto romano, molto verace, diciamo così, anche nell'utilizzo del vocabolario, e dice, vi dimenticate innanzitutto che è una festa, innanzitutto che uno che spende quei soldi è libero di fare come gli pare, e tre, per esempio, dice che nella zona, perché lui partiva dal posto, diceva, hanno bloccato un quartiere, dice, un quartiere di merda, in cui non c'è niente, non succede mai niente. E che spesso viene dimenticato. Dice, almeno si è mossa un po' di gente. E dimenticate quanta gente intorno ha lavorato in questi giorni. E quindi, da un certo punto di vista,
2: se immagini solo quanto si sono, positivo, si, no? Sono fatti pagare i parcheggi, perché poi ci stanno tanti che si lamentano, ma tanti, certo, pure che speculano.
3: Certo. Ciao ragazzi, buongiorno. Le cose secondo me andrebbero sempre viste un po' in prospettiva. Roma fa 2,5 milioni di abitanti, quando un decimo della città si sposta tutta,
0: bravo,
3: in un punto,
0: bravo,
3: solo
0: Riccardo.
3: Magari un po' di confusione c'è, è come quando qua a Firenze c'è il Firenze Rocks, è il panico, anche perché è in un punto, esatto, abbastanza centrale della città, e te lo pigli così com'è, se no tutta casa.
0: C'hai ragione Riccardo, esattamente così.
4: Io piuttosto mi voglio chiedere a voi, no?
0: A noi, a Maurizio.
4: Non voglio criticare i gusti delle altre persone,
0: però
4: voglio solo cercare di capire.
0: Capire.
4: E quindi la domanda è: ma perché piace così tanto Ultimo? Io sono messo a sentire canzoni, tutte le canzoni sue. Raga, sono lagna fondamentalmente, quindi aiutatemi a capire questa cosa, per favore.
2: Ma perché allora, devi capire questa cosa, scusa,
0: Mauri,
2: non
0: spiega.
2: La capire questa cosa, non la capisci perché non fa parte del tuo
0: perché
2: gusto,
0: non ti piace,
2: come
0: è
2: cazzo
0: facile.
2: Fai a capirla, anch'io
0: nel
2: non
0: senso,
2: riesco a capirla,
0: Fabio, non lo capiremo mai.
2: Ho cercato di vedere anch'io delle immagini di questo concerto per informarmi, non sono riuscito perché la voce, le canzoni non è sopporto, no, però voglio dire,
0: non ci
2: poi,
0: piace
2: di là di
0: ecco
2: quello,
0: qui non ce lo spiegheremo mai.
2: È fine. Come se tu vuoi leggere un libro che non ti piace e dici, perché non riesco ad arrivare alla fine? Grazie al cazzo, non
0: allora,
2: ti piace
0: la musica,
2: e non ti va di leggerlo.
0: La musica jazz, no?
2: Come fai a
0: è
2: capirlo?
0: Bellissima. Il jazz è meraviglioso. Anche il jazz, però, ti deve piacere tanto per ascoltarlo a lungo.
2: Certo.
0: Io, dopo un po', 10 minuti, devo staccare. Non ci riesco a entrare, ok? È così.
2: Tu ti sei mai chiesto perché Laura Pausini è diventata famosa
0: sì,
2: in tutto il mondo?
0: Sì,
2: cioè, in America Latina sono impazziti, ha riunito folle, eccetera. Io ancora mi chiedo il perché, ma è inutile. La risposta non ce l'avrò perché non fa parte del mio gusto, del mio mondo, dell'espressione che vorrei dalla musica.
0: Ho detto questo, ragazzi, parlando di live, arrivano i Jennifer in Paradise, Rovine. Se vi capita, andatele a vedere in giro. Io l'ho visto ieri sera al Testaccio Estate per il festival organizzato Febbra Rock, e sono

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Enough talk! It's time to rock!
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
1: Eccoci, 7:04 minuti, oggi è lunedì 6 luglio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo e buongiorno anche da parte di Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno
1: Alessandro Pirozzi e Martina Caronna, insieme sino alle 10 anche quest'oggi con le notizie del giorno, tanta musica, un po' di chiacchiere al 3899 106 600, il nostro fanta mondiale. Torniamo tra pochissimo. Radio Rock, back in time.

0: I'm a believer, loro sono gli Smash Mouth. Adesso vi regaliamo una cosa molto molto bella.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Infatti si può giocare e vincere con Radio Rock. Oggi vi regaliamo Two Door Cinema Club, martedì 21, mercoledì 22 luglio in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa mercoledì 22 a Roma, ma prima martedì 21 a Gardone Riviera all'anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, come detto, a Roma, la cavea dell'Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su Ticket One e su Ticketmaster. E quindi martedì 21, mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia, Gardone Riviera, e a Roma media partner è Radio Rock. Eccoli con What You Know, i Two Door Cinema Club.

0: What When You Have Enough. Loro sono gli Evanescence su Radio Rock. Bene, allora ragazzi, buongiorno. Sentivo che parlavate del concerto di Ultimo. Veramente è incredibile. Gli addetti ai lavori, parlavo giorni fa con alcuni, abbiamo fatto un pranzo, alcuni addetti ai lavori, diciamo, navigati del settore, e nessuno si spiega quello che è accaduto con Ultimo, che credo che sia una cosa che se ci riprovi mille volte non riesce.
1: No, probabilmente
0: nel senso che nessuno, anche degli addetti ai lavori, ci è riuscito a spiegare questo exploit, perché qui ragazzi non parliamo di Fabrizio Moro, che ha avuto un grandissimo successo. Sapete che Ultimo era un fan di Fabrizio Moro, gli ha scritto una lettera, poi ha aperto, mi raccontava per esempio Andrea Ra, che ha suonato il basso, come sapete, per lunghissimo tempo Moro, per Fabrizio Moro, che a un certo punto Ultimo ha aperto un concerto di Fabrizio Moro davanti a gente distratta che non se lo filava per niente. Dice, sei mesi dopo è completamente esploso. E tra l'altro la cosa bella è che non ci sono grosse radio a supportarlo, perché le radio passano molto poco, non c'è un grande gruppo editoriale, c'è un management piccolo, non ci sono grandi investimenti, è proprio una cosa che è partita dal basso. Senza senso, poi, tra l'altro, cioè nel senso, non voglio dire che fa schifo, dico però adesso mi perdoneranno i fan di Ultimo, però diciamo non è un artista, è un artista che fa delle canzoni come tanti altri, no? Cioè nel senso, è bravo, per carità, è quello che fa, però non è una cosa così, anche poi dal punto di vista della anche un po' in controtendenza rispetto alle ultime cose che andavano, tendenze musicali mondiali e nazionali, cioè è qualcosa di molto semplice, no? Di molto servito il passaparola, non è nemmeno, tra l'altro lui non è nemmeno, cioè era un bel ragazzo, però non nemmeno, sai, dice questo strafigo pazzesco,
2: che stai elencando tutti i motivi per cui è,
1: per cui piace. Tra l'altro c'era chi diceva,
2: cioè, paradossalmente il fatto che venga dal basso, che sia senza nessuno, che sia un ragazzo qualunque, perché ripeto,
0: ha fatto
2: offesa,
0: ha giocato molto,
2: però è piccoletto. Vogliamo dire, brutto ma affascinante, cioè nel senso
0: non è neanche brutto, no, secondo me, però non,
2: nel senso,
0: non è
2: abituati all'artista,
0: non si spiega con la bellezza, ecco, mettiamola così, cioè, il successo di Ultimo.
2: Lui è proprio come se è uno di loro che ce l'ha fatta. E quindi per la prima volta forse c'è proprio una
0: un'immedesimazione totale,
2: parecchia,
0: perché veramente non si riesce a spiegare, perché ragazzi 250, io capisco, posso c'è arrivare a capire
2: l'elicottero, che
1: tu
2: hai
1: visto 20.000 5.
0: Sì, cioè, ma no, cioè, ragazzi, non ha senso, cioè è una cosa senza senso, capito? Cioè
1: è lento.
0: Poi Ed Sheeran, per esempio, è anche lui uno, non è bello, anche di lui, no, il successo internazionale, però ha dietro delle major discografiche importanti, non solo, ma Ed Sheeran ha delle canzoni oggettivamente che ti restano in testa,
1: ma anche vocalmente lui, cioè, proprio, comunque delle doti vocali,
0: cioè c'è qualcosa, no, in Ed Sheeran che mi fa dire ok, l'ho visto all'Olimpico, l'Olimpico era pieno, ha fatto, che so, 40.000 persone, ha un senso,
2: poi sono una persona
0: oggi c'è bravo, Vasco che fa il tour, il tour resident, diciamo così, allo stadio olimpico, fa 10 date allo stadio olimpico, che comunque non vuol dire tanta gente, perché 10 date
2: andrà di più,
0: è di più, forse non il milione, ma insomma, anche perché ci saranno qualcuno che lo andrà a vedere anche più volte, no? Quindi diciamo non è, sarà di più di Ultimo, però farli
2: forse
0: in
2: proverò ad andarci, sai?
0: Farlo in un'unica data, ragazzi, è veramente una dimostrazione di forza rispetto di un ragazzo che, appunto, ripeto, è uscito fuori dal NUR, e non si riesce, sono quelle cose chimiche che non si riescono a spiegare. E poi ha avuto persistenza anche, nel senso, non è che dice, ha fatto il botto con un singolo, con una cosa,
2: è cresciuto
0: costantemente.
1: Cioè, devo dire che la sua fanbase comunque è veramente, veramente affiatata. Cioè, le persone che lo seguono sono davvero, davvero.
0: Un molto trasversale, che ci sono i giovanissimi, ci sono anche più.
2: No, perché prima diceva, no, le ragazzine, diciamo. Dico, ragazzi, io in questo
0: momento
2: ho visto storie di gente che conosco personalmente, che è over 30, over 40, che è andata lì senza figli. Quindi c'è andata perché ci voleva andare.
0: Allora, intanto voglio dire, non si spiega. Io ho sentito, ho provato a sentire delle persone che tentavano di spiegare il successo di Ultimo. Non è facile, non mi ha convinto nessuna delle spiegazioni fino adesso che ho ascoltato, perché è veramente complicato riuscire a spiegare quello che è accaduto. E ripeto, se lui ci avesse, cioè, secondo me è anche una dose di fortuna tra virgolette, nel senso posto giusto, momento giusto,
2: certo,
0: nel senso
2: certo,
0: che ci sta nella vita, perché poi magari lui come dire, è molto bravo, però arrivare a questi livelli
1: ho sentito che diceva che secondo alcuni questo successo è spiegato proprio al fatto che lui sia uno degli eredi, se vogliamo dire, un po' di quella romanità, di quella canzone romana che si è persa, si è evoluta, si è trasformata un po' alla Venditti, quindi come se fosse un nuovo
0: cantautore romano, però ragazzi,
3: vedo che non c'erano solo romani,
1: non che sia solo romani,
2: a Milano,
1: però, certo, però capito, però quel tipo di rappresentanza,
0: cioè, anche Venditti arrivava a queste
1: una sorta di nuova rappresentanza,
3: anche a livello musicale Venditti forse presentava pure
1: con tutte le differenze
2: sicuramente sì, però aggiornata ad oggi potrebbe avere un senso, anche se io credo
1: come se fosse
2: a quei livelli lì
1: poi
2: è spiegabile solo col merito artistico,
0: una fase in cui musicale, in cui il cantautorato poi tra l'altro non sta andando così tanto, no? Come magari 20 anni fa o 40 anni fa, quindi veramente è complicato da spiegare questa roba qua, e non credo che ci siano, proprio credo che sia una sorta di chimica che è venuta fuori, di scintilla che ha creato questo grandissimo seguito virale che poi si è autoalimentato,
1: anche molto romantico, cioè nel senso
0: ma è una cosa bellissima, per carità, è stato bravo lui costruirlo, a crederci, e va bene così. Intanto credo che ci sia stato Fabrizio Moro poi che ha aperto il concerto, diciamo che ha un po' così
3: cambiato,
0: si è
2: ripreso, però è bello, eh?
0: Non so dire chi ha restituito il favore a chi,
1: esatto,
0: nel senso che
1: forse
0: insomma, comunque c'è, cioè, Donald Trump che continua a twittare, anzi a truttare, come potremmo dire, a postare sul suo social contro Giorgia Meloni. Adesso ha scritto, cioè pubblica una foto di Giorgia Meloni che lo guarda un po' sognante, no? Così lui di spalle, lei un po' sognante, poi innamorata, sembrerebbe nella foto, e lui sopra scrive restraining order needed, cioè c'è bisogno di un ordine restrittivo, come fosse una stalker questa signora che vuole stare con lui, no? Tra l'altro tra pochissimo si incontreranno e quindi insomma tra le altre cose si incontreranno e quindi insomma, avete sentito questa roba assurda di allora, c'è un giocatore degli Stati Uniti, della nazionale statunitense, che si chiama Folarin Balogun. Ora questo Balogun è un forte giocatore della nazionale statunitense, e gli Stati Uniti incontreranno il Belgio fra poco. Che cosa succede? Che lui è stato nella partita precedente era stato espulso, quindi a norma di regolamento doveva saltare il prossimo match. Che cosa è successo? Che pare che Trump in persona abbia chiamato il capo della FIFA chiedendogli di non adottare la sospensione per questo giocatore, e il capo della FIFA, che si chiama Infantino, gli ha detto di sì, sostanzialmente ha rimosso la squalifica per Balogun. Ovviamente il Belgio si è incazzato e ha protestato e ha detto ma se c'è stata una regola, ma com'è possibile che adesso che sia stata disattesa in questa maniera? Perché
2: interverrà il dio del calcio.
0: E tra l'altro la cosa bella è che Trump, dopo aver chiesto questa cosa, sembrerebbe, perché non è sicuro, ma insomma non mi stupirebbe per niente, ha ringraziato dopo. Ha detto bravo Infantino, ha fatto la cosa giusta. Ha fatto la cosa giusta, questo giocatore
3: comunque
0: deve
3: se
0: giocare.
3: Se vero è scandaloso.
0: Mi stupirebbe se fosse vero una cosa del genere.
1: No, ma tutto quello che ha fatto è detto.
3: Non che lui la chiede, che Infantino la faccia.
0: No, non mi stupa bene. D'altra parte Infantino gli ha dato il premio, no? Premio FIFA per la pace, quindi insomma.
3: Si leccano il culo a vicenda.
2: Penso che sia quella cosa per cui ormai non ha più neanche bisogno di

0: Girl. Intanto leggo, guarda che bello ragazzi, bellissimo, leggo sulla stampa: la Royal Shakespeare Company annuncia che nella sua nuova produzione di Otello, cioè dell'Amleto, Otello sarà una donna nera lesbica. Una donna nera lesbica sia nella realtà che nella finzione. E l'opera, quindi sia l'attrice, diciamo sì, così, che la interpreterà, e anche Otello sarà Otello nera e lesbica, bellissimo. E l'opera sarà ambientata in un futuro minacciato dal cambiamento climatico, che insomma mi sembra più che altro poi sia sì, il presente, sì, però esatto, insomma va bene. È bello, mi ha trovato una cosa bella, sì, bellissimo. Peccato non ci sia il nostro Emiliano Rubbi, reazionario, quest'oggi.
1: Lo puoi fare. Vabbè, ma qui non cambia niente.
0: Lo puoi fare,
1: cioè, la storia è quella. La differenza, esatto, è che uno è bianco, cioè che lei è bianca e lui è nero. Se mo lei è bianca e lei è nera, che cambia?
0: Non cambia niente, ma no, ma ragazzi,
1: cioè, nel senso, non è che hanno stravolto la cosa.
2: Ma poi se l'avessero stravolta, si chiama Otello e lei è una donna, però
1: vabbè,
0: Beh, si chiama Otella, che
1: sì,
0: te
1: però
0: dire?
1: Nel senso, voglio dire, a livello del fine della storia, che è stravolto.
0: No, ma
2: io quello di forse perché tutto, non però va bene così, si scrivono cose nuove.
0: Però scusa Ale, questa qui è la cosa tipica, è la cosa tipica che dicono quelli che sono contrari. Allora, ma qual è il problema di prendere degli archetipi?
2: Sì.
0: Me ne frega un cazzo, manca a me.
2: No, però dico, nel senso, non c'ho questa la mia premessa non è quella che dici tu.
0: Allora, innanzitutto è chiaro che se io voglio far passare, come dire, se io voglio veicolare un concetto, è chiaro che se avessero fatto una storia con una donna nera lesbica non ne staremmo parlando adesso, no? Chiaro. Quindi è chiaro che andiamo a prendere degli
2: è una mossa comunicativa.
0: Poi fine. Sì, primo, non è fine. Primo, secondo, molto spesso queste opere sono a loro volta prese da altri archetipi classici, e quindi non è che se l'è inventata Shakespeare, sono delle cose che spesso sono, come dire, nell'aria, cioè sono state
2: Shakespeare, l'Otello fu ispirato da una novella italiana,
0: tra le altre cose, ma quindi per dire, allora noi dobbiamo, secondo me il ragionamento che fanno questi e hanno ragione questi autori è quello di come dire, lavorare sul fatto che noi siamo abituati a far funzionare degli archetipi in un certo modo, no? Cioè che l'uomo eterosessuale che fa un certo tipo di cose, sottorappresentando tutta una serie di altre persone che invece esistono nel mondo, no? Le minoranze etniche, le minoranze, che ne so, religiose, gli orientamenti sessuali vari, eccetera, no? E quindi l'idea è quella di dire: guardate ragazzi, che questi archetipi possono girare, possono funzionare anche con un altro meccanismo, no, che sia più inclusivo.
2: Stai dando ragione, è uno stimabile,
0: bravo,
2: giustissimo esercizio tecnico, esercizio di stile per scardinare una mentalità. Quindi siamo nella fase giusta,
0: certo,
2: in cui c'è necessità di questo. Mi auguro che questa fase finisca presto e ci sia finalmente una fase nella quale ci siano classici.
0: Tu la vedi che sta per finire presto? Visto quello che ci circonda.
2: Io mi auguro perché?
0: Io dico una cosa, ci mancherebbe.
2: Vabbè, non posso fare i nomi perché magari è privacy, però uno
0: fa solo il cognome.
2: Sono stato ad un matrimonio.
0: Sì.
2: Il matrimonio in oggetto vedeva due donne sposarsi.
0: Ah, quello di Luigi Pillelli.
2: Luigi Pillelli e Lallo Pelati.
0: Esatto.
2: E mia nipote, anni 6, di fronte ad un video in cui c'erano due spose e l'imbarazzo di mia madre dato dal fatto di oddio, mo che gli dico?
0: No, come sono glielo due spiego al bambino?
2: Perché c'erano due matrimoni. Mia nipote, anni 6, dice: "Oppure nonna, sono due donne che si sono innamorate e si sposano."
0: Nonna, non hai capito.
2: Ma
0: un
2: attenzione, non solo l'ha detto con una tranquillità e con una, come dire,
0: certo.
2: Un punto alla fine della frase, che non era un dibattito. È così, lo vedo, è questo e non c'è niente.
0: Certo.
2: Quindi spero che le seienni e i seienni di oggi crescano.
1: Certo, non abbiano bisogno di questa roba.
2: Diventino trentenni.
3: Se non hanno genitori o nonni che rompono i coglioni, probabilmente sì.
2: Esatto. Quindi,
0: però purtroppo ci sono ancora. Quindi secondo me queste operazioni sono importanti.
1: Anche perché
0: servono.
1: Io ho una domanda, cioè, nel senso, allora, nel momento in cui, per esempio, tu fai Biancaneve, che appunto è bianca come la neve, la vuoi fare da un'altra etnia, possiamo ragionare sul fatto che boh,
2: nera
1: serve
2: pece.
1: Non serve, devi cambiargli pure il nome, vabbè, no, però per dirti,
0: no, ma non glielo cambi e cambi la storia, dici che si chiama Biancaneve per un altro motivo,
1: esatto, e lo riadatti, e vabbè, però gli ti posso dire ok, vai a fare uno stravolgimento e quindi magari non ha senso creare una favola
0: ma
1: nuova,
0: ma sono tutti stravolgimenti,
1: sì,
0: cioè
1: però
0: anche
1: nel
0: Nutello, cioè pensate, noi siamo abituati a vedere,
1: cioè tu questo lo rivolgi tutto in una relazione,
0: lo stravolgimento perché era un uomo,
1: sì, fondamentale.
0: Però
1: va bene, tolto
0: sì,
1: il fatto che un uomo, perché è fondamentale?
3: Perché Otello è un uomo, questo, in questo caso è una donna, per cui
1: ma a livello di storia d'amore, di svolgimento,
0: perché
1: cosa
0: le lesbiche possono essere gelose,
3: solo che cambierà, no? Bisogna vedere pure la figura di Iago, come
0: l'avranno riadattata,
3: di una
0: certo.
3: donna che è diversa da quella,
0: però è l'inclusività, no. quello è, no? Spiegare che è così per tutti, che vale così per tutti,
3: a me piace tantissimo.
0: Anche
1: no, quello che volevo dire è che
0: Biancaneve,
1: in questo caso non mi sembra così stravolgente come in altri.
0: Biancaneve sotto i nani, no? La parabola Disney. Allora, i Disney, il signor Disney, no? Non è che noi siamo abituati a pensare a Biancaneve come quella che vediamo nel cartone animato. In realtà poi viene da una favola che era completamente diversa. Quindi
1: sì,
0: già quella era, però lì non dice un cazzo nessuno, lì ci va bene, no? Il fatto che magari Disney l'abbia riadattata cambiando.
1: Ma Esmeralda, che l'hanno fatta Gitana nel libro, non lo è assolutamente. Cioè,
0: e,
1: lo
0: quindi,
1: è, ma in altro
0: e
1: modo.
0: Quindi pubblicità.
4: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. È possibile inviare una sola domanda indicando più strutture all'interno del municipio prescelto. Online i requisiti, le scadenze e il modulo per l'iscrizione. Dal 1 luglio è in vigore la nuova disciplina di accesso alla ZTL di Roma Capitale. Anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno devono essere dotati di un permesso per accedere. Non sarà più prevista la circolazione gratuita. L'obiettivo è ridurre traffico e congestione nel centro storico. Info su romamobilita.it. Sono iniziati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona Torresina 2. Prevista la realizzazione della rete viaria, delle reti fognarie, dello smaltimento delle acque, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e delle alberature.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
2: Solo da Valentino.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili.
8: Come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: La migliore musica rock tutto il giorno.
14: Very well. Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Avatar, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600. Vai, sentiamo, ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo.
1: Quindi attaccava alle 2, staccava alle 9.
0: Sì.
1: Però vi devo dire, nessun tipo di problema.
0: Sì, bene.
1: Né all'andata né al ritorno.
0: Bene.
1: Per strada.
0: Ottimo, okay, ottimo, grazie. Ottimo. Molto importante, molto importante. Dai, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
2: Bravo, bravo Alessandro.
0: Bravo Alessandro.
2: Bravo Alessandro. Proprio questo è il problema. Io dicevo, intendevo quello, ma se si sente male qualcuno lì al centro, ma come lo salvi?
0: Sono questo di ultimo, il concerto di ultimo. Come lo salvi? Non lo salvi, signori. Non lo salvi.
3: Allora io parlo da lavoratrice, vai. Perché lavoro
0: poi
3: in una e a parte la mattina quando sono arrivata, che è una dolce signora mi ha detto: no, qui non si passa, deve prendere, devo uscire, riprendere l'accordo.
0: A parte quella mattina?
3: La casellina. Vabbè, io ho detto grazie, io ho fatto
0: bene. Bene, ancora, vai, sentiamo.
4: Io a 52 anni non lo farei mai e poi mai.
0: Certo.
4: Andare una settimana prima.
0: Bene, a poi 52, ancora, vai, scusate, 20, sì, ma infatti. Se c'era qualche mega schermo, ma sì, qualche mega schermo, maxi schermo, no?
5: C'era,
0: ragazzi, c'era di che parliamo? Oh, ragazzi, potete dire a Emanuela di smetterla di dire che c'è Bruno e che è ora del caffè? C'è... Ah, Bruno! Bruno!
5: Caffè?
0: Allora, Bruno. Paolo dice, volete dire Emanuela di smetterla di dire che c'è Bruno e che è ora del caffè? Paolo, siete fortissimi, visto che odio le canzoni neomelodiche, potreste mettere giusto un intro di Neomazza, che stronzo che sei,
6: sei proprio... invece no io apprezzo questa iniziativa,
0: è neomelodico, però Gigi D'Alessio possiamo mettere,
6: o Sal Da Vinci,
0: o Sal Da Vinci,
7: metti tu per me, ci scoppiamo dentro a me,
6: ma quanto sei bravo,
0: ma quella che ha vinto Sanremo,
6: no, per sempre sì, ma che io per te tu per me,
0: io per te tu per me,
6: tu per sempre sì,
7: allora metti, scusa.

0: infermiera di notte, di la verità.
1: Capoturno, Mauri?
0: Con una caposala, Mauri, con quelle manine.
2: Quando lavoravo in ospedale.
0: Ti sei mai. Ragazzi, qui è tremenda la situazione che sta avvenendo fuori in questo momento. Tutte le mie ex sono andate in parte, è colpa mia. Ci scrive un signore. Tutte le mie ex sono andate.
1: Quante
0: parte è colpa mia. È colpa tua. Buongiorno, non comprendo il successo di Ultima. E l'altro giorno, mentre cercavo di capire, ho beccato la storia di mia sorella su Instagram che stava al concerto di. Non lo sapevi? Al concerto di Ultima. Mia sorella ha 36 anni.
2: Ripudiala.
0: No, ma perché? Confermo, Trump ha ringraziato sui social l'arbitro per aver fatto la scelta giusta. Lasciamo perdere. Ma qua veramente.
3: Buongiorno a tutti. Sì, a sto punto io, se fossi, diciamo, rappresentante della nazionale dove c'ho un giocatore che è stato espulso, mi presenterei col giocatore espulso e vorrei vedere l'arbitro che mi dice qualche cosa. Io dico, no, guarda, cioè, qui le regole possono...
0: Lo so, però ti becchi la sconfitta 3-0 a tavolino se metti in campo un giocatore squalificato. Vai,
2: oppure
0: sentiamo ancora, vai.
2: In campo,
4: buongiorno, Maurizio.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno. Emilio Pappagallo.
2: Perché anche tutti gli altri?
4: E Martina. Ciao, Carina.
5: Pappagallo, Carina.
1: Ride.
0: Ride.
4: Tu che mi dice... della prossima partita della Inghilterra,
2: Inghilterra.
4: Io penso che guadagna la Inghilterra 4-3 o anche 5 per 4, facendo 5. Conto che si gioca il rigori. Però non so tu che ne pensi, io cosa nuova che ho imparato di questo mondiale.
0: Qual è?
4: A pronunciare la
0: parola
4: Inghilterra.
0: Finalmente ha imparato la Inghilterra. Beh, il nostro amico attore, il nostro amico Maxi il trasportatore, vai.
6: Io vi ricordo che lavorate a Radio Rock, lavorate a Radio Rock.
0: Hai fatto ridare Max.
6: Sto bestemmiando per colpa vostra.
0: Allora, il signor Max il trasportatore, per colpa tua.
2: È un gioco di intrattenimento.
1: Non
2: è gioco di
1: intrattenimento.
0: Fai Radio Rock, ricorda Emilio.
2: Io te struppio.
0: Te lo ricordi?
2: Te struppio.
0: Ricordi?

0: c'è Simona che ci scrive: ragazzi,
1: Emilio, tu lavori qua?
0: Lavora per Radio Rock. Allora, attenzione, guarda, che dice: no, buongiorno ragazzi, con un attimo ho pensato, oddio, latte e miele, latte e miele.
2: Emilio.
0: Allora, oi oi Mauri, reincontrarti è stato bruttissimo. Ma quell'uomo quando? Lungo, con le gambe ozze, che sputava in terra, che bestemmiava con garbo, mi carezzava le natiche. Con le sue mani ruvide, non c'è più, ci scrive Simone. Quella tensione sessuale che investiva i nostri corpi mentre ci scambiavamo le pietre per tirar su i nostri muretti a secco. E non solo quelli, Mauri, non c'è più. Quella voglia di dirci: spariamoci una zaganella prima di tornare al lavoro, oppure prendi questo, man, prima di sferrare un pugno ad un bambino prepotente, non c'è più. Oi oi Mauri, oggi quello che è rimasto è un uomo abbruttito dalla vita, male in arnese. Pieno di livore, che perde tempo a cercare di far capire alla gente che il lupo non è stato reintrodotto. Maurizio,
3: ma
0: è una domanda.
3: Persa più da parte tua, Simone, che da parte mia.
1: No, Maurizio, no.
0: La risposta puntuale, seria.
4: No, ragazzi, vabbè, ma dai, ma libertà di scelta di ognuno. Chi se la sente di stare in mezzo a un polverone, in mezzo alla massa, per tutti quei giorni, tutte quelle ore.
0: Ma ognuno fa come gli pare, ragazzi. Se ti piace così.
3: Si vede che hanno ritenuto che valesse la pena.
4: Sei innegabilmente bravo nel suo genere.
0: Ma però, ragazzi, ci vanno anche magari con gli amici, diventa anche un'esperienza, tipo una sorta di campeggio, no? Quindi, vabbè, dai, va bene così. Vai, sentiamo.
5: Ma buongiorno, ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
5: State, io dei concerti all'estero, festival, soprattutto.
0: Sì, quanti ne hai visti?
5: 4-5 giorni e ne ho fatti parecchi un tempo addietro.
0: Sì.
5: Essendo 4-5 giorni deve essere organizzata più che bene, e l'ho sempre stato.
0: Sì.
5: Eventi un po' minori in Italia sono sempre stati organizzati un po' diversamente, un po' peggio, diciamo.
0: Sentiamo ancora.
6: Ragazzi, buongiorno. A me non piace, però c'è da dire che intanto questo giorno prima ha fatto 2 ore di concerto gratuito per ragazzi con disabilità.
0: Bisogna dire anche questo, se no altrimenti non è completa la questione. Dunque, intanto, questa canzone dei Two Door Cinema Club mi ricorda l'Erasmus fatto nel 2012, Nostalgia Canaria.
3: Vabbè, comunque scrive uno Marco. Se dice che non gli piace, non è che mette in dubbio la persona.
0: Ma ci mancherebbe altro, ragazzi. Vai.
7: Nel paese della diarrea la merda è oro.
0: Bene, poi sentiamo ancora.
8: Bene. Ma tu sei un uomo di sto mondo da 30 anni, no?
9: Sei un uomo di questo mondo.
8: Pure te cerchi di spiegarti il perché ha fatto successo, ma io non me lo voglio spiegare. Ha fatto successo, vabbè, punto.
0: Vabbè,
8: non c'è una logica in questo, no? Assolutamente.
0: Bene, così.
8: E basta. E non vale manco la nuova romanità, perché sennò te va a vedere il muro del canto, te va a vedere il mannarino se vuoi sentire la nuova romanità.
9: Ma in un altro modo.
8: Il punto non è che è successo, basta.
0: Ma io non credo sia la romanità. Tra l'altro, leggevo questa cosa qui, ragazzi, stavo leggendo sul concerto di Ultimo, 250.000 persone, questo lo sappiamo, a Tor Vergata lo sappiamo, Ultimo era Ultimo, lo sappiamo. Cosa non sappiamo? Che il concerto ha incassato 16 milioni di euro, lo sappiamo, che ha portato nella capitale quante persone? 250.000, no signore, 155.000 persone, perché 100.000 erano romani e 155.000 non erano romani.
1: Io vorrei vedere chi ha contato.
0: Io ho contato, mi sono messo lì, romano,
3: a seconda di come
0: hanno
3: comprato i biglietti,
1: hai fatto una tabella Excel.
0: Allora sentiamo,
10: ce l'ho una bella storia d'amore ambientata in Colombia con droghe e la chiama Biancaneve.
0: Buongiorno a Bruno, al nostro amico Bruno dal Brasile. Vai, sentiamo.
11: Buongiorno radio.
0: Sì.
11: Buongiorno radio. Tanto di cappella, Ultimo, che ha avuto questo successo.
0: Tanto di cappella,
11: strepitoso.
1: Una grande cappella, Ultimo,
11: gli va riconosciuto che piaccia o meno la sua musica.
0: Ma certo, quello che glielo riconosce.
11: Però,
0: è la verità.
11: Non per fare discorsi a boomer, ma la differenza con i grandi cantatori del passato.
0: Sì,
11: cioè,
0: boomer, sentiamo, sei un boomer.
11: Loro sono rimasti nella storia.
0: Pure Ultimo,
11: cioè, con questo sistema di commercializzazione della musica, ma fra 50 anni. Si parlerà ancora.
9: Però
11: di...
9: non...
0: questo non lo possiamo sapere, magari
9: non
0: sì.
9: Non puoi sapere.
0: Sai,
9: cioè,
0: magari sì. Allora, ma avete già parlato del Fantamondiale? Mio povero Canada, Canada asfaltato dal Marocco. Dopo ne parliamo, 3-0. Ragazzi, qualcuno di voi qui ha fatto un casino.
1: Parliamo di Trump e le pastette, no?
12: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao.
12: Io mi sto rendendo conto, magari perché vivo fuori, che Ultimo
2: a questa magnitudine soltanto sì. nell'ultimo periodo.
0: Magnitudine.
2: Però devo dire che mi sta facendo pensare a una cosa che so della Corea.
0: Sì.
2: Che BTS. Le persone quando vedono una fila ci si mettono. Ah. Perché danno per scontato che se c'è tanta sì, gente sì, che vale. In fila deve essere.
0: Io faccio il contrario
2: una cosa
0: invece.
2: Ottima.
0: Io quando vedo una fila scappo.
2: E dico, ma che cazzo? Un nuovo bar, un vecchio bar, un posto qualsiasi. Se vedono una fila, magari
12: un medio bar.
2: Che cosa c'è? Ma ci si mettono.
0: Bene, bene, bene. Con questa perla di saggezza della nostra Anna, i coreani quando vedono una fila ci si mettono. E voi fate
3: ci
0: i coreani o non fate i coreani? 3899 106 600. Tra pochissimo il sondaggio di oggi, l'argomento del giorno, i nostri ospiti coreani che tra poco saranno nei nostri studi. E tutto questo naturalmente fra pochissimi secondi. Pensate, contate fino a 10 e saremo già tornati.
13: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia. Rockstar.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. 8-4 minuti, oggi è lunedì 6 luglio 2024, questo è il The Rock Show, ripartiamo con Born in the USA.

0: Bene, Born in the USA, Bruce Springsteen. Allora ragazzi, qui la situazione è questa. Apriamo ufficialmente il nostro fantamondiale. Se qualcuno ha giocato con noi venerdì, ci mandi, nel caso che ha vinto, ci mandi attestazione, che lo accontentiamo subito con la richiesta musicale o le richieste musicali, si è beccato il risultato esatto. Intanto volevo dire che è stata complicata questa volta, perché 5 sfide poi ormai, e devo dire che
1: siamo arrivati alle
0: siamo arrivati, però ci sono state delle belle sorprese. Facciamo partiamo subito da Australia e Egitto. Australia e Egitto avevamo previsto tutti quanti la vittoria avevamo previsto tutti la vittoria dell'Egitto tranne Maurizio, che aveva previsto la vittoria dell'Australia. Bene, non ha beccato un punto nessuno, perché hanno pareggiato 1-1 al 90esimo. Poi ha vinto l'Egitto ai rigori 4-2. Per quanto riguarda Argentina Capoverde, anche qui incredibilmente non ha azzeccato nessuno, perché hanno finito la partita, hanno terminato la partita al 90esimo sul risultato di 1-1 e poi è finita 3-2 per l'Argentina ai tempi supplementari, ma avevamo dato tutti e tre la vittoria dell'Argentina al 90esimo, quindi ancora 0 punti. Colombia-Ghana, e qui Colombia-Ghana, ragazzi, con rispetto parlando, v'ho rotto il culo, perché ho preso il risultato preciso di Colombia-Ghana 1-0, quindi mi becco 3 punti. Martina e Maurizio ne prendono 1, Alessandro 0, perché aveva previsto invece la vittoria del Ghana, finita appunto 1-0 la sfida. Colombia passa il turno, ottavi di finale. Angela già ci aveva detto Marocco, insomma, che asfalta il Canada 3-0 senza storia, e qui becchiamo tutti un punto. Il risultato giusto, esatto, non l'ha preso nessuno, però tutti quanti avevamo pronosticato la vittoria del Marocco, 2-1 Maurizio, Alessandro e Martina, io 2-0, ma insomma io mi sono andato più vicino perché ho detto 2-0, ma insomma non ho preso il risultato esatto. Paraguay-Francia, attenzione, qui vince la Francia ma di misura 1-0, e invece noi la davamo per vincente alla grande, 2-0 diceva Maurizio, 3-0 Alessandro, 3-1 Martina, 4-1 addirittura io, quindi becchiamo tutti un punto ma nessuno prende il risultato esatto. Attenzione però a quello che accade a Brasile-Norvegia. Brasile-Norvegia, ahimè, purtroppo, nonostante il tifo sfegatato che abbiamo fatto io e Gilberto Gio e Aldair per cercare di portare avanti la squadra di Ancelotti, Haaland non ce l'ha permesso con una doppietta, poi raggiunto il 2-1 nel finale con un rigore di Neymar, realizzato da Neymar, ma ormai stavamo già a tempo abbondantemente scaduto. La partita tra Norvegia e Brasile si conclude sul 2-1 e quindi sbagliamo 0 punti per Alessandro, 0 punti per Martina, 0 punti per me, e invece Maurizio Vaniconi acchiappa il risultato esatto, 2-1, si becca 3 punti.
2: Bravo Mauri.
0: E inizia, posso dire, una poderosa rimonta.
2: Bravo.
0: Infine Messico-Inghilterra, anche qua insomma complicato. Pensa che in 3 su 4 avevamo dato il pareggio al 90esimo, 1-1 io e Maurizio, 2-2 Martina, mentre Alessandro giustamente becca la vittoria dell'Inghilterra, aveva detto 2-1, finisce invece 3-2 la vittoria finale dell'Inghilterra, che ce la fa, riesce a spuntarla in una partita, devo dire, con un che il Messico riesce a tenere sempre un po' aperta fino all'ultimo, inseguendo l'Inghilterra sul prato, esattamente. Poi avevamo puntato anche su Portogallo-Spagna, ma devono ancora giocare, quindi noi ci avevamo già portati avanti col lavoro.
1: Siamo pazzi.
0: Allora, a sto punto facciamo pure USA-Belgio
3: e
0: togliamoci il pensiero. Vai, USA-Belgio, Maurizio Vaniconi, prego. Sapendo che gli Stati Uniti potranno disporre di uno dei loro giocatori più importanti, perché Trump lo ha fatto graziare, quindi vabbè, questo diciamo è un dato che portiamo a casa.
4: Io darei la vittoria agli USA, ma Trump mi ha rotto il cavolo, per cui diciamo che vince il Belgio.
0: Quanto?
4: 2-1.
0: 1-2 per il Belgio. Sentiamo Alessandro Tirocchi, vai.
1: E qui è un augurio.
0: Sì.
1: Infatti. C'è il pronostico, spero che gli rompano il culo, 3-0
0: Lukaku.
1: Belgio.
0: Vabbè, 0-0-3, poi vediamo.
3: Allora
0: Martina.
3: Sì, anch'io pensavo a una cosa simile, quindi mi accodo e anch'io diciamo un augurio.
1: Non accadrà, eh.
0: Vai,
3: no,
0: vai,
3: so,
0: no,
3: però,
0: è
3: vabbè,
0: probabile.
3: Diciamo 1-0.
0: 0-1 per il Belgio, e io invece punto al 90esimo per un pareggio, voglio distinguermi.
1: Bello.
0: 1-1. Ragazzi, bravo. Come siamo messi con la classifica? Martina Caronna 26.5, Alessandro Tirocchi ed Emilio Pappagallo 25, ai. Maurizio 22. Siamo tutti vicinissimi. Cioè, bravo.
3: Ma quindi sono in testa, dai, io? Cotone, sì, sei incredibile, sei in testa.
0: Tu. Beh, anche l'altra volta in testa.
3: No, non eri tu in testa l'altra volta. No,
0: l'ultima volta hai fatto il sorteo. Ricordo
4: ladra.
0: Allora, USA Belgio, qualcuno ci propone USA Belgio, segna Mauri 5-5 per il Belgio. Attenzione, 5-5 per il Belgio, vai, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Secondo me il successo di questo concerto di Ultimo, sì, non indica la bravura dell'artista, diciamo artista in sé, no, per la musica,
0: indica
2: che
0: cosa?
2: Fa,
0: la bravura di chi?
2: Ma indica il piattume al quale ormai la
1: non
2: gente
1: è, ma perché ha iniziato 250.000
0: sbagliato,
2: stesse canzoni
0: sbagliate, fochino, fochino, non ci siamo, ragazzi, non
5: buongiorno,
0: ci siamo.
5: Buongiorno Rock Show. Fochino, il Belgio per vincere deve andare a valanga, perché altrimenti faranno di tutto per far vincere.
0: Deve andare ad Alanda.
3: Andranno a valanga.
5: Quindi vittoria America 1-0.
0: Bravo.
5: E due gol annullati al Belgio.
0: Bravo, 1-0 e due gol. Bravo, bravo. Questo schifo. Bello, se c'è uno schifo mi piace. Nel senso, mi fiondo.
1: Facciamolo fino in fondo.
0: È come un vecchietto, che ne so, che si toglie le mutande.
1: Scorreggia.
3: Che
0: c'entra?
3: Vecchietto.
0: Hai visto mai, che so, il vecchietto che si abbassa i pantaloni, no? E va con una prostituta.
3: Beh, sì,
0: e dopo tre secondi, no, già ha terminato l'operazione. Ecco, quindi, diciamo, questo è quello che ci aspettiamo.
3: Ma che paragone
0: è?
4: Metafora, non capisco.
0: No, è USA Belgio, capisci, Maurizio?
1: USA,
0: allora,
1: Belgio, no?
4: Usa questo.
0: No, allora, che devo usare? Allora, comunque, io penso che sia molto sia dovuto alla possibilità che è stata concessa Ultimo, perché se lo faceva magari Achille
3: Lauro,
0: un unico concerto senza fare il tour per l'Italia, avrebbe fatto lo stesso. Non è così, sbagliato anche questo, pochino.
4: Ma perché dovete delegittimare sto ragazzo?
1: Questa roba non la riesco a capire.
4: A me non mi piace, ma
0: allora, Ultimo per Roma è il nuovo Venditti, quindi qui a Roma farà sempre successo.
3: Però questa cosa io l'ho sentita dire un sacco.
0: Non è vero, anche questa purtroppo è una menzogna bella e buona.
3: Perché è una menzogna?
4: Poi di quale Venditti stiamo parlando?
0: Ecco, bravo.
4: Il primo Venditti era un po' più impegnato
0: Giulio
4: politicamente.
3: Ma non in quel senso.
1: Questa è una menzogna.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: della giornata, a parte tutto, insomma, la Gazzetta dello Sport a tutta pagina, tutto il rosa della vita, 130 anni, chi più ne ha più ne metta. Re Clerc, titola Mauri. Re Clerc, Gran Premio Folle a Silverstone e Trionfo Ferrari, l'argomento di oggi, il colpo rosso e meritato di Charles. Ho spazzato via tanta negatività, un guasto Mauri, ferma la rimonta di Antonelli, peccato, ce ne faremo una ragione. La safety car beffa Hamilton e terzo. Signori, la situazione è questa: la delusione di Kimi così fa male e va dall'amico Yannick. L'amico, c'ha un amico che si chiama Yannick, il signor che tra l'altro Sinner stava lì e guardava, stava lì anziché prepararsi per la sfida con il giapponese, con il giapponese Mochizuki, che poi ha battuto, stava lì e guardava il Gran Premio di Inghilterra. Attenzione signori, perché questo è un po' l'argomento di oggi, no? Quindi parta il sondaggio, sì o no? Vediamo un attimo come la pensate. Leclerc, colpo rosso, colpo rosso. Ferrari regina Silverstone, Antonelli va a capo in un Gran Premio folle. Il monegasco in testa dal primo giro approfitta di un guasto Mercedes che frena la rimonta di Kimi. Una safety car costa il secondo posto purtroppo ad Hamilton, scavalcato da Russell che non si ferma ai box. Oh, cosa ne pensa? Cosa ne pensano i protagonisti, Maurizio? Lewis Hamilton, intervistato da Maurizio Paniconi, mi sarebbe piaciuto completare la doppietta. Il team ha lavorato in modo fantastico e dobbiamo la continuare menzogna. Così. George Russell, quel cornuto, dice invece.
1: No, non credo che abbia... Scusa, aspetta,
0: prego.
1: No, rileggi questa cosa che ha detto.
0: George Russell, cornuto, cornutone, dice questo.
1: Ma non credo che ci sia scritto. Leggi bene. Così.
0: Allora, scritto: George Russell, sono stato sfortunato con la foratura e fortunato con la safety car. Le gomme erano fredde con la pietra, sono un cornutone. poi questa è la dichiarazione. Mondiale a tre, il cornutone Russell e Hamilton più vicini a Kimi, riporta la Gazzetta dello Sport. Attenzione, il cornutone. Cornutone, sentiamo chi c'è. Oh, mi serviva vincere, eh? Leclerc si ritrova, argomento del giorno. Sì. Si ritrova o non si ritrova? Allora, secondo te, Maurizio,
2: Vai,
0: prego. Si è ritrovato
2: ritrova.
0: O no?
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: Perché? Allora, però, aspetta, perché? No, motiviamo. Dobbiamo andare a vedere a Spa. Oppure basta questa prova qui per verificare se si è ritrovato o no?
3: È Mauri.
0: Vai Mauri.
2: Allora, diciamo che una spaccia vuole ogni tanto che uno si rilassa.
0: Sì, quindi, secondo te sì o no?
2: Sì.
0: Bravissimo. Vediamo Alessandro Tirocchi, prego. Si è ritrovato o non si è ritrovato?
1: Attenderei Spa.
0: Attenderebbe Spa. Sentiamo. Serviva vincere. Si è ritrovato, ha spazzato via tante negatività o no?
3: Secondo
0: Spa.
3: Me sì.
0: Prego, è un cornutone o meno il Russell? Prego Maurizio.
2: A sua detta sì, quindi chi sono io per contraddirlo?
0: Bravissimo, Alessandro.
1: Cornutone.
0: Martina, perfetto, benissimo. Sì. Il monegasco, sorpreso dalle prestazioni della Ferrari, pensavamo di prendere sei decimi al giro ed invece, attenzione, in Formula 1 passi subito da eroe. Ragazzi, Ferrari sembra che è diventata la Roma. Cioè, abbiamo fatto il Gran Premio di Spagna a Barcellona, Hamilton ha vinto e noi subito. Mondiale! Riacchiapperemo le Mercedes, siamo fortissimi, eh! Poi, gara successiva in Austria, siamo andati una merda. Uno schifo. Perdiamo tutto. Abbiamo una merda. Abbiamo campionato, ormai se ne parla l'anno prossimo. Poi rivinciamo di nuovo in Inghilterra e nuovamente passi da eroe a zero e viceversa. Questo ti influenza, ma io ho deciso, dice alla inviata Maurizio della Gazzetta dello Sport, il signor
1: Cornutone.
0: Charles Leclerc, questo ti influenza, ma ho deciso di spegnere quel rumore e non sentire nulla. Tra la sprint e la qualifica abbiamo modificato alcuni aspetti, la situazione è migliorata, sono orgoglioso del lavoro fatto. Cosa ti ha colpito di più di questo Gran Premio di Inghilterra?
3: Dell'intervista.
0: Tra tutte le altre cose, il cornutone di Russell, Hamilton che comunque prende il podio, la vittoria di Leclerc
1: che si ritrova,
0: o Alonso.
1: Alonso.
0: O Alonso.
2: L'entusiasmo.
0: Bravo.
2: L'entusiasmo della pista.
0: La pista
2: si è respirato entusiasmo.
0: Queste
2: ruote.
0: No, adesso a parte gli scherzi. No, a parte gli scherzi, ragazzi. Io me lo ando a prendere il gelato. Giuro, me lo ando a prendere il gelato. Ragazzi,
3: tu sei pazzo, però, che vuoi fare queste cose.
0: Dal divano di casa mia, no?
3: Volevi andare a prendere il gelato.
0: Signori, dal divano di casa mia, guardando la televisione. Fino ad arrivare a prendere il gelato sono un quarto d'ora a piedi, non è più tanto, sì. No? Il frigorifero sta nell'altra stanza. Ora,
3: ma a casa tua non sei riuscito a prendere
0: no,
3: il gelato?
0: No, stavo in Umbria. Allora, praticamente, ho 10 minuti, no? Sono pari a Fiumi.
3: Che mai ce l'ha?
0: Non avevo,
3: castello.
0: Ti giuro,
2: te lo giuro, guarda,
0: non avevo
2: genio, non,
0: avevi
2: non
0: genio.
2: Ho trovato
3: il coraggio,
2: no, il momento opportuno. Il prossimo che mi dice la Formula 1 è noiosa,
3: gli dai un pugno?
2: No, perché sono contro la violenza, ma gli rompo il culo.
4: Bravo,
2: prego.
4: Voglio entrare in merito, però tu stavi a casa di tua mamma, basta che facevi ah mamma prendi il gelato,
2: mia madre è andata via già,
3: ma allora lasciate no. sta ste donne che ancora a 70 anni devono stare là a portare
4: vabbè,
3: gelato
4: per favore, oh, ma che gli ho chiesto un gelato,
3: no, lasciala pasta, fai cose sue, te e tu vai a prendere,
2: no, se n'era andata, se n'era andata, perché giusto, di solito è mia mamma che viene a me, vuoi un gelato,
3: ecco lì è un
2: caro
3: discorso, perché è una brava
2: prendere
3: donna,
2: stronzo,
3: molto gentile, corri
2: fattone fattone te rassala
3: immagini,
2: va bene, va bene. Signori, allora a questo punto Kimi cambiamo argomento. Kimi volta pagina,
4: sì. Tra l'altro sarà ospite alle 9:30. Kimi era quello che si trasformava in cantante, ah, no,
2: no,
4: ah,
2: Maurizio,
4: Kimi.
2: Allora delusione Antonelli, non mi fermerò, oggi va da Sinner e più tardi avremo un focus su Sinner, il bolognese, la macchina si è rotta su un cordolo, sono rimasto in pista cercando qualche punto, è stato Maurizio, pericoloso. Maurizio, secondo te
0: che ne pensi, Mauri?
2: Vai, Maurizio.
4: Io ho tremato,
2: lo so,
4: devo dire che io ho tremato,
2: E cosa hai pensato?
4: Ce la farà comunque.
2: Allora abbiamo avuto due KO in tre gran premi, quando ero in lotta per vincere fa male, ma la velocità c'è. Il cornutone di Russell si lamenta della sua vettura, Wolf gli risponde dicendo: George, credo che la velocità di punta fosse buona, nessun problema, sei un cornutone. Questa è la conferma definitiva, senza tema di smentite. D'altra parte è arrivato anche il messaggio dei nostri ascoltatori che rispondono al sondaggio con queste percentuali bulgare. Pensate, il 123% di loro è a favore di Russell cornutone. Soltanto il 3% dice non so, non rispondo.
0: 126, così
2: non so, non rispondo.
5: Ma se può dire che sti haters hanno anche un po' rotti i coglioni?
2: No, no,
5: sempre,
2: non esageriamo, non esageriamo. Non
5: devo riconoscere che ci sono andate 250.000 persone a questo concerto e si sentono sempre superiori alle masse. Se può dire, lo posso dire.
2: Lo posso dire, sono d'accordo con te. Oh, mia madre scrive brava Martina intanto nel frattempo. Allora, brava Martina che? Ma non mica ti ho chiesto di andare a prendere gelato, è questo che è un cornutone.
4: Che ho detto?
2: Al pari di Russell,
4: che
2: dai.
0: Allora, le pastette tra femmine.
2: Allora. L'America vincerà i mondiali e Trump prenderà la coppa con la squadra al gradino sottostante. Bene, poi vai, sentiamo ancora, vai.
5: Pregio di ultima aver fatto scoprire alla città, a tutti quanti, che abbiamo altri posti dove poter fare i concerti.
3: È vero, esatto. Anche io l'ho pensato.
5: Al chiuso no, purtroppo, però all'aperto ci sono altri posti.
3: È un po'
5: organizzati in un altro modo, come volete, però questo è il suo pregio, ha decentralizzato la città. Gli eventi stanno sempre nelle stesse zone, portare capitali.
2: Bravo, bravo, bravo.
5: Immaginatevi bravo. Rolling Stones là.
2: Sì,
5: quanti
2: signore.
5: Questi vanno lì, in quella zona dove non ci va mai nessuno.
2: Vero.
5: Quanti
2: sì, no,
5: capitali
2: no,
5: si
2: tra l'altro ha senso, Bruno, come

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: me va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
11: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
12: Always the best music.
11: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: della regione.
1: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: E noi rientriamo alle 8.34 con gli Interpol di Evil. Radio

0: con Evil e vabbè, continua la nostra rassegna stampa sportiva come ogni lunedì qui su Radio Rock. Che si rispetti. Tra l'altro, sai che stavo leggendo? C'è un giocatore che vuole prendere l'Inter, che si chiama Kalalili. Kalalili. Sì. Ed è giocatore israeliano, un giocatore israeliano, no? Che vuole, sta cercando di prendere l'Inter, tutto pronto, l'israeliano riposa, aspetta la firma, eccetera, eccetera, e vuole venire a giocare.
1: Tu sei sicuro che non
0: Milano.
1: È la spiaggia della Sardegna, eh? Allora,
0: Kalalili, Maurizio, non farlo spiritoso, Kalalili. Aspetta la firma, attenzione. Menzogna, quindi si sta per firmare, probabilmente verrà a giocare a Milano questo israeliano di nome Kalalili. In realtà poi se vai a leggere bene... è israeliano, sì, ma in realtà lui è palestinese, non è israeliano. E però non può essere palestinese perché non c'è, certo, non esiste la cittadinanza palestinese e quindi è israeliano. Molto bene, israeliano. Allora, signori, essendo il calciatore statunitense afroamericano, mi auguro sia contro le politiche razziste di Trump e quindi finga un leggero infortunio per libellarsi a questo atteggiamento da bullo dell'attuale presidente USA. Sarebbe un bel gesto, vuol dire, immagino non andare in campo dicendo no, io a queste condizioni non ci sto,
2: non
0: ma
2: ci sto.
0: Ragazzi, qui vogliono vincere tutti, non è che quindi squalifica congelata, bufera contro gli USA, Balogan, che scandalo vero. Questo signore che tra l'altro, diciamocela tutta, è un migrante, è uno che non doveva starci qui negli Stati Uniti, però ci fa comodo, ce lo teniamo. Telefonata di Trump a Infantino, l'attaccante stanotte ci sarà, furia Belgio, possibile il ricorso, e fanno bene a farlo secondo me il ricorso. Dice il presidente Donald Trump: grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta dopo una grande ingiustizia. Escluderlo sarebbe stato sbagliato, perché noi dobbiamo vincere, mondiale.
2: Certo.
0: Il mondiale. Attenzione, il cornutone Russell. Allora, cosa ne pensa Russell di questa storia?
3: Sono Russell.
0: Allora, carica Pulisic, il mondiale possiamo vincerlo noi. Il milanista, tutti con... Pulisic, sapete che è un milanista, nonché giocatore degli Stati Uniti d'America. Ha 27 anni, nessun gol in questo mondiale, ma dice tutti sul carro, con Balogun siamo più forti, ma Russell è un cornutone.
4: Però gli
0: allora,
4: amici belgi, prego. Vorrei dire che Balogun non è che sia Cristiano Ronaldo o Messi, cioè nel senso, io forse
2: magari contestano l'ingiustizia in generale,
4: ma anche ricorso farei. In campo si possono risolvere tantissime cose,
0: ma tu la metti su questo piano addirittura? Tu la metti su questo piano? Quale vuoi
2: piano?
0: Scivolare su questo piano qua della,
2: piano inclinato,
0: dell'occhio per occhio, dente per dente?
4: No, giochiamola, giochiamola e via a giocare Balogun.
0: Ma e quindi Balogun dovrebbe non giocare a questo punto?
4: No, io direi
0: per paura
4: il Belgio, no, deve giocare, deve giocare. Non lo so, nel senso che la vedo proprio così.
0: Allora vediamo
4: se... perché risolve.
0: No, vabbè, che c'entra, vediamo. Tu quello che dici, ti assumi tutte le responsabilità,
4: sì, guarda,
0: in sede
4: non
0: penale,
4: ho paura,
0: civile e amministrativa. Voi siete d'accordo o non d'accordo con Alessandro Di Rocchi? Prego, 3899 106 a risolverla
2: nuovo
0: così,
2: sondaggio.
0: No? A risolverla così, vai, sentiamo.
5: Guarda, ultimo credo che sia illuminante, come sempre, il post di Emiliano Rubbi,
0: sì,
5: fatto
0: come
5: ieri su Facebook.
0: Come sempre.
5: Negli anni '80 Vasco Rossi poteva non piacere o non piacere, ma Alba Chiara, Vita Spericolata, erano canzoni che conoscevano tutti, anche chi non
0: solito
5: apprezzava
0: solito posto da boomer
5: famosa di ultimo.
0: Sì, è vero, non la conosciamo nessuno, ma non è questo il punto, ragazzi, perché se tu chiedi ai nostri genitori, probabilmente ti avrebbero detto che non conoscevano Alba Chiara o
4: Pianeti, mi sembra,
0: o che cazzo
4: di
0: ma
4: ultimo.
0: Sì, ho capito, ma non,
4: io non la conosco, eppure
0: ma se a noi non ci piace, non dobbiamo conoscere.
4: Io penso che bisognerebbe far pace con questo.
0: Il concerto di ultimo mi ricorda quel film di fantascienza anni 70, scrive Claudio, l'invasione degli ultracorpi. Russell è un cornutone. Poi, che è tra l'altro il titolo della puntata di oggi,
2: sì.
0: Russell è un cornutone.
4: Certo. Mando,
0: a sinistra dobbiamo smetterla, Alessandro, ragiona su questo, dobbiamo smetterla di dividerci su tutto. Ripartiamo dai valori che ci accomunano, tipo essere tra gli oltre 58,5 milioni di italiani che convintamente hanno scelto di non andare al concerto di ultimo.
4: È vero, però se tu ribalti la percentuale, in effetti è un insuccesso.
6: Facendo un concerto portando 250.000 persone a Roma,
0: sì,
6: in un posto che solo i Casa Monica conoscevano, cioè alla fine ha rotto gli schemi,
0: bravo.
6: Un precursore. È stato
5: un eroe,
0: bravo.
3: Ragazzi,
0: un eroe.
3: Qualche mese fa c'è stato il Giubileo dei Giovani. Sì. Ora non erano 250.000, ma erano.
0: Allora, a questo punto parte il sondaggio.
3: Non è che era proprio una cosa.
7: No, è partito uno adesso per darmi ragione a me.
0: È il sondaggio di oggi.
2: Questo è più interessante.
0: Sì, però questo è più interessante come sondaggio. Ed è questo: meglio i giovani. Meglio i giovani del Giubileo o ultimo? E secondo sondaggio, ultimo, eroe o cornutone?
7: Beh, questa è la... Era Russell il cornutone?
2: No.
0: Fammi esprimere. Russell, eroe o ultimo? Questa è la... No, scusa, ho sbagliato. Russell, cornutone o ultimo degli ultimi?
7: Mi sfugge qualcosa.
0: Ragioniamo. Allora, vediamo un po'. La Formula 1 è in via di mezzo fra un pranzo da misocera e lunedì mattina nel traffico della Prenestina. Sto dicendo che non mi riuscivo, altro che rottura di coglioni,
2: non riuscivo a mangiare il gelato.
0: No, l'ho mangiato alla fine. L'ho mangiato perché devi sapere che Carlotta faceva così durante il Gran Premio. Ascolta.
2: Vai.
0: Faceva così, diceva: ci prendiamo un gelato? E io: sì, prendiamoci il gelato. E inzarzava. Ci prendiamo un gelato.
2: Lei inzarzava.
0: L'hai proposto te, vado a prendere.
2: Potresti anche dire sì, certo.
0: E io ho fatto sì, insomma, la quinta volta, sai com'è finita, che mi sono dovuto alzare. E ho dovuto mangiare il gelato.
7: Che scandalo.
2: È vero? Sei alzato? Incredibile.
0: Mi sono alzato, ho comprato il gelato.
7: Si è dovuto alzare questo povero uomo.
0: Ho dovuto fare quei 1500 metri per arrivare al frigorifero. A prendere un rischio.
2: Ma quanto è grande questo ragazzo?
7: Un chilometro e mezzo.
0: Ho fatto una cosa folle. Praticamente, per andare a prendere il gelato, mentre stava andando la gara sul televisore, io ho acceso sul telefono Now e me la stavo vedendo. E me la stavo vedendo sul telefono mentre andavo a prendere il gelato. Lo so, ho capito, però meglio di niente. Che dovevo fare? Meglio di niente. Allora, meglio di niente sì o no? Votate 3899 106 600.
3: Ma potevi alzare il volume, intanto la sentivi.
0: La sentivo, so lontano, un milione di chilometri.
7: Un milione e mezzo di chilometri.
2: Me l'ha detto Mauri, però.
0: Tu non capisci. Non si capiva un cazzo dall'altra parte.
7: Io da terra ho fatto.
0: E se no, grazie al cazzo. È arrivato sto capiscione. Sei arrivato te, capito? Ha risolto il problema. E grazie.
7: Tu, Mauri, sei proprio chiuso in te stessa. Mauri,
0: sei chiuso intestinalmente.
5: Russell cornutone. Russell cornutone.
2: Ci può denunciare questa cosa?
8: Brand new music right here. Brand new music.

0: Attenzione signori, attenzione a quello che sta per accadere. Vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600, vai.
1: Balagan e Vavassori.
0: Ah, sì, esatto, Balagan e Vavassori, sì, sì, doppio, sì, sì. Soprattutto amministrativa ci scrivono. Poi sentiamo ancora.
2: L'ultimo fa proprio cagare.
0: Vabbè, questo è il tuo parere personale, Filippo, di cui ti assumi tutte le responsabilità, ci mancherebbe altro. Vai,
3: sale, Emi, tu che sei esperto, ma che percentuale ci prende l'artista sul biglietto?
0: Non è, sì.
3: Quello l'altra sera avrà fatti 3 milioni,
0: 16
3: pure
0: milioni.
3: Che c'è via solo 5-6 euro.
0: 16 milioni, però il punto non è... Allora, 16 milioni innanzitutto...
4: Beh, immaginate il costo.
0: Aspetta.
4: Che deve avere una roba del genere.
0: 16 milioni innanzitutto è il lordo, tanto per cominciare. Quindi certo. Toglici tutto, toglici le tasse, IVA, SIAE, poi levaci i costi, naturalmente. Quindi secondo me di 16 milioni alla fine, ragazzi, se andiamo a ragionare, in tasca ad ultimo finiranno 5-6 mila lire, non di più.
5: Però scusa, tutti tipo la parte del food and beverage, quella gestita dall'organizzazione, sono appalti esterni.
0: Allora, attenzione, la parte food. Allora,
5: perché sennò c'è pure quella da considerare.
0: No, che c'entra quella? Quella
5: quindi è esterna all'organizzazione.
0: Ma ragazzi, in tasca ad ultimo potranno rimanere 7-8 sterline, non di più. Non di più, vai, sentiamo ancora chi c'è. Sentiamo, non fate i conti in tasca ultimo.
6: Assolutamente la presenza di 250.000 persone per ultimo. Vi ricordate il volo, il concerto di mezza di Natale che hanno fatto, che hanno registrato in realtà il 30 agosto imponendo i vestiti
5: invernali.
6: Ma, cioè, se c'è un paese in cui la gente è disposta a fare questo, si può anche comprendere che vadano 250.000 a vedere ultimo.
0: Bravo. Allora, il ricorso va fatto come atto politico, ma c'ha ragione pure Di Rocchi, poi si risolve in campo. Ah, questo però metti uno.
4: Maurizio, fa un po' una tabellona.
0: Fai una tabella. Quello di ultimo è un po' l'effetto Taylor Swift. Fa numeri pazzeschi. Avessi mai sentito una canzone? Ma perché non l'hai sentita te? L'hanno sentita gli altri. Ragazzi, ma che discorsi sono? Mi sembrate come quelli che dicono: ah, questo mio figlio ascolta questi Beatles. È incredibile.
5: Una cosa. Mio nonno lo diceva di Battisti.
7: Nudono con coppa pista da Navarra. Guardate, povero Rascel.
0: Bravissimo. Oh, la Formula 1 è come la sabbia rovente nel costume. Bellissimo. Bellissimo, 5-6 mila lire. Allora, attenzione, sentiamo. Il risultato oggi è una musica dal vivo che è sempre meno dal vivo, è sempre più da lontano, ascoltata e guardata a centinaia di metri dal palco. Però questo non riguarda solo l'ultimo, riguarda tutti i grandi eventi. Infatti. Immersi in una marea umana il cui valore sta nella sua sola potenza aritmetica. Sai che io, andando a vedere per esempio il concerto dei Kingfisher, 40.000 persone a Dublino, mi sono un pochino posto il problema, no? Che quelli che hanno il gold, il golden, diciamo, il pit, sì, chiamato come golden circle, come cazzo si chiama, golden shower, cioè, che si pisciano addosso durante il concerto, quelli lì, diciamo che sono quelli che una volta si poteva dire vedono il concerto. Gli altri sono quelli che annusano il concerto. Cioè, siamo arrivati a una situazione nella quale purtroppo chi va a un grande evento non vede un cazzo.
5: Tu sei
0: come dire, respira l'aria del grande evento. Ma chi lo vede veramente il concerto è quelli che spendono i soldi e si prendono il biglietto. Ma non solo gli infici, tutti gli grandi
5: eventi. Infatti, io me lo chiedevo l'altro giorno se fosse una cosa giusta nei concerti dove c'è solo il parterre.
0: Scusa, è l'argomento di oggi. È giusto o non è giusto?
5: 3899 106. Dove c'è il parterre non lo trovo giusto.
0: Cioè, in che senso?
5: E dove siamo tutti a campo. Cioè,
0: perché non è giusto?
5: Perché no? Perché tu, siccome puoi spendere di più, te lo devi vedere più vicino.
0: Io posso spendere di più e me la. E poi faccio.
5: Non è una cosa.
0: Io vado vicino alle gradine e faccio toh a quegli altri che stanno dietro.
5: Poi allora, dove stanno i posti a sedere è diverso, però al parterre
0: non perché dovrebbe essere diverso, scusa.
5: Perché lì è cioè il concerto,
0: il principio,
5: diciamo,
0: è lo stesso, eh?
5: Sì, il principio è lo stesso, io, però diciamo io, che Gilberto quando Gil, tu in qualche modo sulle reti
0: Perugia,
5: riesci a vedere comunque,
0: ti prendi un concerto in seduti, no? Ti prendi a Umbria Jazz, ti prendi un concerto in decima fila, un biglietto in decima fila e spendi, che ne so, 100 euro.
5: Sì.
0: Poi te ne prendi uno in piccionaio laggiù in fondo e spendi 50 euro, ma
5: sì,
0: questo
5: però,
0: è ragazzi,
5: se dipende come è fatto il palco, ovviamente. Però se è fatto anfiteatro, tu anche se sei in alto comunque qualcosa riesci a ho detto sì.
0: Ma questa cosa non è fatto anfiteatro, sono solo i posti seduti. E allora che vuol dire?
5: Cioè,
0: ragazzi,
5: è giusto che tutti possono vedere. Allora lì li puoi differenziare i biglietti, ma se c'è il rischio
0: hanno fatto una
5: vede,
0: cosa bellissima perché sono saliti sul palco. Hanno fatto vabbè ragazzi, noi vi voglio dire una cosa, 4 anni fa eravamo lì nel palco, lì nel pubblico tra di voi e stavamo guardando Paolo Nutini, oggi siamo qua davanti a 50.000 persone,
5: c'è Paolo Nutini,
0: e sai che ti dico, e c'è Paolo Nutini che poverino è andato al cartone, è giù per cartoni. Allora attenzione, cosa facciamo? Si sono buttati dentro al palco, dentro la gente. Sono buttati dentro al coso.
4: Ah, yeah.
0: Hanno fatto tutto il Golden Pit. sono arrivati al limite, diciamo, del pub dei pezzenti, no? Di quelli che stanno dopo. Sono saliti sopra e hanno fatto una canzone solo per quegli altri. Hanno fatto,
5: bravi.
0: E noi non li vedevamo, noi che eravamo ricchi, noi diciamo benestanti, non li vedevamo quelli lì, perché erano alle nostre spalle. Giusto. E loro suonavano per gli altri.
5: Bravi.
0: Oh, vogliamo dire bravi?
5: Sì, bravi.
0: Oppure vogliamo dire, che ne so, ipocriti. Oppure vogliamo dire, che ne so, puzzoni,
4: puzzoni,
0: no?
4: Puzzoni.
8: Ah, BS, non c'entra nulla, ma io odio questa cosa. Ma perché mi dovete spoilerare i titoli dei brani che effettuerà un artista?
5: Una scaletta,
0: bravissimo,
5: dice.
0: Bravissimo.
8: Qualcuna prima, il giorno prima.
0: Bravissimo, bravi. Sono d'accordo. Sono d'accordo con te e sono d'accordo con te, ma al tempo stesso non sono d'accordo con te, nel senso che qui è una cosa soggettiva.
5: Sì.
0: Io per esempio fo una cosa, io vado a vedere su, vabbè, io so che sono matto, farò vedere la scaletta del concerto che presumibilmente farà l'artista e me la imparo a memoria. Mi creo una playlist Spotify e me la studio perché devo sapere esattamente quello che farà l'artista dopo. Non voglio la sorpresa.
4: Se non lo fa, che fa?
0: Se lo fa, muore.
9: Comunque
0: non voglio la sorpresa.
9: L'ordine delle canzoni, cioè, mica come finisce la canzone. Dai, ma che spoiler è?
0: Vabbè, però allora, ultimo, questo c'è e questo vi beccate, scrivo un amico. Questo c'è e questo vi beccate. Vai, sentiamo ancora. Vai.
10: Scusate, buongiorno. Ultimamente mi capita di fare tutte le cose che mi fanno star male, quindi ieri ho deciso di vedere l'ultimo giro della Formula 1 e volevo chiedere a Emilio perché sono arrivati con la scorta?
0: Allora, no, è finita in safety car alla fine, purtroppo la gara, come Maurizio ben sa.
11: Maurizio, ma ancora con sta visione patriarcale e maschilista, cioè te stai bello comodo seduto sul divano e per fatte portare gelato devi chiamare a mamma di Emilio.
0: Mia madre è che fa il corriere, te era a portare il gelato a te, vergogna
9: non mi risponde
0: di quello schifo che hai messo in campo. Vai, sentiamo.
12: Menzogna. Alla prima estate ho visto Si Pum Voilà.
0: Sì.
12: Il Casino Royale, i ministri, Marlene Kunz.
0: No,
5: dove?
12: Saremmo stati sul Prato in
0: 200-300,
12: sì. Concerto fantastico.
0: Lo so.
12: Potevi andare in pit, potevi vedere il concerto, è sentire così. Tutto alla grande.
0: È così,
12: i grandi eventi ormai.
0: Però, ragazzi, con i grandi eventi, che cazzo facciamo?
12: So, grandi schema eventi. Dei concerti.
0: Ma che facciamo?
12: Ciao,
0: che
12: Alessandro.
0: Ci inventiamo, ragazzi?
9: Guarda, io pure una volta sono andato in vacanza a settembre, pensa, non c'era nessuno.
0: Vabbè, Maurizio, questo non lo puoi fare.
9: Per dire, no?
0: Questo non ti è permesso, Maurizio. Questo non ti è permesso.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.il

0: Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: calcolo molto rapido, ultimo ha incassato 16 milioni di euro, però se ci togliamo affitto e allestimento dell'area, sì, palco, schermi, audio, luci, effetti speciali, centinaia di tecnici e musicisti, sicurezza, steward, servizi medici, trasporti, logistica, assicurazioni, commissioni dei promoter, biglietteria, management, SIAE ed altri diritti, infine le imposte, rimangono a ultimo 70 talleri. Quindi purtroppo la situazione,
1: poi per uno che fuma 70 allora, talleri sono sì, nulla.
0: Pare, Maurizio, pare che ultimo ci debba mettere sopra anche qualcosa.
2: Qualcosina.
0: No, a parte gli scherzi, i costi vivi per un evento del genere, ma certo, diciamo in generale, costituiscono almeno il 50, anche 60% dell'incasso. Vale a dire che sì, poi quello forza, che rimane va diviso poi tra l'artista e il promoter,
1: una cifra là al 75%,
0: ma, per capire quello che ma anche lui, di più. Guarda, io toglierei anche il 110-120%. Quello che accade è che probabilmente attraverso la sua società ad ultimo spetteranno, non gli vogliamo fare i conti in tasca,
2: ma li stiamo facendo
0: gli toglieremo qualche cosina, diciamo intorno ai 3-4 milioni di euro, sì, lordi, il che vuol dire che dopo che paghi le tasse ti rimane al limite
1: 10 talleri.
0: Ma guarda, ci può rimanere forse 15-20 corone danesi, non di, sì, più, non, di più. Non di più. Parliamo di un impatto nell'ordine dei 2-3 milioni di euro, non di più. Che oggi come oggi, tra l'altro, 2-3 milioni di euro, ma che cazzo ci fai? Cioè, tu considera che lui ha dovuto campare tutto l'anno, lui, i sì, familiari, cioè, le cose, 2 milioni di euro, ma che ci fai con 2 milioni di euro? Né niente, non
2: ha dovuto affittare l'elicottero.
0: Vogliamo dire che sta sulla soglia della povertà.
2: Sì.
3: Tra l'altro hanno tolto il contributo, la benzina.
2: Ah, sì,
0: hanno tolto pure il contributo, dai. Allora, se non volete andare al concerto di Russell, fatti vostri, rimanete a casa, vedete il Belgio vincere la Formula 1. Ma i Kim Fischer pure a casa vengono? Se li chiami vengono pure a casa.
2: Sì, certo.
0: Tranquillamente. Allora, 250.000 persone, per ultimo è la prova che la cultura musicale in Italia sta andando in vacca, ci scrive un signore che si assume tutte le sue responsabilità, di nome Tony.
1: Ora io dico questo.
0: Oltre a questo, io non sopporto il fatto che per andare a un concerto di una band o cantante che sia si debbano spendere tutti quei soldi, perché se
1: è un problema tuo. È un problema tuo.
0: Di chi? Non è di chi?
1: Due, adesso mi dovete dire, però dovete parlare giustificando
0: schiettamente
1: il tutto.
0: Sì.
1: Come fate a dire che non è bravo? Cioè, nel senso, ripeto, non mi piace, non conosco la canzone. Voi mi dovete dire per quale motivo questo
0: cioè,
1: non è
0: dici,
1: bravo.
0: Cioè, tu dici, possono dire non mi piace,
1: piano,
0: non mi
1: sa
0: piace
1: scrivere, non sa cantare.
0: No.
1: Però lo
2: dicono che è banalotto, che
0: banalotto,
2: non è niente.
1: Sì, però tu mi
0: che fa schifo.
1: Sì, però qua stai dicendo,
0: va bene
1: la cultura
0: tutto
1: musicale va in vacca. Significa che noi, diciamo, teoricamente, una grande fetta di maggioranza piace una roba che non è all'altezza.
0: Facciamo,
1: ora io mi chiedo, è possibile che quello non sia all'altezza?
0: Allora, con 2 milioni di euro non paghi nemmeno il casello che c'è tra il divano e il frigo della reggia Umbra di Emilio. Attenzione, ci scrive Francesco. Vai,
4: senti. Emilio, metti la canzone dell'ultimo, se facciamo due risate.
0: No, come? Prima mi hai blastato.
2: Ma poi fai tutto tu.
0: No, ho capito, prima ho messo il neomelodico. Ricordate che Radio Rock mo fa mettere ultimo. Questo è Radio Rock. Max, vergognati. Valla a chiedere a qualcun altro ultimo. Vai, sentiamo ancora.
5: Allora ne vogliamo parlare. Un cazzo di birra 8 euro che me ne bevo 400, non so manco più.
2: So, quello
5: speso,
2: è un dramma vero.
5: Di merda in tasca.
0: Invece lo sai che al concerto di Kim Fischer non c'erano i gettoni, non c'erano i token, era però tutto carta di credito, tutto carta di credito per velocizzare. Quindi tu facevi questa fila chilometrica che ci mettevi 3 secondi a farla, perché ovviamente avanzavano molto velocemente, perché poi c'erano tantissime birre, tantissime cassieri, tantissime signori. E che succedeva? Tu ti mettevi in fila, arrivavi là, tap sulla birra, ti prendevi 7 birre e le portavi. Dopodiché, che succedeva? Che alla fine della fiera tu ti prendevi, che ne so, 10-15 boccali di birra, lì riportavi e loro ti davano 2 euro per ciascun boccale di birra riportato. E quindi alla fine tutto pulito, tutto perfetto. Ma che te lo dica a fa? Va bene, sentiamo ancora chi c'è. Vai, i signori, vai.
6: Sto facendo un pensiero.
0: Sì.
6: I nonni di ieri hanno potuto dire cose tipo: ho visto Bob Marley a San Siro e c'era una nuvola di fumo enorme praticamente sopra la città.
0: Sì.
6: E i nonni di domani potranno dire ai loro nipoti: ho visto Ultima Tor Vergata.
2: Solo, dai, raga, non c'è solo.
6: Vabbè.
0: E vabbè,
6: let that sink in.
0: Bravo, bravo. Ma vabbè, solo io, should I stay or should I go, sento delle bestemmie nel coretto. Vabbè, lo sanno, tutti che ci sono delle bestemmie nel coretto.
1: Sono, loro l'hanno spiegato anche più volte.
0: Vabbè, porca, come soffro, lo sanno tutti.
1: Sì, ma loro l'hanno anche spiegato.
0: Allora, l'armestare del sottopalco era diviso perpendicolarmente, quindi chi pagava di più stava solo più largo. Tutti potevano stare sotto. Vai, sentiamo.
7: Dai, Emi, metti un blusaccio di ultimo.
0: Bene, un blusaccio. Allora, signori, è arrivato il momento tanto atteso. Il momento di un nuovo, di una nuova puntata del nostro varietà, come lo vogliamo definire?
2: Sì, no, cioè, non è il nostro varietà. Portobello, diciamo.
0: No, come cazzo
1: format,
0: si chiama?
1: Format, format.
0: Vabbè, sì, ho format, però come lo chiami? Chi l'ha veduto?
1: Beh, chi l'ha veduto è una trasmissione quasi thriller crime.
2: Sì, thriller crime.
0: Thriller crime. È un nostro thriller crime preferito, prediletto.
1: Prediletto.
0: Vale a dire il signor... chi l'ha visto?
1: Chi l'ha veduto?
2: È più bello.
0: Però non trovo più la... io non capisco chi è, me leva i
2: pezzi. Cadenzione.
0: Allora, scusa. Eccolo qua. Con il nostro... condotto dal nostro Giampiero Giuli. Sentiamo. Se hanno risolto il caso di quel signore
8: bene, bene, bentornati ancora. Chi l'ha visto? Rientriamo in diretta perché stiamo ancora parlando del signor Mariano apparso qualche giorno fa Grosseto,
0: Grosseto
8: limitrofe, giusto, no? Vero? Con noi c'è anche il piccolo Lucio, vero?
9: L'è vero che è scomparso. L'è vero che sono Lucio. Ma soprattutto, è vero che a me questa trasmissione è la mi carba di parecchio.
0: Ma te non parlano così,
8: bravo, cose, bravo, bravo. Tu entri alle vertebre perché nel frattempo
0: che brutto
8: fanno segno dalla regia. Tanto che abbiamo una telefonata.
0: Bello.
8: Che non si riesca ad avere qualche informazione
0: chissà.
8: A riguardo.
0: Vediamo.
8: Se non sbaglio mi dicono che abbiamo in linea il signor Tito, giusto?
0: Sì?
8: Signor Tito, no, Serafino. Buonasera a lei. Allora io ho questo fantastico peschereccio in cui peschiamo solo dragine, no, poi il resto lo rigettiamo a mare.
0: Cazzo se ne frega.
8: E copriamo la tratta Civitavecchia Grosseto. Diciamo che siamo tra i maggiori esportatori di dragine del Mediterraneo.
0: Perché parla così?
8: Questo è bello, ma in che modo è attinente con la trasmissione di quest'oggi? No, perché appunto le volevo dire che due giorni fa. Il 16 giugno ho visto il signor Mariano davanti al museo archeologico d'arte della Maremma.
0: Attenzione!
8: Ma era lui o non era lui? Non lo so, lo chiedo a voi. no, perché lui di solito
0: voce,
8: c'ha un peso specifico. Quanto pesava? A me mi sembra che pesava 63 kg. No, allora non può essere. Non può essere lui. Perché lui in realtà ne pesa 67. Può essere lui. Che peccato. Che peccato veramente. No, non ha vinto.
0: Ma come? Ma è un quiz.
8: Da spendere in token ovunque le voglia. Mannaggia. Vabbè, ma può riprovare un'altra puntata.
0: Ma cosa riprovare? Cosa?
8: Quindi, diciamo, questi 15 euro in token rimangono vacanti. Nel frattempo, consigli per acquisti.
0: Bene, bello. Una puntata meravigliosa. New music right here. Brand

0: 19 minuti su Radio Rock, nel The Rock Show lunedì 6 luglio 2026. E leggo che sono stati comunicati oggi i vincitori del microfono di oro 2026 e per colpa del nostro Maurizio Paniconi, quella protervia mostrata, non c'è il The Rock Show, ti rendi conto? Però stavo vedendo, e una cosa mi è balzata subito all'occhio, che c'è un premio tra no, tantissimi amici, persone che stimiamo, a cui vogliamo bene, no, che hanno vinto il premio, ed è giusto così, perché non è che si può vincere tutti gli anni, noi abbiamo già 23, insomma non è che si può vincere tutti gli anni, però ho notato che ci sono delle persone a cui vogliamo bene, per esempio il nostro Paolo Vita di Lazio Sound, che non è una radio, però vince il premio. Bravo Paolo,
1: bravo,
0: bravo Paolo, vince il premio come miglior. Poi attenzione, perché c'è anche a proposito di amici, Pippo Pelo, grande amico di Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo.
1: Bravo.
0: Ciao Pelo. Che vince il premio come miglior intrattenimento. Poi c'è Trio Medusa, grandi amici, grandi.
1: Bravi, bravi.
0: Che vincono il premio Informazione Attualità per Chiamate Roma 3131 Radio DJ. Poi voglio ringraziare tra gli altri Noemi Seracini, grande amica, che vince il premio insieme a Federico Vespa, che invece non conosco, il premio Sport e Intrattenimento. Però bravo anche lui, naturalmente. I Lunatici, Rai Radio 2, vincono un premio per il sociale, bravi anche loro, bravissimi, bravi, bravi. Silvia Salemi, che vince il premio, tutti amici, tutti amici. Poi, come no, ringraziamo anche, salutiamo gli amici di Radio Drago, Bambinando, che vincono il premio Under 18, grande amico Andrea, Andrea il Drago, grande amico. Oh ragazzi,
2: bravo anche Pacifici, bravo.
0: Aspetta, la Roma e la Lazio insomma, voglio dire, non la frequento, non la conosco per ovvi motivi, però vince il premio un signore della Lazio, ma anche un signore della Roma,
1: Roma, bravi signori.
0: Marione, della Radio Tokyo, della Radio Stereo, bravissimi, grandi amici di Radio Rock.
1: Bravi.
0: E poi ragazzi, vedo che vince il premio musicale, miglior trasmissione musicale, Soul Driver, Giuliano Leone, Radio Rock.
3: Ma che scandalo.
0: C'è una trasmissione che si chiama così, Radio Rock.
1: Ma davvero?
0: Cioè, voi vi rendete conto che... Ma voi avete detto che pastetta ignobile.
1: No.
0: Cioè, questo signore avrà pagato, questo Giuliano Leone. Avrà pagato sicuramente. Vergognoso, bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Bravo Giuliano,
2: bravo Giuliano, che ha sofferto. È come ultimo Giuliano.
0: Allora, bravo.
2: Si è fatto da solo.
0: È partito da
2: niente. Ai bordi di periferia.
0: È partito dal fango, è partito dallo schifo, è partito dall'umidume e adesso è ancora più schifoso, sì, ancora più lurido,
2: maiale,
0: ancora più vergognoso, che si prende questo microfono d'oro immeritato, ma meritatissimo,
1: Bravo, bravo,
0: allora,
1: Giuliano.
0: Ma voglio dire una cosa, che ci ruba il microfono. Allora, questi baresi
2: prendono
0: a Roma e ci rubano i microfoni.
2: Invece la mafia barese ha fatto sì che lo desse senza nessun motivo.
0: Guarda, ti posso dire la verità di come sono andate le cose? Le dico senza paura, senza paura. Mi chiama Fabrizio Pacifici e mi dice: guarda, vi volevo dare il premio al microfono di oro. Purtroppo mi ha chiamato la mafia barese e mi ha detto che se non davo il premio al signor Luciano Vioni, e io purtroppo saltava tutto, Maurizio, tutto l'ambaradam.
3: Ma è giusto,
0: e quindi bravo, bravo,
1: bravo
0: Giuliano Vioni,
2: meritatissimo,
0: bravo, meritatissimo premio, schifoso, lurido.
2: Lui è un maiale vergognoso.
0: Maialone,
2: però,
0: cornutone, però cornutone. Bravo, però è stato bravo.
2: Bravo. Muore,
0: ragazzi, complimenti. Oggi mi raccomando, quando saranno le ore 13,
1: certo,
0: arriverà Gino Leone. Fategli i complimenti dicendo: cornutone, schifoso, bastardo, hai rubato il premio, vergognati.
2: Poi fai una cosa, Giuliano, quella targa che ti daranno, tu prova ad arrotolarla e infilartela tutta su per l'anno.
0: Bravo, io ho proposto €70 a Giuliano Leone, siccome la notizia la sapevamo già, era trapelata. Ho proposto venerdì scorso €75 a Giuliano Leone qualora si fosse messo il microfono di oro in culo.
2: E lui stupidamente
0: peraltro
3: è una targa,
0: lì gli era difficoltà,
3: no? Sì, devi dimostrare che sei capace di talento.
0: Maurizio, se fosse un microfono sono buoni tutti, l'abbiamo fatto tutti.
1: E lui
2: che
1: ha risposto,
0: e lui ha risposto che ci proverà.
2: Io sono professionista,
0: io le cose ne faccio, vergognato. Allora, vogliamo dire una cosa, Giuliano Leone come ultimo, bravo,
1: bravo, bravissimo. Bravo.
0: Anzi, ti dirò di più.
2: Giuliano è l'ultimo di Radio Rock.
0: È l'ultimo degli ultimi, bravissimo. L'ultimo Radio Rock. Ragazzi, a questo punto io direi che possiamo anche salutare e ce ne andiamo, perché
2: è
0: talmente vergognoso quello che è accaduto, è talmente orribile, è talmente schifoso, è talmente meraviglioso.
2: Quello scrive l'ultimo e quello che
1: Giuliano.
2: Invece il microfono d'oro,
0: che schifo, scandaloso.

0: vabbè, dai, ce ne faremo una ragione. Ultimo Tour Vergata, il microfono di oro a Giuliano Leone. È incredibile tutto quello che sta accadendo quest'anno. Si sta rivoluzionando il mondo. Buongiorno. Sono Alessandro, ho 53 anni, sono sempre stato amante del rock, ero pischello, mi stavano sulle palle gli 883, considerati sempre merda. Oggi Pezzali fa gli stadi e sento quelle canzoni con nostalgia al pischello che ero. Come a dire, tra 50 anni saremo sotto il palco di Ultimo a cantare le sue canzoni, ad abbracciarci insieme, no? Questo è quello che potrebbe accadere. Ultimo ha speso per la festa, quanto gli dobbiamo mettere nella busta, giustamente?
1: Ah, certo.
0: Ah, bravo. Io farei
2: 200 euro a testa.
0: Ma
2: sì,
0: io mi sembra il minimo, ragazzi. Non vogliamo far brutta figura, sì. No. Ieri sera gli High Days, sì, altrimenti detti i giorni della indipendente, con Idols e Foo Fighters, una lattina di birra da 33 centilitri costava 10 euro, sì, acqua 4 euro. Posso bestemmiare?
1: Puoi farlo.
0: Mi è consentito di bestemmiare, scrive l'amico Alberto. Bravo Alberto, vai, sentiamo ancora, vai.
3: Me devo sentire Drintiader, me devo sentire Metal, me devo sentire Rock Progressive. No, questa... Ma posso pensare Ultimo? Posso pensare Ultimo?
1: Vero mix.
0: Io c'ho da sentire il Rock Progress.
3: Ultimi!
0: Bene, allora sentiamo ancora, vai.
4: Oh, amori, io sono partito mo per Ortisei. Quando è che arrivavi te?
0: Ah, è vero, quando arrivi te?
5: Ortisei? Beh, nel pomeriggio.
0: Nel pomeriggio, vabbè, sbrigati. Vabbè,
6: però, sì. Ma che sta degenerando, ha vinto il premio. Guarda che si sono sbagliati, fai controllare bene a Pacifici. Il microfono di ora a Giuliano, allora, Leone.
0: Oggi stesso scriverò a Pacifici e
2: griderò lo scandalo.
0: Gli griderò quanto segue. Controlla bene Fabrizio. Controlla bene Fabrizio questo scandalo.
6: Io consiglierei al signor Leone un ritiro in grande stile.
0: Bravo, anche io.
6: Microfono d'oro, basta. Anche basta.
0: Io penso
5: l'apice
0: questo
5: della carriera.
0: Ma scusa, è un po' tipo Rosberg, no? Che ha vinto il mondiale Formula 1 e si è ritirato. Lui dovrebbe chiudere in bellezza, prende questo premio stra immeritato e si ritira in buon ordine.
2: Anche perché un errore può capitare una volta. Quindi approfittare,
0: no, anche perché se no son guai, se no son guai.
7: Luciano Leone, qua a Targa, mette da in cucina.
0: Allora, calma, molta calma, ragazzi. No, molta calma, perché non esageriamo poi con le contumelie, no? Allora, non era male Ultimo, ma adesso è troppo commerciale, Mauri? Bravo, Mauri, vai, sentiamo ancora. Mauri.
8: Buongiorno, direttore, come sta? Sa chi è suo amico?
0: Ma chi è?
8: Pepito Guardiola.
0: Ma chi è?
8: Pepito Guardiola. Che aveva chiesto.
0: Guardiola.
8: Fare speaker di Soul Driver al posto di Giuliano Leone,
0: sì,
8: e accetto molto volentieri.
1: Ah, viene Guardiola.
8: Però con me il mio amico Roberto Baggio. Io e lui
0: bello. Baggio e Guardiola 13-15.
8: Giuliano piace. Leone corruttore.
0: Bene, allora attenzione, signori.
2: Anche Pepe Guardiola.
0: La domanda, io non mi ricordavo che Guardiola parlasse milanese, però vabbè.
2: No, era spagnolo, era chiaramente spagnolo.
0: Ah, era spagnolo. Piano milanese, vabbè, non mi ricordavo che parlasse spagnolo milanese. Comunque, vabbè. Giuliano Leone non ha rubrato. Allora, attenzione, però, questo. Lui ha vinto, pensiamoci bene, ha vinto il microfono di oro come miglior programma musicale. Non ha rubato il microfono di oro, l'ha vinto sul campo. Questo è un riferimento
5: sul campo di chi?
0: Questo è un riferimento molto chiaro,
2: non sono
0: d'accordo. A quel che ha commesso l'Inter.
1: No!
6: Ma Pacifici, sentiamo, lo sa che Giuliano Leone sono mesi, se non anni, che tenta di fare le scarpe al vostro orario, il prime time della mattina, oppure ad Antipop, vabbè, quelli contano poco, però
0: è un traditore, bravo, un traditore
2: della Pacifici.
0: Sì.
2: È stato informato del fatto che Giuliano Leona
0: bravo. Sorpiamo nel nome. Luciano Leona,
2: è un noto sodomita?
0: Allora, lo sai che ho pensato pure io sodomita? Com'è che pensavo sodomita te? Ah no, io ho pensato
5: perché quei giochetti che fate insieme.
0: No, mi sembrava. Lo sai che allora
2: siamo per quelli.
1: Io sono curiosa perché
0: allora una volta
2: perché sodomita?
0: Perché no? Perché senti qua, se non ti sembra sodomita.
6: Ma Pacifici lo sa che Giuliano Leone sono mesi.
0: Io sodomita. Questa è una. La seconda è perché lui si è spogliato in casa del dottor Roberto Gol, completamente nudo. Io non ho fatto in tempo ad andare a prendere il telefono e fare una foto. E dopodiché si è fatto leccare l'ano.
2: Ma da chi?
0: Da un signore che è passato lì.
1: A casa dei
0: non posso fare il nome.
1: Aspetta, non ho capito, lui stava a casa dei cuore, si è spettato e passava uno.
0: No, c'era un altro invitato.
2: No, passava dalla gente.
0: No, che c'è? Detta
5: ma che
0: così,
5: peste fa?
0: Detta così non ha senso.
5: Azzozzoni. Ma che peste fa?
0: Maurizio, hai capito male. Sono stato frainteso. Lui era normalissimo pranzo. si è spogliato di
5: nudo.
0: E
5: non mi pare proprio normale.
0: Aspetta, stava per, non è che stava per leccare il deretano ad un altro convivente, no?
2: Ma questo Giuliano, ma non gli aveva
1: una comune,
2: non era stato uno a leccare il deretano a Giuliano? Mo è il contrario.
0: Non mi ricordo.
1: Era un po' confuso.
2: Rimane il fatto che Giuliano Leone è un sodomita.
0: Allora, non mi ricordo.
5: Poi convivente che significa?
1: Stavano tutti insieme, capito? Tipo una comuna comune.
0: Allora, dopo verificheremo questa notizia. Ci sono dei contributi anche. Io ho anche una foto di questo che è accaduto.
2: E verrà messa sui social.
0: Eh sì, certo. Lo metteremo su tutti i social. A fianco al microfono di oro. Attenzione.
9: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
10: Stay with us.
9: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
11: Rock Spot.

0: 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Tim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Radio Rock dal 2018 è green.
3: È green.
2: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
4: Solo da Valentino.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner.
8: Radio Rock.
9: Ci credi?
7: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock
8: on Radio Rock.
9: E noi entriamo alle 9.36, sono gli Eagles di Kansas City.

0: solo gli Eagles su Radio Rock, molto bene.
1: Sì. Vinto il microfono d'oro.
0: Sì? Sì?
1: Bisognerebbero fare una targa, una via.
0: Come una targa? Il microfono
1: via Giuliano da Radio Rock.
0: Da Radio Rock, via.
1: Giuliano, via. Lo sanno Giuliano.
0: Allora, secondo voi è più grave che Ultimo faccia 250.000 spettatori o che Giuliano Leone vinca
2: Ultimo
0: il microfono d'oro?
2: Genio.
0: O viceversa. Allora pure lui è un genio.
2: Ultimo è un genio vero.
0: Giuliano Leone no. Voglio sapere un'altra cosa.
2: Scusa, mi sto rincarognendo. È stato consegnato.
0: Allora, è stato d'occhio, è per niente competitivo.
3: No, zero, per niente.
2: È stato consegnato il signor Pacifici quel plico di fotografie.
0: Fotografie.
2: Che io ho avuto modo di vedere. È stato consegnato.
0: No, tu non l'hai visto,
3: allora,
0: l'ho fatto vedere solo.
3: Ah, ecco, perché sennò mi incavolavo.
0: No, l'ho fatto vedere solo a Maurizio Paniconi perché l'assaggino, la punta va data. Poi dopodiché gli altri, se vogliono, pagano e ottengono.
4: Io direi
0: che
4: questo, si procede per step.
0: Per step.
4: Uno.
0: Per step.
4: Facciamo in modo che questo, come si chiama, Giuliano Leone?
0: Sì, questo signore.
4: Okay. Vabbè. Che prenda sto microfono d'oro.
0: Non siete per niente competitivi.
4: La prima.
0: Comunque,
4: la seconda, una volta preso, gli rovinava la carriera.
0: Bravo,
3: ma
0: cioè,
3: perché,
0: nel senso,
3: ho un'idea geniale.
0: Allora, sentite se vi piace. Noi diciamo, gli facciamo i complimenti, diciamo che è bravissimo. Oggi pomeriggio 13:15, complimenti a Giuliano Leone, a strafottere.
2: Bravo!
0: Anche anche senza senso, ad andare oltre un certo limite.
2: Bravissimo Giuliano.
0: Dopodiché, quando è la consegna di microfono? Il 10 venerdì alle ore 18 nella sala della protopoteca del Campidoglio. Noi alle 17 facciamo un leak. Facciamo uscire le foto di Giuliano Leone che lecca il deretano a un signore.
3: Ma dai, raga, una cosa orribile.
0: Sì, una cosa bellissima. Mandiamo a puttane tutto.
3: Ma scusa, ma la gioia della vittoria non è più bella se condivisa?
0: E certo, condivisa tra di noi, no? Che ci divertiamo.
2: Io voglio vincere a biglie pure con mio nipote.
0: No, però facciamo scoppiare il caso politico con Giorgia Meloni che interviene e dice: a questo punto non mi pare opportuno che venga dato il microfono di oro a questo signore che ha leccato deretani.
3: Questo però un pochetto ci avrebbe ragione.
0: Non avrebbe ragione.
4: Dovremmo togliere tante cose a tante persone.
0: Allora, se l'avesse leccata a Pacifici sarebbe
3: contesto,
0: stato grave. Ma l'ha leccata un signore che non c'entrava niente.
3: Ma l'ha leccata in un contesto privato con uno che passava casualmente.
0: Allora sono cazzi loro di quello che fanno.
4: Però
0: sono cazzi loro. Ma lo scandalo, secondo me no, ragazzi. Quello che uno fa all'interno delle proprie piscine, le fa all'interno delle proprie piscine.
3: Sono d'accordo, ma lui stava a casa di un signore, non era
4: all'interno delle proprie pisciate. Non è questo il problema. È che
0: diverso sarebbe se l'avesse fatto in pubblico. E noi troveremo delle foto in cui l'ha fatto in pubblico. Spulciando bene, troveremo quel che lui ha combinato. E prima di venerdì lo renderemo pubblico.
2: C'è il numero di telefono su tutta la 1.
0: E lo voglio dire chiaro e tondo, Alessandro e Maurizio lo faranno per estrema competitività.
2: Sì,
0: io lo farò per divertirmi.
2: Perché sono merda.
0: Martina Caronna deve decidere. Vediamo.
3: Caronna farà
0: finta.
3: Non
0: la vuoi fare tu?
3: No, non la voglio fare.
4: Lei farà finta di
0: guarda
4: essere
0: che se
4: quella
0: faccio vedere la foto, fai.
3: Fammi vedere la foto.
0: No, non te la faccio.
3: E allora
0: cosa? Tocca cacciarsi. Ah, ragazzi, tocca cacciare denaro contante qua. Se volete.
2: Quanto vuoi? 71 euro.
0: Ragazzi, vogliamo dire una cosa. Giuliano Leone, che il nostro ascoltatore, ci insegna la musica. Bravi, ma non parlereste così se voi solo sapeste chi è il vero Giuliano Leone, ma non l'artista.
2: L'uomo.
4: Emilio, tu dovresti fare una domanda, così come se l'è posta Trump nel momento in cui ha fatto vedere
0: serietà.
4: Fatto vedere le immagini degli alieni. Il popolo
0: deve sapere o no?
4: È pronto?
0: Secondo me no.
4: Per la verità,
0: secondo me no.
2: Ragazzi, ma è una roba da vomitare.
0: Ho fatto un test. Ma tu che cazzo ne sai che non l'hai vista?
4: Io adesso
0: non l'hai vista.
4: Io adesso ho stampato qua questa cosa.
2: E ti vai a fare una bella pipetta, Mauri. Lo fai al bagno.
0: Ma io l'ho fatta vedere a lui proprio perché so che può apprezzare.
2: Vai al bagno e fai pipette.
0: Vai, Mauri, giù pipette, dai. Allora, ma non c'è problema. Parleremo anche di questo, naturalmente.
2: Le pipette di Maurizio?
0: Certo.
2: Sempre alla consegna del microfono.
0: Noi alle 17. Quello che succede, succede. Noi alle 17 di venerdì faremo uscire fuori tutto.
4: Fabrizio, te lo dico.
0: Già ho contattato Alfonso. Signor, no, come si chiama?
4: Fabrizio, ho detto: se avessi vinto il microfono di oro, io quest'anno sarei tirato fuori
0: No!
3: Così. Ma
0: no,
3: perché? No! No. Poi una cosa, un attimo. Aspetta,
0: ma che vuoi combattere con Giuliano Leone? Che ti vuoi tirare fuori? Vuoi combattere con Giuliano Leone? Giuliano Leone è fatto di più, più e meglio.
4: Avrei tirato fuori la mia simpatia sul palco.
0: Allora, e noi alle 17 di venerdì
2: la facciamo uscire fuori.
0: Faremo uscire fuori la tua simpatia. La facciamo uscire fuori. Ti voglio su tutti i canali, simpatico.
2: Come non
0: va? E scoppiettante. Questo è quello che
3: faremo. Ma l'uccello di fuori?
0: No, che
3: no.
0: Ma Martino,
2: come fate a ironizzare?
0: Ma che è sto
2: io
0: schifo?
2: Ho un veleno. Come fate a ironizzare
0: sul fatto che abbiamo perso il microfono di oro? Stai rosicà. Ma non ti preoccupare, poi ci vendichiamo.
2: Io l'ho presa proprio per muovere da Pacifici a Menaglie.
0: No, ci vendichiamo. Che Menaglie, sempre con la violenza. Allora, sarà per l'anno prossimo. Bisogna saper perdere.
3: Oh, bravo,
0: non sempre
3: Emilio.
0: Si può vincere.
3: Oh,
0: allora,
3: signori,
0: ce la fa. Allora, signori, la situazione è questa. Quest'anno è stato più bravo. Non
2: allora,
0: so cosa ha combinato per farlo.
2: Però una cosa, il suo programma è ben fatto.
0: No, il suo programma è mal fatto.
2: No, non è ben fatto.
0: No, è ben fatto, bravissimo. Però ti posso dire una cosa. Bisogna saper perdere. Non si può vincere sempre ogni anno. Quest'anno il microfono di oro l'ha vinto meritatamente Giuliano Leone con Soul Driver. Poi se esce fuori qualche cosina, noi la faremo vedere alle 17 di venerdì e faremo scoppiare tutto.
4: Il cazzo.
0: Il cazzo.

0: saper perdere, bisogna saper perdere. Oh, intanto c'è il nostro Gigi Bilancioni che scrive: non scherziamo, Giuliano è bravo a differenza di altri. Allora, voglio dire una cosa, caro Gigi, tu mi devi preparare un bel reportage, caro Gigi, foto e video, dove devi intervistare Giuliano Leone. E fargli un'intervista, foto e video, e noi li mandiamo tutti su Gente, su Oggi, che ne so, su
1: certo,
0: chi
1: sì.
0: Alle 18, non alle 17.
2: Fuoco a tutta
0: ma
2: la
0: che non hai capito un cazzo, Gigi, pure te. Alle 18 è il microfono d'oro. E segui la trasmissione, cazzo. Alle 18 è il microfono d'oro. Alle 17 noi faremo scoppiare il bubone. Succederà, scoppieremo un bubone a Giuliano Leone in diretta. Attenzione,
1: c'è altra cosa che mi fa vomitare. Sempre peggio.
0: Allora, posso dire una cosa? Posso confidare una cosa su Giuliano Leone?
1: Non lo so, ormai hai detto tutto. Hai detto che le
2: cose. Qualcosa su Giuliano Gemma?
0: No. Allora, attenzione, signori, quello che sta per accadere è incredibile. Arriva la nuova degli Yard Act. Tra pochissimo avremo un collegamento telefonico piccante, oso dire, a dir poco. E voglio dire, e voglio tenermi basso, Maurizio. Voglio tenermi col frenam, con le redini tirate, ben salde in mano.
2: Bravo,
0: no?
2: Putiferio, alle 17 putiferio.
0: Brand new music right here. Brand new.

0: diamo il buongiorno, come ogni lunedì più o meno a quest'ora, al nostro Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini. Ciao Daniele, buongiorno, come
1: ciao,
0: stai?
1: Daniele.
2: Ciao, buongiorno, buon lunedì a tutti.
0: Allora,
2: ciao.
0: Vado veloce Daniele, perché c'è tanta carne al fuoco. Voglio farti almeno tre domande, diciamo così, non concordate prima, pruriginose, di quelle
1: scomode,
0: di quelle veramente. Allora, innanzitutto volevo partire un attimo su un piccolo focus, se stai seguendo i mondiali, le ultime partite,
2: sì,
0: forse diciamo il risultato più sorprendente è questa caduta di Ancelotti. Ora il Brasile non era tra le super favorite per la vittoria,
1: no,
0: però insomma perdere
1: rumore.
0: Così, tra l'altro perdendo perché diciamo ha perso 2-1, ma in realtà era un 2-0 secco con doppietta di Haaland fino praticamente ai tempi supplementari. Prima, scusai, al tempi di recupero, dico, quindi che cosa pensi di questa fase dei mondiali, quando siamo praticamente arrivati quasi ai quarti di finale, come la valuti?
2: Beh, intanto parto da una tua definizione che reputo molto importante. Hai detto il Brasile di Ancelotti. Questo intanto partiamo da questa cosa. Questa è una cosa interessante, perché solitamente l'allenatore del Brasile non se lo ricorda nessuno. Nel senso, quando si parla del Brasile, no? Nel senso, il Brasile è il Brasile, l'espressione massima della fantasia calcistica. E tu hai detto giustamente il Brasile di Ancelotti. Perché? Perché il Brasile, in un momento similare a quello che lo ha accompagnato alla fine degli anni Ottanta, con l'orrenda squadra che partecipò Italia 90 e uscì anch'essa agli ottavi, a differenza di quel momento storico in cui prese Lazzaroni e fece un disastro totale, il Brasile decide di passare al contrattacco, prendendo l'allenatore europeo, uno dei più vincenti della storia, il più vincente della storia, per provare a colmare quelle lacune tecniche che in questo momento la squadra ha. E quindi la Norvegia, che vince, non dico meritatamente, perché comunque Basile di palle gol ce ne ha avute tante, Nyland ieri ha parato veramente l'impossibile oltre al rigore, ma una Norvegia ben organizzata, che palleggia, che gioca e che fa difendere il Brasile facendolo ripartire in contropiede, scombussola quella che è la storia del calcio, essenzialmente. Alla fine di questo si parla. La Norvegia, che tra l'altro non ha mai perso con il Brasile in tutte e cinque le partite che ha affrontato, in cui ha affrontato appunto la squadra sudamericana. Quindi il Brasile deve rifondare, ha una serie di giocatori che sono chiaramente alla fine del loro percorso, a partire dal portiere, passando dai terzini, mediani che non sono quei volantes come chiamano da quelle parti, che fanno la differenza, esatto. I giocatori, diciamo, di fantasia, che Vinicius a parte, sono dei giocatori normali, perché Martinelli è un giocatore buono ma normale, è una riserva dell'Arsenal, Ryan è un giocatore buono ma normale, per non parlare appunto del numero 9 che è un problema serio e sostanziale, perché poi voglio dire, il Brasile esce dal mondiale con Cunha che fa un gol. Quindi il centravanti del Brasile fa un gol. E quindi,
0: senti,
2: ecco, come
0: le vedi queste due, chiamiamole tra virgolette, outsider, anche se forse non lo sono più ormai outsider, come Norvegia e Marocco, che passano il turno e arrivano ai quarti di finale. Poi, per carità, sulla Francia sappiamo, anche se vince di misura col Paraguay, l'Inghilterra ce la fa col Messico. Insomma, però queste Marocco, Norvegia, secondo te quanto in là possono arrivare?
2: Beh, ma il Marocco intanto è il secondo mondiale che arriva nelle 8, addirittura nell'ultima nelle 4. E il Marocco è una squadra molto forte, molto strutturata, che è una squadra ha diciamo dei reparti solidi, è una squadra che unisce grandi qualità di giocatori, chiaramente ormai in Europa fanno la differenza, sono titolari in grandissime squadre, a quella spavalderia diciamo delle squadre, diciamo di una squadra africana che non ha sostanzialmente nulla da perdere, però il Marocco è una squadra interessantissima. La Norvegia io l'ho messa in semifinale nel mio personalissimo gioco fatto con i miei amici, cugini, parenti eccetera. È una squadra molto molto molto interessante, e che parte sostanzialmente da 1,5 a 0 in tutte le partite, perché comunque sì, sia Haaland fa un gol e mezza partita.
1: È un fattore, è oggettivamente un fattore.
0: Allora, no, Alessandro, tu vuoi aggiungere qualcosa? Perché voglio chiedere a Daniele anche una cosa che non c'entra nulla con i mondiali, ma con qualcosa di diverso.
1: C'è un ha risposto nella domanda.
0: C'è un trafiletto, c'è un piccolo box a fondo pagina sulla Gazzetta dello Sport di oggi, quindi non con non un giornale che non si occupa di sport, ma un giornale che si occupa solo di sport, che però insomma si sofferma sull'Europeo Under 19, titolando così: Azzurrini, che delusione, KO con l'Ucraina ed eliminati, bastava il pari per la semifinale, passa la Croazia per i gol segnati, ora ci sarà lo spareggio per il Mondiale Under 20, insomma, però dobbiamo registrare, visto che noi parliamo spesso, no, di calcio anche nelle chiaramente categorie minori, minori poi tra virgolette, insomma le categorie giovanili, chiamo così,
2: giovanili, certo, certo,
0: ecco, giovanili, e qui sono under 19, insomma come la vogliamo, all'interno dei ragionamenti che spesso facciamo da queste parti, come la vogliamo archiviare questa, purtroppo questa battuta d'arresto?
2: Tenendo una linea secondo me abbastanza coerente rispetto a quello che ci siamo sempre detti, ovvero questi campionati servono a nulla se poi non portano i giocatori a giocare nelle prime squadre. Cioè, come abbiamo celebrato, ne abbiamo parlato, no? Abbiamo celebrato il fatto che l'Italia spesso vince i campionati europei, arriva seconda ai mondiali under 20, arriva seconda ai mondiali under 18, eccetera, eccetera. Questi campionati, queste manifestazioni, che sono chiaramente manifestazioni di categoria, che sono utili per delle vetrine, eccetera, non sono spesso e volentieri, diciamo, non coinvolgono i grandi under 18, under 19 che giocano già titolari nelle prime squadre. Quindi in Italia, dove invece questi giocatori giocano in Serie C, giocano nelle primavere, eccetera, cioè giocano questi campionati, magari fanno anche bene, però poi nelle prime squadre non giocano mai, quindi ci dispiace chiaramente per l'uscita dell'Italia.
1: E poi Daniele, scusa se mi permetto, tra l'altro, se noi vogliamo cambiare le cose come ci stiamo dicendo, no, con questa attenzione e anche questa mentalità diversa, io non so, fossi in te, tutti gli addetti ai lavori, farei anche una battaglia sulla comunicazione. Quel titolo lì non deve essere Italia che delusione, ma magari Italia che peccato, perché se tu metti Italia che delusione è subito il fallimento, allora la prossima volta giochiamo solo per vincere. Invece è un peccato, perché malgrado aver fatto bene, poi cedi il passo. È anche un discorso di termini che utilizziamo.
0: Certo.
1: I termini fanno la
0: senti,
1: mentalità.
0: Daniele, un'ultima cosa prima di salutarti, concordo, che dobbiamo purtroppo chiudere. Allora, può essere una soluzione, qualcuno diciamo così, confrontando anche il nostro meccanismo, diciamo, di contratti, per quel che riguarda lo staff tecnico, può essere una soluzione il modello Genoa, vale a dire dall'under 8 alla primavera, contratti di 2 anni più uno per tutti, quindi per dare continuità allo staff tecnico, cosa che all'estero fanno in molti campionati, e in Italia invece, diciamo, si fa molto molto poco. Leggevo che solo Atalanta, Empoli e Sassuolo offrono contratti pluriennali. Potrebbe essere una soluzione, o potrebbe, insomma, risolvere qualche cosa? C'è una mente dietro l'operazione, che è quella di Roberto Trapani al Genoa, che è classe 1993, quindi insomma è un diciamo che è un giovane, anche
1: giovane,
0: se non dovremmo sottolinearlo, perché dovrebbe essere la normalità avere persone classe 1993 nei quadri dirigenziali, però insomma come la pensi da questo punto di vista? Può servire?
2: Sono sostanzialmente d'accordo, è un concetto di continuità di idee, cioè nel senso l'importanza di dare continuità alle idee è qualcosa che in Italia è un problema enorme. Se si riuscisse a fare in modo che una programmazione didattica, metodologica, contrattuale, manageriale, di marketing, come diceva Alessandro, di comunicazione, se si riuscisse a fare questo tipo di ragionamento che prescinde dal risultato oggi o domani, probabilmente ci sarebbe la possibilità di poter parlare di qualcosa che abbia veramente un senso, perché se per 3 anni le cose sono andate in una certa direzione, nel bene o nel male, lì puoi fare un'analisi. Se dopo 6 mesi e dopo 4 sconfitte un allenatore viene cacciato via...
0: Però dico, guarda Daniele, vale un po' per tutto. Io ho fatto una riunione venerdì qui in radio dicendo più o meno questo, cioè nelle radio anche, ma in tutti i settori probabilmente imprenditoriali, c'è spesso la tendenza a dire 6 mesi, 1 anno, boom, via, cambiamo tutto se non arrivano i risultati. E i risultati ci vuole tempo per ottenerli. Poi
2: se bisogna investire sulle idee, sì. Qual è l'idea dietro quello che si vuole fare? ci certo, si crede certo. Bene, a quel punto ci si investe.
0: È chiaro. Daniele, ti ringraziamo, ti aspettiamo qui sempre ai nostri microfoni lunedì prossimo per un'occhiata.
2: Grazie.
0: Insomma, così sul calcio, in particolare sul calcio giovanile, e poi ci dirai anche, ci racconterai nei prossimi appuntamenti
2: sì.
0: cosa state facendo e preparando alla Polisportiva Cinecittà Bettini. Intanto ti ringraziamo
2: certo.
0: e
2: grazie
0: ti
2: mille,
0: diamo l'appuntamento settimana prossima. Grazie Daniele Andreozzi.
2: Una buona giornata
0: Daniele,
2: a tutti. Ciao ciao
0: direttore
2: ciao,
0: generale ciao. Polisportiva Cinecittà Bettini. Noi chiudiamo qua il The Rock Show di oggi, appuntamento a domani mattina ore 6 puntuali,
1: e mi raccomando le 17
0: per esempio noi se non avessimo investito su Giuliano Leone tanti anni non avremmo dato, non avremmo dato la possibilità di vincere il microfono di oro.
3: Avete ascoltato
4: The Rock Show.
3: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock, cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
5: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.

0: dal 1957.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
8: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
10: Welcome to Fire.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Dead Daisies un primo live video professionale condiviso dalla band del concerto tenuto lo scorso 30 maggio all'Arcada Theater di St. Charles nell'Illinois, con Glenn Hughes alla voce e al basso. Diviso in due parti, l'evento ha visto la formazione australiano-statunitense eseguire in finale, oltre al meglio del proprio repertorio, 9 brani dei Deep Purple. Proseguiamo con John Carpenter, che in uscita il mese prossimo con l'album nonché graphic novel Cathedral condivide un altro estratto dallo stesso lavoro, l'inedito The Ferryman. Composto di 14 canzoni, il disco ha visto il contributo, non ultimo in fase di scrittura, del figlio del regista Cody e del compositore e cantautore, già membro dei Karma to Burn degli CKY, Daniel Davis. Fine gli Steel Panther, con la notizia dello spostamento alla Santeria Toscana 31 del concerto che la band terrà domani a Milano, inizialmente previsto all'Alcatraz. I biglietti già acquistati, fa sapere l'organizzazione, rimarranno ovviamente validi anche per la nuova location, mentre i restanti sono ancora acquistabili presso i circuiti MC2 Live e Viva Ticket, a partire da €45,70, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 6 luglio 1964.
3: Al Pavilion Theatre di Londra ha luogo la prima proiezione del film dei Beatles, A Hard Day's Night.
2: 1973.
3: I Queen pubblicano il loro singolo di debutto, Keep Yourself Alive.
2: 1979.
3: Nasce Nick Chester, cantante e chitarrista australiano, frontman dei Jet e artista solista, oltre che membro del supergruppo The Jaded Hearts Club.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin, che dicevi?
5: Forte e chiaro.
4: Accensione motori.
6: 3, 2, 1.
5: Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
7: Vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Siete ovviamente con Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà.
8: Ciao Tati, buongiorno, buon lunedì 6 luglio, come va?
7: Tutto bene, tu?
8: Alla grandissima, guarda, ho passato un grande weekend. Sabato sono stato a combattere con i fan di Ultimo perché...
7: Auguri!
8: Perché vivo e lavoro tra l'altro in zona molto vicina, in realtà non è vero che è molto vicina, tipo a 5-6 km da dove si teneva il concerto di Ultimo, ma è stata una giornata campale perché è veramente... traffico assurdo, transumanza di persone. Ho visto una vagonata, sì, di persone che transitavano sotto al sole, incrociate.
7: No, ma più che altro il ritorno credo sia stato complicato. Sono sentite delle storie.

0: incredibili, gente che camminava per andare alla metro
1: nei campi
0: al buio, che si è fatta male, che è caduta, momenti di panico però... alla metro Giardinetti con vetri spaccati. Almeno queste sono le notizie che mi sono arrivate, io non ero in città,
1: però vogliamo dire
0: andata apposta.
1: Vogliamo dire, rincorriamo tanto la vita bucolica e poi ci troviamo di notte a camminare nei campi e non ci va bene, scusa.
0: Ecco,
1: eh?
0: E si poteva vedere anche quel triangolo di cui ti avevo parlato, quello delle
1: cielo.
0: Stelle, l'ho visto.
1: Quelli che sono caduti, secondo me sono caduti proprio perché si sono messi a cercare mentre camminavano nei campi quel triangolo di stelle nel cielo.
0: Io l'ho visto, tu l'hai visto il triangolo
1: no,
0: estivo?
1: No, mi sono proprio dimenticato anche solo di osservare.
0: Però pure tu...

0: potete votare sul sito radiorock.it. Come ogni giorno vi teniamo compagnia fino alle 13. Poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver.
1: Allora, stavamo parlando del concerto di Ultimo, 250.000 persone, ma in realtà non so se era l'evento più importante previsto per questo weekend. Forse l'evento più importante che si è svolto a livello numerico, perché questo weekend, purtroppo, sabato 4 luglio è saltato il più grande evento previsto, appunto, forse per tutto il mese di luglio, ma per questa estate 2026. Sto parlando del concerto di Bobby Solo in Umbria.
0: Addirittura.
1: Che è saltato all'ultimo minuto per colpa dei moscerini, Tatiana. È un problema grave.
0: Beh, sono fastidiosi, C'è sì, da dirlo. Sì, sì. C'è da dirlo.
1: Si parla del Festival dei Tramonti alla Rocca del Leone di Castiglion del Lago, nel Perugino. Concerto che era previsto, appunto, per sabato 4 luglio. All'ultimo, a un'ora dal svolgimento del concerto, Bobby Solo, secondo gli organizzatori, avrebbe rifiutato di cantare. 81enne ha detto: no, io sul palco non salgo, me ne vado via, e se n'è andato via a casa, lasciando gli organizzatori, secondo quanto dicono loro, appunto nella difficoltà di informare il pubblico a un'ora dal concerto, il numeroso pubblico che era corso da ovunque per sentire Bobby Solo. E alla fine il motivo sarebbe proprio la causa dei moscerini, nello specifico dei chironomidi, questa specie di moscerini estivi.
0: Che nome strano, da dinosauro o da Pokémon?
1: Esattamente, in realtà sono moscerini estivi, erano tantissimi, e la questione, insomma, è stata molto molto fastidiosa. Sembrerebbe che non era semplice, insomma, esibirsi, anche se il giorno prima, per esempio, hanno fatto un gala della danza senza problemi con tutti i chironomidi in giro, che anzi hanno partecipato.
0: No, invece ho visto che è stato annullato il concerto dei The Devils, ti ricordi? Sono stati anche ospiti qui a Radio Rock,
1: e sono stati
0: era
1: in
0: previsto
1: alta
0: per il 1 agosto 2026 a Serravalle Pistoiese, quindi in provincia di Pistoia, nell'ambito del Serravalle Rock, ed è stato ufficialmente cancellato. Le polemiche, perché polemiche sulla presunta blasfemia della band, vilipendio alla religione, è stato detto, e posizioni considerate offensive nei confronti del cattolicesimo. Praticamente questa è la motivazione. La band ha risposto, si è difesa, ha risposto dicendo anzi che non volevano degnarli nemmeno di una replica, perché ha detto: il triste comunicato si commenta da solo, non hanno avuto nemmeno il coraggio di nominarci nella loro nota ufficiale.
1: Scusa, e come l'hanno scritto? Il concerto di quelli là.
0: Esatto.
1: Annulliamo il concerto di quelli là.
0: E loro hanno detto poi: i The Devils ripugna ogni forma di strumentalizzazione politica e demagogica, esattamente quanto qualsiasi forma di fanatismo e culto religioso. Per quanto ci riguarda, l'arte è sovversione, la civiltà che vorreste imporre voi invece è repressione.
1: Sì, il sindaco ha detto, mettendo una, insomma, per lui era una, evidentemente una grave violazione, dicendo: è un gruppo fortemente anticristiano.
0: Ma dove siamo finiti?
1: Che però posso dire, cioè, alla fine, no? Dovrebbe essere comunque tendenzialmente uno stato
0: laico. Dai, esprimiti.
1: No, beh, mi sembra assurda come motivazione per annullare un concerto. I cristiani non ci vanno, semplicemente, è abbastanza semplice.
0: Noi siamo con i The Devils, che in questo momento stanno suonando sotto di noi. Killers, Killers.

0: qualcuno scrive che è la prima volta che li sente, anche se noi li abbiamo passati diverse volte, ed è un genere che non gli piace, ma tanto di cappello a questi ragazzi. Sono bravi,
1: assolutamente,
0: sono molto bravi.
1: Sono molto molto molto bravi. Bravi, bravi The Devils, va bene. Bravo anche Bobby Solo, diciamo. Adesso dovresti mettere per par condicio una lacrima sul viso. Sai perché Bobby Solo si chiama Bobby Solo?
0: No.
1: L'ho scoperto qualche tempo fa. Ogni tanto vado.
0: Vorrei sapere?
1: No, in realtà è un aneddoto succulento, perché quando lui suonava all'inizio della sua carriera, lui era figlio di militare, il padre non voleva che lui suonasse. E quindi lui decise di suonare sotto pseudonimo. Si chiama Roberto lo americanizzò, visto anche il genere che faceva, in Bobby. E poi gli dissero al telefono per fare la locandina: vabbè, Bobby, e poi che altro mettiamo come cognome? E lui non sapeva che dire, disse: no, metta Bobby Solo. Solo Bobby Solo. E quella scrisse Bobby Solo invece di scrivere la parola Bobby e basta. E quindi divenne da quel momento Bobby Solo. Quindi nato in realtà per un fraintendimento telefonico.
0: Beh, però carino.
1: Carina
0: carino.
1: Come cosa, però.
0: Carino anche l'aneddoto. Complimenti.
1: In realtà, se poi andiamo a vedere ora, senza che ci lanciamo in questo, esistono una quantità di aneddoti riguardo dei nomi che sono diventati storici veramente incredibili, no? Basti pensare, mi vengono in mente i primi, gli AC/DC, che in realtà era un aspirapolvere che aveva, no? Corrente continua e alternata e così via. Insomma, quindi in realtà tanti nomi sono nati per motivazioni un po' così.
0: Comunque,
1: random.
0: Ti volevo dire, mentre in Italia si svolgevano gli ultimi esami orali, in Svezia ci sono delle parate su dei camion scoperti, striscioni, canti a squarciagola e balli sfrenati. E praticamente questa c'è, cioè, una famosa città universitaria, sì, della Svezia, dove si festeggia la maturità. Si chiama Studenten, si dirà così? No, non credo.
1: Studenten, così.
0: E praticamente gli svedesi, che sembrano sempre molto silenziosi, sì, molto pacati, si trasformano in una popolazione napoletana più molto numerosi, travolti da un'eccitazione collettiva. Sembra tipo un carnevale, un rito di passaggio. Per loro è molto importante l'addio all'infanzia, capito? Degli studenti. Quindi la chiamano così, la chiamano diciamo l'estate degli studenti, la chiamano fuga degli studenti
1: è
0: dalla
1: un po'
0: scuola.
1: La notte prima degli esami, il rito notte prima degli esami svedese.
0: Sì, sì, è molto precisa, è un'immagine simbolica molto precisa, cioè uscire, scappare fuori, oltrepassare un confine, lasciarsi alle spalle la vita protetta dell'adolescenza. Infatti in Svezia diciamo il passaggio all'età adulta ha ancora una concretezza sociale che
1: posso,
0: in molti altri paesi europei
1: dire,
0: è
1: però,
0: in parte attenuata.
1: In Svezia,
0: no?
1: Vai a vivere però da solo, cioè effettivamente poi a 18 anni vai a vivere da solo.
0: Sì, sì, sì, cioè fanno di tutto per renderti praticamente subito autonomo, no? Vai di casa,
1: sì,
0: ti mantieni da solo, impari a organizzare la tua esistenza, è molto naturale.
1: Diciamo
0: come,
1: che qua in Italia
0: passaggio.
1: Il passaggio è molto più graduale, molto più scalato,
0: no,
1: nel tempo.
0: No, che dici? A 40 anni forse. È molto così, in vecchiaia. Vabbè, comunque, carina questa festa, ci piace. Marco era sempre qui a parlarci di maturità e si era fatto sfuggire gli svedesi.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Abbiamo recuperato.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sei su Radio Rock.
11: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Red Chili Peppers.

0: Thief, potete votare questa novità se vi piace sul sito ovviamente radiorock.it, dove anche voi potete decidere se far rimanere o far uscire dall'alta rotazione le canzoni che sentite ogni mezz'ora sui 106.6 di Radio Rock.
1: Allora Tati, andiamo un po' a vedere quello che accade nel mondo dello sport. Già ne hanno parlato all'interno del The Rock Show, ma si continuano a giocare i mondiali di calcio. Gli ottavi di finale hanno già visto il Marocco vincere contro... hanno già visto due dei paesi organizzatori uscire. Staremo a vedere se poi questa notte alle 2 gli Stati Uniti terranno contro il Belgio, perché il Canada è stato eliminato sabato contro il Marocco e il Messico è stato eliminato ieri contro l'Inghilterra, 3-2 risultato finale per l'appunto. Brasile che esce contro la Norvegia, un po' a sorpresa, anche se la Norvegia è una squadra piuttosto temibile. Il Paraguay, nonostante un catenaccio incredibile contro la Francia per provare a reggere, cede per 1-0 contro quella che sembra a tutt'oggi la Francia la squadra più titolata, più in grado di poter vincere questo mondiale, forse insieme all'Argentina che ha un calendario un po' più semplice. Però questi i risultati: oggi alle 21 Portogallo-Spagna, domani alle 2 di mattina Stati Uniti-Belgio, queste saranno appunto le prossime gare. Poi ci sarà Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Restando nel mondo dello sport, dobbiamo fare i complimenti a Larissa Iapichino, che ha battuto il record italiano nel salto in lungo battendo la mamma Fiona May. Insomma, erano non so quanti anni, dal 98 a oggi erano 28 anni che resisteva questo record italiano, eppure insomma il record è stato battuto con il risultato di 7-12, è bastato un centimetro in più rispetto appunto alla madre per poter vincere salire quantomeno sul tetto dei migliori saltatori italiani.
0: Di madre in figlia. Invece sì, parliamo dei Litfiba, che hanno ovviamente a 40 anni dall'uscita 17 Re fissato su disco, diciamo, la reunion della storica formazione degli anni 80. Dopo la pubblicazione dell'inedito 17 Re, rimasta all'epoca escluso dall'album originale, dopo le ristampe di 17 Re del live 12587 Aprite i vostri occhi, ha annunciato ora un album dal vivo registrato durante il tour celebrativo in corso, che uscirà il 27 di novembre. E il nostro tour, insomma, sta andando avanti, arriverà a Roma il 16 luglio, quindi tra 10 giorni, ma ancora ci sono date, insomma, un po' da tutte le parti. Domani saranno a Milano, Villafranca, Asti, Genova, vabbè, poi andranno a Bologna, Firenze, Cosenza, Napoli, Alghero, Catania, in tanti posti. La scaletta generalmente proposta dai Litfiba nelle tappe del tour ha una selezione di brani incentrata soprattutto su questo fortunato periodo new wave degli anni 80, e quindi farà la gioia dei fan storici dei Litfiba. Comincia di solito con un intro strumentale, Febbre, e il secondo brano è 17 Re.

0: 17 Re Elite FIBA, alla fine ci siamo affezionati a questa canzone che è stata tanto criticata al 3899 106 600, invece poi alla fine piaceva a tutti,
1: ma
0: anche
1: sì,
0: a noi all'inizio
1: sì,
0: non aveva convinto e invece poi ci siamo affezionati. Elite FIBA.
1: Allora chiudo con l'argomento calcio svelando una roba. Parlavamo di Stati Uniti Belgio che si giocherà appunto questa notte alle 2 di mattina, in realtà del giorno di domani, quindi questa notte per quanto ci riguarda per l'appunto. E c'è una cosa particolare che succede, perché un giocatore degli Stati Uniti, penso si pronunci Balogun, era stato espulso nella partita precedente con il VAR, insomma a causa di un pestone, era stato squalificato. Quindi no, tu sai che un giocatore che prende un cartellino rosso viene squalificato. Ebbene, secondo quanto emerge dal New York Times, Donald Trump avrebbe telefonato al presidente della FIFA Infantino, che insomma già nei mesi scorsi ha mostrato una grande deferenza verso il presidente degli Stati Uniti, gli ha portato la Coppa del Mondo, è andato là, si gioca anche negli Stati Uniti, il Mondiale Stati Uniti, Canada e Messico. Avrebbe telefonato Trump direttamente al presidente della FIFA e la FIFA avrebbe deciso di applicare un articolo praticamente mai applicato, quasi mai applicato, del codice disciplinare, che dice che eventualmente può essere sospesa questa sanzione per un anno. Quindi in pratica ha detto vabbè, non lo squalifichiamo sto giocatore degli Stati Uniti, anche perché è uno dei giocatori più forti, gli permettiamo di giocare. Chiaramente il Belgio si è molto arrabbiato dicendo sì, è vero che avete applicato e forzato questo articolo del regolamento, ci sono altri articoli del codice disciplinare che dicono che la squalifica automatica, come vi mettete in questa cosa? Però insomma ha fatto un piacere a Donald Trump, il presidente della FIFA, si può dire, penso abbastanza serenamente, truccando in maniera abbastanza pacchiana e marchiana la squalifica, togliendola in questo modo, insomma, per fare un piacere. Una roba che se l'avessero fatto insomma contro la nazione, le proprie nazioni di appartenenza, sarebbe stata insomma grave,
0: ecco,
1: considerata grave,
0: ecco,
1: perché che fai, ti sistemi il regolamento a seconda di quello che ti serve.
0: Esatto. E siccome tu ci sei rimasto tanto male, io
1: sì,
0: voglio farti un regalo.
1: Oh.
0: Perché il 6 luglio del 1973 usciva il primo singolo dei Queen.
1: Oh, che bello!
0: Sei pronto?
1: Sono prontissimo.
0: Keep Yourself Alive.

0: ascoltatore che ci ha scritto che finalmente ha scaricato l'app su Amazon Fire TV. Finalmente ci vede anche, ci vede. Io non so quanto te lo consiglio, no, ci siamo svegliati molto presto oggi.
1: Radio Rock però è anche in TV, la vostra radio preferita, la potete anche guardare come? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV. Oppure sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6. E infine anche sul canale 180 del Digitale Terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, ma presto delle altre novità sotto questo punto di vista.
0: Arriviamo al break delle ore 11 con Marilyn Manson.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi

0: Magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Rita Tenente.
1: Stai ascoltando Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin, naturalmente, vi tiene compagnia fino alle ore 13. Torniamo con Iron Maiden.
2: Radio

0: vostra la possibilità nella vostra alta rotazione preferita e la vostra possibilità di farla rimanere o farla uscire sul sito radiorock.it. già da 2 settimane questa novità.
1: Bella, bella.
0: Però abbiamo saltato il nostro appuntamento consueto.
1: Mannaggia, delle 11:11, ecco. È andata così, Tatiana, mi dispiace. Oggi però... l'universo si riposa, si è preso il lunedì libero, di ponte, ha fatto esatto. Il weekend lungo.
0: Ti voglio dire, ti voglio parlare di un'altra religione che forse è più consona per i tuoi standard.
1: Vedi,
0: diciamo,
1: perché il italianismo non ha paura di raccontare anche le alternative.
0: Esatto. Il dudeismo.
1: Dudeismo?
0: Sì, la religione che venera la pigrizia ispirata al grande Lebowski.
1: Mi piace
0: esiste
1: molto.
0: Davvero questa religione che nasce dal film dei fratelli Coen.
1: Eh sì, perché Drugo sarebbe The Dude effettivamente, quindi,
0: esatto. E praticamente nel 2005 un giornalista ha fondato questa vera e propria chiesa ispirata proprio alla filosofia del protagonista del film, il Drugo. Quali sono alla base di questo credo, quali sono gli elementi? Gli elementi fondamentali sono tutti molto consoni alla tua vita. L'ozio, sì, prima di tutto, sì. E quindi voglio dire, no? Ci siamo. Il bowling.
1: Sì.
0: Forse l'unica cosa che tu non apprezzeresti è il White Russian, perché tu non bevi alcolici.
1: Non bevo alcolici. E devo dire che a bowling sono anche abbastanza scadente, però...
0: Però, insomma, meglio andare a giocare a bowling che andare in discoteca, mi
1: sembra
0: di capire.
1: Beh, ma ci mancherebbe altro.
0: Nella
1: ci
0: tua
1: mancherebbe...
0: Comunque, questa community ha tantissimi seguaci, forse più del tatianismo.
1: Vestaglia, divano, tendenzialmente, che sono due cose che mi piacciono. Sì. Te l'ho detto che io vorrei...
0: Vabbè, lui è tipo un hippie nulla facente. Ah, fumatore, ovviamente, di marijuana, di sigarette. Simpatiche.
1: Mannaggia, quello un po'
0: le
1: di meno.
0: Le sigarette simpatiche nemmeno le togliamo dalla religione.
1: Le togliamo dalla religione, però sai che il fatto della vestaglia, io sono un gran... cioè io vorrei comprarmela una vestaglia, ho la mia compagna che mi è ostile sotto questo punto di vista. Però l'idea è che la mattina ti svegli d'inverno e ti metti una bella vestaglia, comoda.
0: Mi ricordo che ero andata a New York dove c'era proprio il negozio dedicato al grande Lebowski dove si comprava anche la vestaglia.
1: Vedi?
0: Si comprava di tutto rispetto alla religione. Comunque
1: posso chiedere agli
0: diciamo
1: amici...
0: che questa è la sua vita in realtà un metodo per superare le difficoltà, anche perché insomma questo film ti tira un po' su.
1: Beh, sì.
0: L'ha fondata nel 2009 questo dudeismo e ha pubblicato online anche il testo sacro della religione. Forse dovrei farlo anch'io.
1: Forse sì, sai, il testo sacro del tatianismo. Dovremmo prima scriverlo.
0: Devi rallentare, ti devi sentire inadeguato, devi scegliere l'ozio come alternativa della corsa al successo. Questo principalmente è il tema fondamentale di questa religione.
1: Anche il bagno che si faceva lui, bagno caldo, la musica. Guarda che non è male come religione. Lascia stare che potrebbe...
0: Ovviamente però l'alcol è quella cosa che ti fa avvicinare alla felicità, insomma.
1: Lo so, è purtroppo quella roba un po' di meno. Se potessi prendere al limite una Coca-Cola zero.
0: Ma non credo che ti avvicini molto alla felicità.
1: Non mi avvicino alla felicità.
0: Non lo so.
1: Vediamo, ci devo pensare come cosa. Volevo chiedere per
0: comunque
1: adesso.
0: C'è anche una data, scusa. Ogni anno, il 6 marzo, gli adepti celebrano appunto il giorno del Dude.
1: Ok, The Day of the Dude.
0: Esatto.
1: Non è
0: per
1: male.
0: Ricordare anche l'uscita del film.
1: No, volevo chiedere agli ascoltatori invece che sono felici possessori di vestaglie. È effettivamente uno di quegli abbigliamenti che a un certo punto va sposato, bisogna fregarsene dell'estetica, oppure no, vi trovate male? Vorrei sapere anche ascoltatrici che utilizzano la vestaglia. Cioè la vestaglia che era vista come una cosa un po' da vecchia un tempo.
0: Però adesso è tornata la moda degli anziani.
1: Vogliamo renderla giovane, come va? Come vi trovate voi che avete avuto il coraggio di sposare questa linea di abbigliamento? Fatemelo sapere, perché io lo vorrei fare da anni e ancora non ho trovato il coraggio di fare appunto quel piccolo passo.
0: Non so se è una cosa molto sexy, sicuramente è una cosa tenera.
1: So.
0: Sai che nei rapporti insomma intimi ci vuole un mix tra sensualità e tenerezza.
1: Esattamente.
0: La vestaglia è una cosa che fa più tenerezza che sensualità. Però se te la vuoi rischiare,
1: me la rischierei. È un piccolo passo per l'uomo la vestaglia, un grande passo forse per l'umanità, chissà.
0: Questa anche dovrebbe essere una delle canzoni nella colonna sonora del grande Lebowski. Forse me lo rivedo oggi, lo sai?
1: È una bella idea,
0: mi è venuta voglia
1: di rivederlo.

0: Green Water Revival. Allora, c'è qualcuno?
1: Sì.
0: C'è qualcuno che dice: guarda, la vestaglia sexy potrebbe essere il kimono. Quindi effettivamente ti devo dire che sono d'accordo. Il kimono è molto elegante, cioè un po' vestaglia, un po' eleganza.
1: No, però non ti tiene, non ti protegge dal freddo. Cioè il kimono di pile. Se fosse un kimono di pile, mi proteggerebbe anche dal freddo.
0: Bello il kimono, grazie Stefania. Dice che belli i parti di Radio Rock in vestaglia. C'era un locale a Roma che faceva fare la colazione solo se scendevi vestito in pigiama. Interessante, sì. Sentiamo un po' di messaggi.
2: La vestaglia senza niente sotto, aperta.
0: Quella sì, okay. Quella Camarezza. Sì.
1: No, dai,
0: quella sì.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io sia vestaglia che giacca da camera.
0: Addirittura.
1: Ah, che bello!
3: Vabbè, ma il giudismo è una branca di una religione ancora più antica che nasce in Europa, nella fattispecie in Italia e ha la sua culla primordiale a Roma. Il fancazzismo.
1: È un po' sì.
0: Beh, certo.
1: Sai,
0: beh,
1: che
0: certo.
1: Adesso voglio una giacca da camera, non voglio più una vestaglia.
0: Giacca da camera, no?
1: Non so bene cosa sia, ma l'idea di dire mi metto la giacca da camera mi piace proprio.
0: Comunque a me sai che stanno piacendo tantissimo quelle scarpe giapponesi, a proposito di kimono, quelle, le tabi, come si chiamano? Quelle che hanno il buco in mezzo.
1: Che buco in mezzo? Non l'ho viste.
0: Dai, mamma mia, ci hanno fatto pure il gelato praticamente. Dai, quelle scarpe che hanno il buco in mezzo, come se fossero...
1: Come se fosse, che ti dividono, come se fossero l'infradito o scarpa.
0: Secondo te, da uomo, quelle scarpe sono sexy?
1: Secondo me sono brutte. Sempre.
0: Allora, secondo
1: anche
0: me
1: la
0: sono
1: donna.
0: Comodissime. Secondo me sono comodissime.
1: Perché ti separano le dita? Cioè...
0: Sì, ti separano il
1: ma tu metti
0: pollice
1: solo,
0: dagli,
1: solo l'alluce, metti da un lato e gli altri dall'altro.
0: Secondo me sono comodissime.
1: Oppure metti alluce e indice.
0: Però mi chiedo se sono belle esteticamente.
1: Sembra una papera.
0: Sì. Cioè, per me, a me sembra un po' più cavallo, no? Cavallo, qualche animale.
1: Perché c'ho lo zoccolo forse spaccato.
0: Sembra
1: non
0: un po'
1: lo so.
0: Uno zoccolo. Però comunque a me piacciono molto, mi stanno piacendo, costano tantissimo, quindi non ne comprerò, però secondo me sono belle. Vabbè, a proposito però di religioni, hai visto che la procura di Palermo ha messo sotto inchiesta per truffa quella suora e anche una sua collaboratrice laica, da sottolineare laica, che avrebbero raggirato diversi fedeli facendo leva sulla loro vulnerabilità. In che modo? Sosteneva di essere in diretto contatto con Dio, che è quello che sostengono tutte le suore, quindi non c'è niente di strano.
1: Beh,
0: ma
1: le suore
0: prometteva,
1: sono le spose di Dio, no? Quindi comunque da moglie.
0: Prometteva praticamente in cambio di cospicue somme di denaro, ovviamente. Sì. Che avrebbe assicurato un posto in paradiso e salvato le loro anime, non solo le loro ma anche quelle dei cari defunti, dalle pene dell'inferno. Giro d'affari che è stato contestato e che ammonta a circa 210.000 euro.
1: Capito?
0: Cioè, capito, gli garantiva il posto in paradiso.
1: Che poi alla fine... Tu tutta questa differenza con Vanna Marchi che ti vendeva il sale e il bicchiere, cioè tu ce la vedi? E ti diceva che sei più o meno...
0: Poi capito, mi cancellano il concerto dei The Devils perché sono blasfemi.
1: Lo so, funziona così. Tra poco, Tati, non so
0: no,
1: se
0: vai,
1: poi te ne
0: parlo
1: adesso.
0: Che
1: a
0: mi
1: proposito
0: vuoi dire?
1: Di posto dove ci sentiamo in paradiso certe volte. Non so se tu sei una di quelle che quando va al bagno a fare, insomma, diciamo, la cosa grande... si porta il telefono.
0: Madonna mia, la cosa grande, ragazzi. Vabbè, la cosa grande, vai.
1: Il bisogno numero due, come lo chiamiamo?
0: Va bene, dai.
1: Vabbè, ti porti lo smartphone da leggere?
0: No, sì, a volte sì, dai.
1: Allora, devo dire che una gastroenterologa di Harvard ha condotto uno studio, insomma, molto professionale su 125 persone e ha scoperto che chi si porta lo smartphone al bagno ha il 50% quasi in più di possibilità di sviluppare problematiche dell'intestino che vanno da...
0: E
1: il motivo, tu ti direi perché? Perché ti siedi in maniera diversa? No, è che però scrollando perdi la cognizione del tempo di quanto resti seduto e quindi resti in quella posizione molto più a lungo di quanto...
0: È bello però rimanere
1: non sarebbe
0: in quella posizione.
1: Nel senso che non è esattamente una zona, cioè una zona che mette... perché non è una sedia, cioè c'è un buco in mezzo. Quindi metti sotto pressione i tessuti, eccetera, e questo crea tutta una serie di problematiche. che appunto non si creano solitamente, quindi perdi la cognizione del tempo a scrollare.
0: Ho capito, ma la gente dove va? Dove si nasconde per flirtare con altre persone?
1: Chiudi la tavoletta e usi il water come una sedia, a quel punto è meglio.
0: Ti scrivono che la vestaglia funziona anche da anticoncezionale naturale, quindi se vuoi indossala, Marco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le coppe di Percoop di Roma e del Lazio.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi scrivi a info@radiorock.it.
7: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
8: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.

0: credi.
1: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: 11:33 minuti, la seconda metà di Gagarin inizia con un po' di vibrazioni estive. I Beach Boys, Good Vibrations.

0: ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Dovete votarle. C'è chi scrive: io mi porto un libro in bagno. Parlavamo del fatto che una ricerca di Harvard ha dimostrato che scrollare il cellulare mentre fate la cosa grossa al bagno può provocare dei problemi, o meglio, nel 50% delle persone crea delle piccole, spesso, problematiche, insomma, a livello gastrointestinale. Il motivo è che si perde la cognizione del tempo, si rimane in quella posizione più a lungo rispetto a quanto la natura, il nostro corpo, non richiederebbe.
0: Ecco, invece, a proposito di bagno, ho visto che il Washington Post ha pubblicato una vera e propria guida per spiegare ai lettori americani come funziona il bidet. Sì. Siamo nel 2026, mi sembra... Vabbè, rispondendo alle loro domande.
1: Sì.
0: Allora, senti una delle più frequenti: ma le mani si sporcano? Domanda, eh?
1: Mm.
0: Il giornale, secondo te, come ha spiegato nel dettaglio il funzionamento del bidet?
1: Sai che non ho idea di come ti puoi rispondere a questa domanda. Cioè, c'è il sapone, cioè, che devi rispondere?
0: Ci si lava le mani subito dopo, pazzesco,
1: esatto,
0: pazzesco,
1: cioè...
0: vabbè. Comunque, il reportage ha promosso l'uso del bidet spiegando che è più igienico rispetto all'uso della sola carta per migliorare la salute della pelle e anche decisamente
1: anche
0: più
1: se,
0: ecologico.
1: Anche se bisognerebbe chiedere, io mi immaginavo che la prima domanda che potessero fare gli americani è: ma il bidet si usa da davanti, cioè faccia
0: da dietro,
1: al muro o da dietro?
0: Ma quello non,
1: cioè,
0: abbiamo capito neanche noi italiani.
1: Quello posso dire?
0: Me.
1: Facciamo un sondaggio proprio che sposterà gli equilibri del mondo. Questa mattina solo grandi temi qui a Gagarin. Amici ascoltatori, voi in linea di massima, e poi scriveranno dipende che cosa bisogna fare, ma in linea, in percentuale maggiore, utilizzate il bidet da davanti, cioè faccia al muro, o da dietro, cioè schiena al muro? 3899106600.
0: Là bisogna capire, capito?
1: Che cosa
0: la mano
1: devi
0: a
1: fare?
0: Pennello.
1: Capiamo, vediamo che ci dicono.

0: notando nell'aria tra gli ascoltatori di Radio Rock si stanno dividendo. Chi lo fa faccia al muro?
1: Posso dire quasi metà e metà.
0: Perché al muro ovviamente c'è, dicono, il sapone e il rubinetto.
1: Eh sì, però diciamo dietro, davanti, davanti, dietro, davanti, davanti. Ma siete seri, Marco? Come ti lavi il ciccifrollo se ti metti con la schiena verso il rubinetto del bidet? No, infatti lo uso da davanti solitamente, dietro.
0: Forse bisognerebbe
1: dietro,
0: fare prima davanti,
1: davanti
0: e poi dietro.
1: Faccia al muro. Vabbè, ancora davanti. Però sai che si dividono.
0: Sentiamo
1: molto gli ascoltatori.
2: Il bidet cioè, se lava
1: sì,
2: davanti.
1: Davanti.
2: Conosco gente proprio strana che se lava girate di schiena.
0: Ci
1: sta,
0: no,
1: invece
0: cosa ci si deve lavare anche dietro.
3: Buongiorno,
0: me,
3: a proposito di bidet, c'è il mio compagno che lavora in un hotel, quindi mi ha raccontato degli usi particolarmente fantasiosi che spesso ne fanno i turisti.
1: Okay.
3: Per esempio mi ha detto che molti lo usano come porta oggetti, quindi ci lo usano per mettere tipo i trucchi o gli spazzolini da denti, tutte le cose che non trovano ripiano sul lavandino lo mettono nel bidet.
0: Pulito
3: e altre
0: poi
3: volte lo usano come ghiacciaina, nel senso che ci mettono le bibite, birre, alcolici, così per farli raffreddare con l'acqua.
1: Ecco, per dirti, capito? Ma io mi ricordo che una cosa simile la faceva mio nonno quando decidemmo di regalare ai miei nonni un forno a microonde.
0: Ecco.
1: Saranno stati i primi anni 2000. E mio nonno, chiaramente, la cucina al microonde non è che per lui era un, cioè, era proprio un orpello inutile della cucina, perché cucinava proprio vecchio stampo, cioè forno e fornelli, e quindi lo usava come portapane, cioè era staccato, lui apriva la porta del microonde, ci metteva il pane e la richiudeva.
0: Vabbè, però
1: non era proprio attaccato
0: stare
1: alla corrente, era una
0: però ci può stare,
1: una dispensa per il pane, lui ci metteva il pane dentro.
0: No, comunque cioè circolano anche su internet foto di persone che lo usano come portabevande, come diceva, col ghiaccio o diciamo mini lavabo per gli alimenti, eccetera eccetera.
1: Possiamo
0: però
1: dire,
0: devo dire che per esempio, no,
1: dire
0: quante
1: cosa
0: cose si possono fare col bidet? Ci si può anche mettere in ammollo piccoli capi di biancheria.
1: Sì.
0: Puoi anche fare il bagnetto al gattino,
1: quello che vi pare,
0: al cagnolino quando sono
1: posso
0: piccoli.
1: Dire che se lo usate però in questo modo siete degli zozzoni, cioè se
0: perché?
1: Non lo, perché chi non usa il bidet tendenzialmente è un po' zozzone, dai.
0: Anche i piedi si lavano nel bidet.
1: Sei un po' zozzone se non usi il bidet. Poi io tutti i paesi dove sono stato all'estero che dicono ma io
0: non ce l'hanno, come lo usano?
1: No, che dicono all'estero io appena vado al bagno mi faccio la doccia. Ma quando, ma te hai visto mai tutta sta gente che si fa le docce dopo essere andata al bagno? Non si lavano, banalmente. Tanti cittadini stranieri,
0: hai capito Marco,
1: non si lavano dopo essere andati al bagno. Non
0: hai
1: è vero
0: capito
1: che si fanno,
0: Marco,
1: non è vero che si fanno la doccia tutte le volte, proprio manco per niente.
0: Vabbè, però adesso ci sono tanti paesi che adottano quella doccetta come si chiama, doccetta
1: il
0: igienica,
1: doccino,
0: no?
1: Sì, però
0: che
1: posso
0: parte
1: dire
0: dal coso, dalla tazza, diciamo.
1: Ah, proprio quella giapponese? Non lo
0: che
1: so, però
0: non
1: l'ho mai usata.
0: Insomma, occupa meno spazio.
1: Non lo so, sì, però non,
0: vabbè, ma alla fine è uguale, perché no? Cioè, perché magari i piedi fai difficoltà a lavarli.
1: No, però perché comunque
0: però per fare il bidet cioè,
1: però è dentro lo stesso posto dove comunque hai appena fatto quell'altra cosa. Cioè l'idea è di avere comunque due posti, uno in cui faccio.
0: Attenzione, abbiamo un ascoltatore che dice di usare il bidet di fianco.
1: Di fianco?
0: Ha giocato così tanto a pallone che gli è venuto il fallo laterale. Ragazzi, ha vinto
1: battutona. Vabbè.

0: qualcuno dice che la tazza bidet in Giappone è semplicemente fantastica. Comunque mi fa piacere che siate così appassionati di questo argomento. Non avrei mai pensato di passare un lunedì 6 luglio
1: a parlare di bidet
0: qui su Radio Rock, a parlare di bidet. Di bidet, e molte persone hanno qualcosa da dire.
1: No, scusate, ci scrivono però tipo: senza il bidet si può sempre usare il lavandino. E come fai? Cioè, ti ci devi arrampicare sul lavandino?
0: Beh,
1: non
0: beh,
1: è così
0: quelle
1: comodo.
0: Cose che ho detto, magari lavare un piccolo animale, cose
1: no,
0: sì, ma
1: però...
0: non per fare il bidet proprio inteso come servizio igienico.
1: È complicato.
2: Ho scoperto come funzionava.
1: Sì.
2: Il bidet al terzo anno dell'università di architettura.
0: Sì.
2: Mentre facevo il corso di installazioni sanitarie, oh. Il professore ci domanda come si utilizza. E tutti avevamo sbagliato, poi dicevamo che si utilizzava di schiena, invece tu devi comandare guardando, che prima i comandi erano separati, no? Acqua fredda, acqua calda.
1: Alla plancia dei comandi.
2: Beh, allora,
1: c'era
2: e poi
1: di
2: non
1: fronte.
2: Solo quello, per le donne conviene solo davanti perché puoi fare un'infezione se ti lavi dall'altra parte.
0: Hai capito, Marco?
1: Sì, in generale.
0: Puoi fare un'infezione.
1: Ma io lo uso da
0: ti hanno dato dello xenofobo e dell'igienista
1: che
0: al
1: i paesi
0: cotone.
1: Dove non c'è il bidet sono zozzoni. No, non è così.
0: Hai capito?
1: Sempre, però un pochino.
0: Finalmente Marco si comincia a sbottonare, caro Marco.
1: Lo so, va bene. Però insomma, tazza di bidet in Giappone, semplicemente fantastica. Variazione d'orientamento, getto d'acqua ed aria calda per asciugare, nel mentre musica per attenuare i rumori corporali, insomma, ci dicono è una grande invenzione. Sì, in Giappone, non sono mai stato in Giappone, ma è famosa, insomma, la tazza, il water giapponese, ecco, sotto questo punto di vista. Sono molto, molto avanti. Non l'ho mai provato, quindi non so se mi ci troverei bene o no. Io sono un po' così, old
0: Marco,
1: style.
0: Old style nella reputazione genitale, diciamo la verità.
1: Mettiamola così,
0: no?
1: Mettiamola così. Arrivano un sacco di messaggi, dai, vabbè, non so se.
0: Ma basta, dai,
1: basta.
0: Cambiamo argomento. Cosa vogliamo fare? Lo
1: sei
0: stesso,
1: sicura?
0: Sempre quello della guida di notte?
1: Beh, no.
0: Ma mi sono affezionata a quel sondaggio. Mi sento persa.
1: Oggi è l'ultima
0: senza
1: occasione per
0: sondaggio.
1: Farlo, poi cambiamo. Anche
0: mi
1: perché...
0: sento come un cuoco che non ha appetito se non faccio quel sondaggio anche oggi.
1: Sai che io avevo un amico cuoco che diceva che bisognava. Forse lo faceva perché lui era, insomma, abbondante come tipo, che bisognava sempre diffidare del cuoco magro.
0: Vabbè, come dicono appunto dei nutrizionisti, in carne bisogna sempre.
1: Però se
0: no,
1: ci pensi,
0: dubitare.
1: Perché? Cioè, come lo psicologo che ha una serie di problematiche sue personali, però il suo lavoro è risolvere quelle degli altri, poi i propri. Magari è più difficile da fare.
0: Ma
1: non lo
0: sì,
1: so.
0: Ma non ci addentriamo in questo argomento, rimaniamo tra
1: rimaniamo
0: le rovine dei nostri sentimenti.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Van Halen.
0: Radio

0: votare sul sito radiorock.it. Niente, Marco mi ha snobbato la mia comfort zone delle canzoni da ascoltare.
1: Vabbè, dai, ne abbiamo già tirate fuori tante.
0: Va bene, allora cambiamo il nostro music challenge di oggi.
1: La notte piace stare a letto a dormire tendenzialmente.
0: Oggi vi chiediamo una canzone con un numero nel titolo. Non è difficile, comincio io con per far capire. Vabbè, giusto, grande classico dei White Stripes con Seven Nation Army.
1: Ti piace vincere facile, Tatiana?
0: Vabbè, ho detto comincio io con una cosa facile, non è che me la sono...
1: Io ti
0: non ho flexato niente.
1: Una cosa
0: me la
1: più
0: sono
1: ricercata
0: da
1: un po'.

0: Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 ovviamente le canzoni con un numero nel titolo, potete scriverci se volete partecipare a questo sondaggio di oggi che andrà avanti fino alle 13.
1: Oh Tati, ti volevo dire a tal proposito, volevo fare una scelta un po' diversa dal solito perché potrei andare su, che ne so, Seven Seas of Rye per quanto riguarda i Queen o altre cose, insomma, molto.
0: No, i Queen l'abbiamo già passati, messi oggi,
1: dirti,
0: basta.
1: Ecco. Potrei fare delle scelte scontate, ne voglio fare una un po' meno scontata. Vai. E ti voglio proporre una canzone, anzi vediamo se gli ascoltatori si ricordano di quale serie televisiva, chi ha visto quella serie non si può sbagliare, è diventata un pochino emblematica questa canzone e per quale motivo. La canzone è The Proclaimers e si chiama I'm Gonna Be 500 Miles, quindi 500 è il numero che ricorre. Vediamo se vi ricordate in quale serie e per quale motivo questa canzone diventa estremamente ricorrente. Tu te lo ricordi?
0: È un attimo, la sento.
1: Vai.
0: Poi...

0: Senti,
1: bravi, bravi,
2: dai,
1: bravi.
2: Questa viene da I Met Your Mother.
1: Sì.
2: Gli rimane incastrata la cassetta a Marshall dentro la macchina. E parte solo sta canzone.
1: Parte solo questa canzone e c'è tutta l'evoluzione, no? Che all'inizio la odi, poi invece inizi ad amarla e poi a cantarla a squarciagola e poi a odiarla di nuovo e così via. Era quello. Bravi, in tanti hanno scritto appunto How I Met Your Mother. Tra l'altro, una delle
0: stanno proponendo
1: prime
0: delle cose interessantissime. Guarda, veramente bravi, bravi i nostri ascoltatori. Io invece ripiegherò.
1: Sì.
0: Dopo partiremo le vostre proposte con Fight One dei Doors, perché parla di una ribellione, no? Del praticamente il titolo usa la formula che per simboleggiare, no, il rapporto tra i giovani contestatori e il sistema. Quindi il tema o il verso più famoso della canzone è: significa che il potere ha le armi, ma il popolo ha la maggioranza. Quando lo capiremo sarà sempre troppo tardi. Quindi la trovo molto attuale questa Fight One dei Doors.

0: Allora, si tratta dei Doors. Andiamo avanti con le vostre proposte, sono tantissime, ma vogliamo accogliere quella dei Placebo in particolare.
1: Oh, qualcuno ci chiede 36 Degrees dei Placebo, 36 gradi. Tra l'altro, canzone contenuta nell'album omonimo e di debutto dei Placebo, che non si è mai capito, e anche nelle risposte che hanno dato nelle varie interviste, quale sia il vero riferimento. Qualcuno dice che sia un riferimento legato alla morte, alcune ha delle preferenze sessuali, appunto, di Molko, altri dicono che potrebbe essere in realtà uno slang urbano che
0: Ma il titolo 36 gradi?
1: Sì, che vuol dire che due persone non vanno d'accordo. Non lo so.
0: No, vuoi sapere quella cosa sessuale?
1: Non lo so, che non è specificata.
0: Ma non hai chiesto nemmeno a ChatGPT?
1: No, perché non mi fido di ChatGPT. La tesi più accreditata è che sia un riferimento alla temperatura corporea. Però te la leggo come è stata detta in un'intervista proprio da Brian Molko, e non mi ha convinto tantissimo. Perché dice, no, perché la temperatura corporea generalmente accettata è di 37 gradi, se sei sotto a 36 gradi vuol dire che stai in qualche modo morendo. Che posso dire? 37 gradi per me, io ho quasi la febbre, eh? Cioè io mi metto sotto le coperte con 37 gradi, Brian Molko. Che la temperatura normale è 37 gradi? No, 37 gradi è febbretta. Io rimango a casa
0: non
1: con 37
0: con
1: gradi.
0: Marco Muscarà, per
1: 36
0: favore,
1: gradi è molto accettabile secondo me.

0: Placebo, sempre un piacere riascoltarli. Chiaramente vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 le canzoni che hanno nel titolo un numero. E qualcuno ovviamente citava Perfect Circle, che nel 2000 andavano a pubblicare questo singolo.
1: Sì, che si chiama Three Libras, appunto, di Perfect Circle. Tra l'altro, testo che parla delle persone con caratteristiche parassita, che vedendo qualcosa di speciale o diverso in un altro, invece di coltivare quelle qualità o aiutarle a crescere, si nutrono di quell'energia in modo sbagliato.
0: Attenzione ai parassiti, ragazzi. Vi rovinano la vita, vi dovete rendere conto quasi subito dopo averli incontrati che è così.
1: Ora, no? Il fatto che si riferisca anche a tre
0: Gesù
1: persone,
0: Gesù sarà sempre in debito con voi, ve lo dico subito.
1: Ora, il fatto che si riferiscano anche a tre persone che siano del segno della bilancia, non so se sia collegato al fatto che la bilancia è un segno così. Spero di no, essendo proprio
0: no,
1: di quel segno.
0: No, la bilancia no.
1: La bilancia non è così.
0: La bilancia mi sembra tranquillo, no?
1: Qual è il segno così? Diciamolo, Tatiana.
0: Non so.
1: Lo sai, ma non lo vuoi dire, perché non vuoi inimicarti un dodicesimo degli ascoltatori di Radio Rock.
0: Non so, tu hai idee? No, ma io non seguo queste cose.
1: No, nemmeno io non ci credo nell'oroscopo, quindi figurati se posso avere idee di questo tipo.
0: Allora, chiediamo solo perché il fenicottero è rosa, che ancora non l'abbiamo capito alla nostra veneranda età.
1: Io l'ho capito, c'è un motivo scientifico.
0: Ah, l'hai capito?
1: Sì,
0: alla fine l'hai capito?
1: Sì, poi tra poco te lo dico.
0: È abbandonato, sto nella comfort zone.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia.
5: Tu.it.
6: Stai ascoltando Gagarin,
3: una trasmissione spaziale
7: on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia ancora per mezz'ora, poi arriva Giuliano Leone. Intanto vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 le canzoni con un numero nel titolo. Arrivano Police.

0: new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: quarta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Vi stiamo chiedendo canzoni con un numero nel titolo e tra le tante proposte ce n'era una molto interessante per Jimi Hendrix,
1: sì,
0: con
1: ah,
0: I Six Was Night, eh?
1: Non hai letto quello che diceva? Buongiorno Mambo Number 5.
0: Ma no, scherzavano.
1: Di Lou Bega, te la ricordi Mambo Number 5 di Lou Bega?
0: Eh sì, Mambo Number 5.
1: A little bit America in my life.
0: Vabbè, comunque,
1: guarda, adesso la mettiamo,
0: no,
1: l'abbiamo nominata.
0: La mettiamo, la mettiamo, io voglio mettere questo inno alla libertà,
1: oh,
0: di Jimi Hendrix.

0: Jimi Hendrix. Bella invece la proposta del nostro ascoltatore Donny, che ci chiedeva la canzone dei Pancreas, che è 800-588-605 dall'album Il Lato Ruvido, che è una delle canzoni, perché non è stata l'unica, dedicate al caso di Federico Aldrovandi.
1: Sì,
0: e,
1: sì.
0: E in realtà quello è un numero di telefono.
1: È un numero verde al quale risponde l'associazione contro gli abusi in divisa, da utilizzare solo per emergenze, cioè in caso di pericolo immediato, appunto. E insomma, a cui fa riferimento se si assiste o si è vittima, appunto, di un abuso di questo tipo.
0: Bello questo, bella insomma questa proposta, anche perché non è un numero, ma sono tanti numeri quelli contenuti in questo titolo.

0: chiudiamo questo bellissimo sondaggio, mi è piaciuto, con Ben Harper che avete proposto, che arriva con questa canzone un altro inno per parlare di come si cambiano le cose, no? Un inno di speranza e di pace. Hai notato come le canzoni che hanno il numero nel titolo alla fine sono tutte canzoni che hanno il significato di cambiamento, di no, di
1: propositività. Ma niente. Non lo so, non ho notato questa cosa.
0: No, col fatto che le azioni tutti i giorni contano, no? Abbiamo esaminato diverse canzoni, quasi tutte.
1: È vero.
0: In questo senso.
1: Soprattutto sai quale?
0: Quale?
1: Mambo Number 5 di Lubega, che
0: non la metto.
1: Ha quel significato.
0: Cioè, te la metto. Te
1: no,
0: la metto.
1: No, non la voglio.
0: Se la balli, te
1: no,
0: la metto.
1: No, non la voglio, stavo scherzando.
0: Vai.
1: No, non la voglio veramente, è terribile. No,
0: mo terribile.
1: Vabbè, dai,
0: un'esagerazione.
1: Insomma.
0: No, mo te la metto e
1: Lubega?
0: La balli.
1: Secondo te che fa oggi,
0: vai,
1: Lubega? Che ha fatto
0: pronto?
1: Solo questa roba.
0: Celebre. Applauso.
2: This Mambo Number 5.
0: Vai.
1: Ah,
0: certo, però la balli, se no la levo. Te lo dico,
1: no,
0: levo, la
1: levo. Guarda, è un buon motivo. No, comunque è in tour Lubega, soprattutto per la Francia. Davvero, se vi interessa, lo trouvate a Les-Saint-Sumer in Francia e poi Blagnac.
0: Ma conosciamo altre canzoni del signore?
1: Non penso, sai che a occhio e croce penso che abbia fatto veramente solo questa canzone e poi non abbia più fatto niente nella sua carriera.
0: Però questa la conosci bene, l'hai citata quattro volte.
1: 1999, avevo 16 anni, era impossibile non incappare in questa canzone. Ha fatto anche un'apparizione nel videogioco,
0: però,
1: Il libro della giungla.
0: L'ultima canzone
1: ci propongono Ben Harper con With My Own Two Hands.

0: Allora, vi lasciamo col microfono d'oro di Radio Rock.
1: Giuliano Leone, Soul Driver, il più grande conduttore di tutti i tempi.
0: Ci ritroviamo domani.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Sito e app.
7: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
5: A spasso con Leone.
7: On Radio Rock. On Radio Rock.
8: Buon pomeriggio, buon lunedì 6 luglio e buon inizio settimana da Giuliano Leone con voi fino alle 15 con due ore di Soul Driver. C'è la rubrica What's New, essendo lunedì, e quindi al 3899-106-600 potete partecipare e dirmi cosa ve ne pare delle novità che vi presento oggi. Due ore di musica assolutamente nuova che mi sono preso la briga di ascoltare durante il weekend. Prima di tutto però un po' di Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings.
7: Radio.

0: Bullet with Butterfly Wings. Allora, sono gli Smashing Pumpkins che anticipano la prima novità di Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo di Eddie Vedder, Better Believe.
1: Brand new music right here. Brand new.

uscita di Eddie Vedder, Better Believe, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click a garantire ulteriore longevità anche a Better Believe, brano che personalmente sto apprezzando tantissimo, tantissimo, quindi mi accingerò a votare. Va bene, allora 13:13 di lunedì 6 luglio. Intanto tanti auguri a Silvestre Stallone, il più grande di tutti, 80 anni, il più grande di tutti dopo Renato Pozzetto. Ovviamente tanti tanti auguri Sly, ma parliamo subito delle novità di Soul Driver per quel che riguarda la rubrica What's New. Ovviamente ho passato l'intero weekend, anche se sono partito con un Walkman a nastri, ho ascoltato musica nuova da proporvi oggi, un bel po' di novità, è tornata la rubrica dopo due settimane di assenza per colpa della festa della settimana scorsa e per colpa del Roberto Cole di Cold Driver di due settimane fa. Oggi torniamo What's New. Nel frattempo c'è chi scrive: buongiorno Sire, complimenti per il microfono di oro che ha fatto tanto rosicare il rock show. Ma davvero? Perché hanno rosicato? In effetti, caro Alberto, lo meritavano più loro, ma credo ne abbiano vinti 40 già, lo meritavano assolutamente più loro. Complimenti per il premio, mi scrive Clizia. A Giuliano, premio meritatissimo, grazie. Ripeto, per me lo meritava più Alessandro Tirocchi, però chi sono io per andare contro le decisioni di chi ha deciso per questo? Comunque sì, grazie, grazie, grazie, grazie. Vediamo un po' di novità. Allora è uscito questo album per la Philit Records dei Sweetheart. Voi direte chi sono? È un gruppo nato durante il periodo del lockdown per affrontare appunto l'isolamento. Emma Shepard alla voce e Chris Corsi, polistrumentista e chitarra, hanno dato vita a questo progetto di alternative rock e poi si è sviluppato anche grazie all'aiuto di altri musicisti che li hanno accompagnato e hanno fatto uscire prima un EP molto interessante e poi nel 2023 il loro primo album. Visto la loro caratura e la loro credibilità anche grazie a una bellissima e fitta esperienza live, hanno confezionato questo nuovo album che si chiama So You're Out with the Weeds. Molto molto bello. Io vi faccio sentire il primo brano, poi se dovesse piacervi particolarmente al 3899 106 600, farei addirittura una doppietta. Loro sono i Sweetheart e il brano si chiama Model Actress qui a Radio Rock.

Sweetheart con Model Actress qui a Radio Rock. Prima novità per quel che riguarda la rubrica What's New, la rubrica del lunedì di Soul Driver, che penso sia particolarmente apprezzata da chi vuole appunto ascoltare musica nuova, a parte che qui a Radio Rock siamo pieni di novità sia per quel che riguarda proprio il palinsesto sia anche il gran bel podcast del nostro direttore Emilio Papagallo, Sound of the Week, quindi avete di che sfamarvi per quel che riguarda musica nuova. Nadia scrive bravissimo e bellerrimissimo, vero, vero, come darti torto. Allora, sul bellerrimissimo, sul bravissimo se ne può discutere a lungo, ma sul bellerrimissimo provate a dire no, provate a dire no. Comunque grazie cara Nadia. Allora, un po' di musica appunto che ho ascoltato durante il weekend, durante il weekend, anche se ripeto ero in viaggio per concerti, anzi volevo salutare Bobo del soccorso stradale Toma che mi ha salvato la vita, grazie Bobo, veramente persona gentilissima, poi vi racconterò nello specifico le avventure, le disavventure del vostro sire Giulianino Leone, grazie Bobo, Toma, soccorso stradale, grazie, grazie davvero. Allora passiamo alla seconda novità, Windows Peak, un gruppo che ha praticamente confezionato questo album Roses per la Captured Tracks e fonde indie pop, dream pop, indie rock in maniera molto molto gradevole. L'album appunto si chiama Roses, vi faccio ascoltare credo la prima traccia, ma sì, perché no, che si chiama The Hook. 3899 106 600, ditemi il vostro parere che per me è fondamentale, fondamentale. Windows Peak a Radio Rock.

Radio Rock con The Hook, seconda novità per quel che riguarda la rubrica What's New, la rubrica del lunedì di Soul Driver col vostro Giuliano Leone, chiuso in una stanzetta, in questo caso in un camion, di quelli senza un briciolo d'aria, per raggiungere mete lontani da Roma, però comunque l'ho passato il weekend ascoltando musica da proporvi. Che sto dicendo? Non lo so. Loris scrive: complimenti per lo microfono di oro, sua maestà, sarà più difficile non confermarti per la prossima stagione. Adesso invece Emilio ha detto: ok, hai coronato un sogno, una carriera, puoi chiuderla qua, come ha detto anche un ascoltatore stamattina, perché me l'ha riportato Emilio, ha detto: gli ascoltatori hanno detto tutti, ora basta, cioè hai vinto sto cazzo di microfono d'oro, vattene. E giustamente, quindi credo che sia l'apice di una carriera e poi si chiude in bellezza, caro Loris. Comunque, grazie. Vi parlo di Marble Eye, che ritorno con un EP di sole 6 tracce, però molto bello. Se siete amanti di un post-punk indie rock molto abrasivo, nervoso, ruvido, imbevuto di atmosfere molto violente, cupe e notturne, ma che veramente di gran gusto, hanno fatto questo appunto, sono tornati con questo EP che si chiama Forever. Io vi faccio ascoltare l'ultima traccia, la sesta, che si chiama The Guest. 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate di Marble

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock,
6: tutta un'altra storia.
8: Punto it.
6: Soul Driver, a spasso con Leone.
7: We are Radio Rock.
9: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 6 luglio che si apre con gli Interpol di Obstacle One.
7: Radio Rock, back in time.

0: Paul con Obstacle One, che anticipano la prima, la novità della prima, della seconda mezz'ora di Soul Driver. Si tratta degli Who, Greyhound.
1: Brand new music right here. Brand.

0: per gli Who Greyhound, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41, quasi 42 in questo momento di lunedì 6 luglio. La voce che sentite è la vociaccia di Giuliano Leone con voi fino alle 15 per Soul Driver del lunedì. Ci sono, c'è la rubrica What's New, un po' di musica nuova da ascoltare e commentare insieme. Potete farlo al 3899 106 600. C'è Anto che dice: bella, sento un po' l'influenza dei Joy Division, tu no? Io sì, sì, assolutamente. Se ti stai ovviamente riferendo a, al brano passato poco prima della pausa, ossia i Marble Eye con The Guest, sì, assolutamente l'influenza è molto molto evidente. Parlavo appunto di atmosfere cupe e quindi sì, hai fatto bene a, a sottolinearlo, ad accorgertene. Brava Anto. Sentiamo poi chi c'è al 3899 106 600. Intanto complimenti Giulianino per il premio del microfono di oro 2026. Grazie.
1: Ciao, okay. Giuliano, ben trovato.
0: Ciao caro.
1: È sempre un piacere per me sentire l'Interpol.
0: Sì.
1: Il loro ultimo singolo mi ha colpito davvero molto.
0: Sì, anche a me piace una, molto, sì.
1: Ha un'atmosfera veramente rara.
0: Vero.
1: Dopodiché, che ti devo dire? Tra le ultime
0: vuoi.
1: Novità, io ritornerei sugli Anthrax, perché anche con l'Interpol mi è venuto un po' di nostalgia. E
0: sì.
1: Quindi anche le cose migliori degli Anthrax di quando avevo... Oh, 17 anni, fai 35 anni fa, dai.
0: 35
1: fai tu che tanto lo sai. Ah, ti aggiungo una cosa:
0: devo fare i calcoli.
1: La toppa nera degli Anthrax sul mio zainetto in Invicta. Quando andavo al liceo,
0: raffinatissimo, bravo. Comunque, non mi fate fare conteggi, calcoli, che oggi è lunedì per tutti, ma soprattutto per me. Dopo un weekend passato chiuso in una botte vuota ad ascoltare musica per voi. E a proposito di musica, a proposito di novità, vi parlo del nuovo album per i By Parula, o Parula, Parula credo, che si chiama Something Out Nothing, il secondo loro album dopo l'uscita del singolo I Don't Know. È un gruppo di Montreal, di casa Montreal, un gruppo art pop di Montreal, formato da un cantante francese, un chitarrista cileno e il batterista italiano. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma è così. E questo melting pot di culture ha dato vita a questo album con influenze indie rock, alternative e art pop, come dicevo, che si chiama appunto Something Out Nothing. Vi faccio ascoltare Home. Atmosfere molto rarefatte, molto belle, intense ed eleganti. Vi faccio ascoltare Home, loro sono i By Parula, e voi al 3899 106 600 ditemi per favore se vi va, cosa ne pensate.

Home by Perry Lagui a Radio Rock. C'è chi scrive: ciao Giuliano, già Alessandra, ecco, ciao Alessandra, ciao, già dalle prime canzoni che hai programmato oggi si capisce perché il premio per la musica sia andato a te, grazie, sempre raffinata, di buon gusto e mai scontata. Magari al The Rock Show sarebbe potuto andare quello per la categoria informazioni o attualità e dibattito, ma per la musica non c'è gara per me, congratulazioni. Grazie tesoro, che bel messaggio, grazie. Ma io intendevo, come speaker meritava Alessandro Di Rocchi, che è il più bravo in assoluto. Non me ne vogliano i miei colleghi, ma il microfono di oro andava solo ed esclusivamente ad Alessandro Di Rocchi. Meravigliosa, densa e sognante, grazie. Mi ricorda forse un po' i Beach House. Sì, ci sta assolutamente. Va bene, vi parlo del nuovo album dei Temples, che non hanno neanche bisogno di presentazioni, visto che comunque almeno a Soul Driver sono passati spesso. Si chiama Bliss e, come al solito, coniugano un perfetto equilibrio tra psych rock e psych pop. È un grande bel ritorno per la View 2 Records, a 3 anni dal precedente Exotico. Vi faccio ascoltare, vediamo un po', Revelations. Loro sono i Temples. 3899 106 600, le vostre opinioni a riguardo.

Revelations, allora sono i Temples qui a Radio Rock. Altra novità di Soul Driver. Questi sono troppo ecclesiastici per i miei gusti. Ma cosa dici? Ma cosa? Ah, buon pomeriggio Sire. Secondo me i Temples sono veramente talentuosi. Sono d'accordissimo, va bene. 3899-106-600. Ce ne andiamo in pausa. Non con una novità, ma un classicone. Proprio perché stavo leggendo una notizia di una probabile doppia data qui a Roma. L'anno prossimo.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
4: Get into the best.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Dead Daisies un primo live video professionale condiviso dalla band del concerto tenuto lo scorso 30 maggio all'Arcada Theater di St. Charles nell'Illinois con Glenn Hughes alla voce e al basso. Diviso in due parti, l'evento ha visto la formazione australiano-statunitense eseguire in finale, oltre al meglio del proprio repertorio, 9 brani dei Deep Purple. Proseguiamo con John Carpenter, che in uscita il mese prossimo con l'album nonché graphic novel Cathedral condivide un altro estratto dallo stesso lavoro, l'inedito The Ferryman. Composto di 14 canzoni, il disco ha visto il contributo, non ultimo in fase di scrittura, del figlio del regista Cody e del compositore e cantautore, già membro dei Karma to Burn degli CKY, Daniel Davis. Fine gli Steel Panther con la notizia dello spostamento alla Santeria Toscana 31 del concerto che la band terrà domani a Milano, inizialmente previsto all'Alcatraz. I biglietti già acquistati, fa sapere l'organizzazione, rimarranno ovviamente validi anche per la nuova location, mentre i restanti sono ancora acquistabili presso i circuiti MC2Live e Viva Ticket a partire da €45,70, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 6 luglio 1964, al Pavilion Theatre di Londra ha luogo la prima proiezione del film dei Beatles, A Hard Day's Night.
3: 1973,
2: i Queen pubblicano il loro singolo di debutto, Keep Yourself Alive.
3: 1979,
2: nasce Nick Chester, cantante e chitarrista australiano, frontman dei Jet e artista solista, oltre che membro del supergruppo The Jaded Hearts Club.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: Porcupine Tree con Sinestesia qui a Radio Rock. Vi ricordo che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita. Potete ascoltarla e guardarla in che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

si chiama Guilt Tripping, nuovo singolo per i Deep Purple, tratto da questo Splat che non ho avuto ancora modo di ascoltare per intero, ma ho letto da più parti che insomma un lavoro molto più che dignitoso, insomma un gran bel ritorno. Mi riservo il fatto di poterlo ascoltare quanto prima, purtroppo non ho tutto il tempo che vorrei a mia disposizione, soprattutto durante il weekend, visto che devo ascoltare musica nuova da proporre il lunedì a Soul Driver per la rubrica What's New. Tra l'altro domani volevo fare un piccolo esperimento, se a voi va, allargare un po' la rubrica delle cover anche a voi ascoltatori, se avete i gruppi o se suonate per cavoli vostri, anche solo con la chitarra o con l'armonica o con l'arpa o con la fisarmonica, che ne so, il tamburo, ecco, e avete delle cover da proporre, mandatemele sia su giuliano@radiorock.it sia sul mio numero di telefono che trovate in tutti i bagni dell'autogrill d'Italia, no? Però mandatevi se volete le vostre cover. Ho intenzione di fare una sottorubrica dedicata proprio a voi, agli ascoltatori, se avete gruppi o se siete musicisti, cantautori, quello che vi pare, e fate anche cover più o meno riuscite, poi le passeremo al vaglio sia mio che di tutti gli ascoltatori messi insieme. Proviamo, facciamo questo esperimento almeno per quel che riguarda tutta l'estate con Soul Driver. Se vi va me lo potete mandare a giuliano@radiorock.it. Nel frattempo le novità di Soul Driver e i vostri messaggi. Anto dice: sfido tutte le mie storie, sono già lì per quel che riguarda con tutta probabilità le due date dei fratelli Gallagher degli Oasis previste per il prossimo anno qui a Roma. Almeno queste sono le voci che si susseguono in queste ultime ore. Buongiorno Sire, di la verità, hai corrotto la giuria regalando loro un cofanetto con l'opera Omnia dei Queen. A parte gli scherzi, complimenti sinceri, grazie mille caro Mauro. Credo che se avessi avuto un'idea del genere mi avrebbero schiaffeggiato. Non, io sono contento di questo premio, però il premio non è di Giuliano Leone ma è di tutta Radio Rock. Il premio è una squadra che lavora insieme, quindi il premio non è solo mio di Soul Driver, è di tutta Radio Rock, soprattutto di Alessandro Tirocchi. Questo ci tengo a ribadirlo. Allora vi parlo del nuovo album per gli Swim Deep, gruppo inglese di indie rock, che sono un po' sopravvissuti a loro stessi, erano un po' spariti dalle scene e hanno mandato alle stampe questo nuovo album per la Submarine Cat. Si chiama Hum, ossia ronzio, proprio perché sono un po' defilati, credo, e non vogliono più fare rumore ma essere un po' meno presenti. Però questo album molto dignitoso, questo Hum, vi faccio ascoltare il brano d'apertura Pieces of You e voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate della nuova del nuovo disco degli Swim Deep.

Swim Zippa Radio Rock con Pieces of You, una delle novità di Soul Driver per questo lunedì 6 luglio. C'è chi scrive al 3899 106 600: ciao Sire, la novità di Deep Purple assomiglia all'aria condizionata di Caparezza? Ricordati che io di musica non capisco niente, neanch'io, quindi proprio per questo non l'ho notato questa, evidentemente non ci ho fatto caso, non ho fatto attenzione. Però ora che me lo dici, magari proverò ad ascoltarla. Va bene, grazie. Intanto vi parlo anche del ritorno della grandissima Beth Orton, che io adoro, pure passato molto spesso durante gli Hidden Treasure la sua solenne, famosissima Stolen Car. È tornata con questo The Ground Above, sempre art folk di qualità, un songwriting pazzesco. Lei è famosa per cambiare spesso genere, per inoltrarsi anche in coordinate diverse dalle intenzioni iniziali e esplora veramente temi in continuazione. In questo caso un album molto triste, ve lo dico, molto sofferto, c'è tanta sofferenza proprio per dei lutti che ha dovuto affrontare Beth Orton. Questo The Ground Above, avrei voluto farvi ascoltare la title track, che è meravigliosa, però dura veramente quasi 9 minuti. Vi faccio però sentire Before I Knew. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate di Beth Orton, novità che io adoro.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
6: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
5: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
6: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
5: Solo da Valentino.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
7: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
9: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 6 luglio che si apre con gli Eagles di Peaceful Easy Feeling.
7: Radio Rock, back in time.

0: Sara di Rock con la loro Peaceful Easy Feeling, che anticipano anche l'ultima novità per quel che riguarda Radio Rock e le nostre due ore insieme di questo lunedì 6 luglio. Si tratta del nuovo singolo per gli Editors, The Rush.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Editors, questa The Rush che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. lunedì 6 luglio 14:40 in questo momento, quindi vi separano esattamente 20 minuti dalla vostra trasmissione preferita in assoluto. Ovviamente parlo di Antipop con il trio d'attacco più forte di tutte le radio del mondo, Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi fino alle 18. Un po' di messaggi al 3899 106 600. Fabrizio scrive: una cagata pazzesca al primo ascolto, come tutti i capolavori. D'altronde, va bene, a giudicare dall'orario ti riferisci a quella meraviglia di Beth Orton, ma io non mi aspetto che tutti voi abbiate gusti raffinati o eleganti. C'è qualche rocchettaro con la panza e la prostata infiammata che non sopporta la musica che passa. Ci sta, anche perché faccio parte anch'io di questa categoria. Aldo scrive: mi associo ai moltissimi complimenti che hai ricevuto per il microfono d'oro. Grazie Aldo, in realtà ho ricevuto complimenti solo ed esclusivamente dal The Rock Show, tanta stima, veramente mi hanno ricoperto d'affetto e li ringrazio. E ripeto, è un premio per tutta la radio, non è Soul Driver, secondo me è proprio tutta Radio Rock che ha vinto il microfono d'oro. Comunque grazie. Passiamo al nuovo dei Pond, richiesto a diverse edizioni del Primavera Sound a Barcellona, li conosce sicuramente, gruppo pop rock post punk, giunti al loro 11° album. Diciamo che non si discostano molto dal loro modo di fare, né troppo rock né troppo pop, ecco, mettiamola così, abbastanza cazzoni, se mi permettete il termine, e divertenti. Comunque hanno fatto uscire per la Mango Vision questo Terrestrial. Vi faccio ascoltare Two Hands e voi al 3899 106 600 siete autorizzati dal sottoscritto, in nome di quella che definisco una grande magnanima democrazia, a dirmi cosa ne pensate dei Pond, Two Hands, qui a Radio Rock.

Il ritorno dei Ponda, giunti al loro undicesimo album. Questa è Two Hands, novità di Soul Driver, la penultima, ce n'è un'altra e poi vi abbandono, è promesso. Intanto saluto anche Daniele Vianello e Alessia Mondaini, che stanno tornando in macchina dal concerto dei Foo Fighters ieri a Milano, e ci salutano, diciamo, alla facciaccia vostra, stiamo tornando qui a Roma da Milano, quindi saluto Daniele Vianello e Alessia Mondaini con un abbraccione. Vediamo un po' chi c'è al 3899106S100. Certo, ormai sti microfoni d'oro li danno a cari e porci, vero? Nel mio caso penso di poter sposare entrambe le categorie con estrema disinvoltura, quindi sì, hai ragione. Va bene, è andata così. Che vi debbo fare? Allora, c'è spazio anche per l'ultima novità. Questa volta da Bologna, quindi italiana, anche se loro si esprimono in inglese. Sto parlando di Cho, nuovo album The Husband's Delight, che fonde come al solito un bel garage punk noise rock molto molto bello. Mi è piaciuto tantissimo il nuovo album, veramente sonorità che trasudano rabbia e sangue, molto nervose, molto punk rock dinamitardo, oserei dire. Vi faccio ascoltare qualcosa di un po' più stoner, perché poi esplorano anche blues, boogie rock, insomma un bel prodotto che fonde tutti questi generi. Vi faccio ascoltare Hat on My Bed. Loro sono i Cho e voi ditemi al 3899106600 cosa ve ne pare.

0: Già, loro sono i Show. Non a tutti è piaciuta questa canzone, anzi quasi a nessuno. C'è Paz che scrive: giusto un attimo ripetitiva. Vabbè, già questo riff abbastanza ripetitivo, ipnotico, che a me piace molto. Non piace invece ad Alessio, che dice: che brutta sta canzone, sembra lo sfondo musicale del Dottor Strano. Ma cosa dici? Qualsiasi cosa riferita a Matteo Strano non può mai essere definita brutta, qualsiasi cosa. Ma sei impazzito, Alessio? Comunque no, non esiste, cioè, trova un'altra similitudine. Il Dottor Strano non si tocca, va bene. Poi c'è chi scrive: ormai per Roma passano solo concerti degli ultimi, ogni volta uno rischia di aprire un muto. Ne parleremo anche dei concerti a Roma, in tutta Italia, ma non oggi, perché il tempo a mia disposizione è finito. Vi lascio con chi la radio la sa fare veramente. Ci diamo appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Se avete cover da proporre, Giuliano@radiorock.it. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Here we go.
4: Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.

0: lunedì 6 luglio 2026, questa Antipop Pop e Benessi. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, la Valerio Cesari e Cesari, ciao, Valerio, ciao. Mandiamo comunque un saluto al maestro Giambiero, ovunque egli sia,
0: sì, piccolo. È morto, Angelo, ma per mercoledì risorge.
1: Eh sì,
0: però,
1: dopo tre giorni, sì, anche lui, maestro, sì, De Noantri, tornerà con noi. Buon pomeriggio, sì, cari amici radioascoltatori, iniziamo questa settimana. Non ci va, è inutile,
0: no, raga, è inutile che
1: retorico ridondante
0: fate, però, queste cose, non ci va. Vorremmo fare come Giampiero, però giocare a 007 First Light,
1: no.
0: E avere come quella come unica preoccupazione, no.
1: Il maestro oggi in realtà sta lavorando per noi, perché ha un appuntamento importante con una grande multinazionale.
0: Allora se sta lavorando per portare dei soldi ulteriori,
1: esattamente, tanti soldi,
0: a questo
1: così mi ha detto, non ti preoccupare, sono tanti soldi, l'ho visto anche ieri sera, quindi
0: vabbè, io non l'ho visto ieri sera, ma qualcun altro mi ha detto che staremo con voi fino alle 18, sì, che è una cosa che mi sento di premettere,
1: e
0: ma
1: oggi,
0: anche un po' per mettere le mani avanti nel caso non accadesse, perché è lunedì, quindi insomma
1: è lunedì,
0: diciamo che per non saperne leggere né scrivere sicuramente iniziamo con i Placebo di Every You Every Me. Radio Rock, back in time.

0: giorno.
1: Ogni giorno ti guardo, sei un raggio di sole. Giuliano Leone oggi è Ergol de Turone.
2: Ah, bene.
1: Quindi non è Leone Giuliano, ma è Giuliano Leone, è Ergol de Turone, che ricordiamo era buono.
2: Era valido. Era un po' di tempo che ci giravamo intorno a questa cosa di Turone, perché lui è molto sensibile
1: all'argomento.
2: Mi sento juventino alle ruberie. Nel senso che ovviamente non gli è mai successo.
1: Valigia anche appartamenti.
2: No, di fare per una squadra che non meritasse di vincere se non con risultati sul campo. Noi invece, no? Tutti scudetti regalati e cose del genere.
1: Noi 35. Senti, in tema di calcio, non so se hai visto la partita a Brasile-Norvegia ieri sera.
2: Ero a vedere uno spettacolo a teatro ieri al Brancaccio e quindi mi arrivano le notifiche da diretta.it e so, vabbè, finché il primo gol di Holland ho detto vabbè dai 1-0, magari il Brasile recupera, ma che invece proprio si chiudesse
1: stata
2: così.
1: È una roba, cioè in realtà neanche tanto sorprendente, perché il Brasile non è che fosse suo squadrone.
2: Se vuol dire la Norvegia è più forte del Brasile adesso come adesso.
1: Penso proprio
2: cioè,
1: di
2: dal portiere in su.
1: Quello è un po', comunque fa strano vedere, capito, Brasile 1 Norvegia 2, da sempre quell'effetto, ma che cosa sta succedendo? Ma invece è una cosa più che normale.
2: Sì, infatti parecchi se la son presa con Ancelotti.
1: Ma quelli perché il picchetto, cioè hanno perso la giocata, mica per arte.
2: È cominciato molto recentemente questo nuovo corso alla guida del Brasile, vedremo se verrà riconfermato o meno. Comunque è un po' come per l'Italia, un discorso di generazioni anche.
1: Ma chi
2: anche,
1: sarà
2: se
1: il prossimo CT italiano? Cioè già hanno chiamato?
2: Non so, perché eravamo rimasti che doveva essere entro la scorsa settimana, ha detto Malagò, quindi c'ha pure la cosa di Maldini direttore tecnico, pure lì se ne è più parlato. Hai visto mai che tocca a qualcuno di noi, no?
1: Vediamo un po', ti chiamano, dici.
2: A noi, a te,
3: Brand new music right here. Brand

0: Boom, Marilyn Manson. So, Emanuele, che volevi dar menzione di una bella serata che si è fatta ieri.
1: Sì, volevo fare i complimenti ai ragazzi di Radio Rock Italia, nel particolar modo ai ragazzi del Febbre Rock Underground Si Muove, perché hanno messo in piedi veramente una bellissima serata, un bellissimo festival,
0: sì,
1: con tante band interessanti, Well Mint, Le Cose Importanti, Jennifer in Paradise, Webro, tanta gente, veramente gente bello, e si è creata veramente una bella situazione, al di là poi di chi suonava quando, come, veramente una bellissima cornice, quella di Destra Cestate, insomma, anche il palco, sì, molto importante. E in particolar modo, vabbè, i Jennifer in Paradise oramai li conosciamo, no?
0: Sono nostri compagni d'avventure proprio.
1: Sai,
0: no?
1: Quando veramente uno non vuole vendere, noi viviamo solide realtà, questo lo sappiamo,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì.
1: In particolar modo non è che dobbiamo convincere nessuno ad ascoltare o a vedere un gruppo dal vivo, però con loro veramente ne vale la pena. Li sentite,
0: d'accordo,
1: sono bellissimi, suonano benissimo, li guardate sul palco e vi innamorate veramente, perché c'hanno una carica, una precisione, una roba incredibile. Quindi se vi capita, fate questo regalo.
0: Ecco, fatevi questo favore. Ecco, dicevi giustamente, noi non abbiamo bisogno, anche come Antipop, di convincere nessuno, tant'è che non abbiamo una grande insegna a forma di Antipop fuori da
1: quello non c'entra niente, cioè, no, io ho detto, citavo, no, Roberto Carlino, no, che noi non
0: vediamo. Io sempre per citare altri,
1: sì, però
0: adesso non ricordo esattamente il nome.
1: Gialla,
0: certo. Sì, esatto. Cioè, non abbiamo una grande insegna a forma di Antipop o di Radio Rock, no? Eppure voi ci scegliete comunque.
1: Va bene,
0: per quanto magari non siamo in prossimità di un'uscita del raccordo, non lo so, queste cose qua.
1: Ma vogliamo fare pubblicità a qualcos'altro?
0: Per dire.

0: 7000 animali, Jennifer in Paradise. Allora, noi vorremmo sapere, sì, no? Vorremmo trovare il modo oggi di farci un po' gli affaracci vostri.
1: Allora, oggi non abbiamo la denunzia facile, non siamo amici delle guardie come Don Matteo,
0: no.
1: Quindi no, volevamo semplicemente parlare con loro dei fatti.
0: Le vostre vacanze, no. Se sì, avete sì, qualcosa in programma, andate da qualche parte, ma anche solo concerti, eventi.
1: Sì, tipo, avete già programmato qualcosa o avete già fatto qualcosa, tipo, ecco, vacanze musicali. Sai, spesso è carino, no, che tu vai in una località
0: e fai delle cose anche.
1: No, sai, anche vai lì proprio perché sai che c'è un concerto, un festival, esatto, e con l'occasione del festival
0: visiti una città.
1: Visiti una città, nazione. Quindi avete già programmato qualcosa o non farete niente?
0: Vale pure quella come risposta.
1: A me tocca sta a Roma, perché c'ho un matrimonio in Calabria ad agosto, pensa un po'.
0: E quindi
1: che bello.
0: Sarà quella la tua vacanza.
1: Sarà quella la mia vacanza, il matrimonio in Calabria ad agosto, però va bene, quest'anno gira così, però magari i nostri ascoltatori sono più fortunati, più
0: hanno altro in programma, appunto. 38 99 106 e 600.

0: Down Under, Man at Work. Visto che vi stiamo chiedendo che programmi avete per l'estate, che si tratti di anche solo un concerto, una vacanza con un'annessa visita a una città o magari un evento live in particolare che non vedete l'ora di seguire, diamo anche qualche dato, no? Perché da statistica pare che per la prossima estate, questa 2026, gli italiani preferiranno in ordine il mare, quindi
1: vabbè, diciamo che deve essere un po' scontato,
0: è abbastanza,
1: no?
0: Chiamato nello specifico Sardegna, Puglia, Sicilia e la Riviera Romagnola, poi montagna, Dolomiti e Trentino Alto Adige, che sono sempre parecchio in ascesa, borghi e città d'arte che continuano ad attirare molti viaggiatori, la Spagna, che è la destinazione estera più prenotata dagli italiani, forse anche per un discorso di prossimità, no?
1: Beh sì, anche forse di economie.
0: Grazie soprattutto alle isole balneari, alle isole Canarie, a città come Barcellona, e la Grecia, che pure questa rimane una delle mete estive più amate, con isole come Creta, Rodi e Corfù, Albania infine per questa top 4, diciamo così, che continua a crescere come meta conveniente grazie ai prezzi generalmente inferiori rispetto a molte località italiane.
1: Ma questo non è male, il discorso della città d'arte è sempre interessante, no? Perché vai in una bella città, la visiti, però è che adesso fa veramente 45 gradi, sì, quindi
0: cioè, prendi una città come Firenze, che questo caldo è invivibile,
1: ma
0: proprio.
1: Che te vai a visitare? Cioè vai a fare l'aperitivo e sudi, e fai una passeggiata e sudi, stai male, quindi tutto
0: non ti godi neanche nulla,
1: no? Magari la città d'arte in altri momenti, no? Magari più primavera,
0: sì,
1: autunno,
0: esatto,
1: è il momento migliore,
0: sì,
1: forse,
0: secondo me sì.
2: Ciao Antipop, io, Elisa, papà e mamma stiamo tornando dal concerto dei Foo Fighters da Milano e vi volevo chiedere, potete mettere la canzone di Ultimo?
3: Caccio di casa!
2: No, scusate, volevo dire dei Foo Fighters.
3: Ciao!

0: Weekend Foo Fighters. Io vado a Creta, scrive Maximilium. Volete venire? Beh, allora, io ho già prenotato per Creta, però magari Emanuele potresti pagare almeno il biglietto.
1: Sì, pagami qualcosa, offrimi ospitami, pagami il biglietto, facciamo un modo,
0: cioè,
1: no?
0: Per il resto non fate niente. Cioè,
1: io continuo a vedere
0: mezzini, pizzette, nulla.
1: Visto che appunto avete risparmiato con le cose non offerte dal T-Pop, avete messo al pizzo, no, il dindarolo. Adesso rompete il maglino e ci fate un bel regalo.
0: Dai.
1: Tipo la vacanza perfetta. Abbiamo anche dedicato appunto i Foo Fighters ai nostri amici di ritorno dal concerto
0: loro a Milano.
1: Mo basta,
0: adesso a meno che voi non chiediate, però bussando coi piedi non mettiamo nulla.
1: Direi che ci siamo.
0: Sì.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Supermercati Pim, iperfavi lavora.
6: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati, fino all'8 luglio, un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
5: Supermercati Pim, iperfavi lavora. Di risparmio, di qualità.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
10: Welcome.

0: ci credi.
1: You're listening to Antipop.
2: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è Antipop on Radio
3: Rock. Radio Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30. C'è anche Ozzy Osbourne che arriva con questa sua I Don't Wanna Stop.
2: Radio Rock, back in time.

Loser, la nuova di PJ Harvey. Radio Rock Promotion. Luglio del Chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma, dal 17 al 26 spazio alla Bravetta Music Fest, le sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz, Amy Drake, Room, Javier Girotto e Airestango, Moreno Viglione e Isterrei. Il 21 e 22 Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzi e Cristiano Verardo, dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio, media partner ovviamente Radio Rock.

0: Hangar 18 Megadeth, buongiorno Fioi, è dal 20° giorno di maggio, peraltro giorno del mio compleanno, che per motivi lavorativi non riesco ad ascoltarvi.
1: Vabbè, che te serve?
0: Tutti così, infatti. Mi siete mancati, oppure messo una foto di Antipop sul comodino che fissavo tutte le notti. A me sta cosa, anziché far piacere, inquieta.
1: È inquieta.
0: Ma comunque, sto weekend finalmente vado a pucciare i piedi al mare in Liguria. Saluti dalle mille Verbanie,
1: oh,
0: scrive appunto Daniele.
1: Dal regno delle due Verbanie, che torna, o dalle mille Verbanie. Sì. E quindi lui decide di andare al mare in Liguria.
0: Cioè, un mese e mezzo che non ci ascoltano tutto questo.
1: Sì, infatti, questa è la parte più importante.
0: Poi,
1: però andiamo avanti,
0: le
1: apri, no?
0: I podcast. Ma comunque, la vacanza perfetta è trasferirsi nella località preferita, almeno secondo noi che l'abbiamo fatto. Ma qual è però?
1: Allora, la vacanza. Quindi voi vi siete trasferiti, cioè non è più una vacanza.
0: Voi siete proprio andati a vivere.
1: Immagino così, no?
0: Sì, perché
1: parli di trasferirsi,
0: cioè,
1: nella
0: messa,
1: località preferita.
0: Quello.
1: Quindi, Mario, ecco, facci sapere anche dove. Enrico, se avete fatto questa scelta, per quanto tempo, insomma.
0: Qual è sto posto anche?
1: Sì, facci rosicare un po'.
0: Sì. Siamo curiosi,
2: Ciao Antipop.
1: Ciao,
2: allora, io mi sono separato da poco, quindi ho prenotato 5 giorni solo per me e mio figlio sulla riviera romagnola, per andare ai parchi, in realtà, quindi Mirabilandia,
0: Gardano,
2: tutti quei posti là.
0: Gardano,
2: e insomma, sono abbastanza emozionato, perché insomma la prima vacanza da soli e lui. Ma soprattutto ho il terrore che lui voglia fare le giostre, quelle più, diciamo così, veloci, montagne russe,
0: quel
2: cose
0: Catun
2: strane che girano, perché un po' mi cago sotto. Ciao ragazzi.
0: Sono belle le foto che ti fanno quando fai quelle giostre,
1: sì,
0: no?
1: Che,
0: quando c'è la possibilità di avere l'istantanea nel momento nel quale stai proprio per preferire di buttarti
1: per cacarti sotto, lo puoi anche dire. Bello, però, è quel messaggio della vacanza, no?
0: Col
1: figlio, dice, c'è un po' cioè sono un po' teso per queste cose, soprattutto anche teso per le giostre. Ma sai che io pure comunque ho paura dell'altezza e di ste giostre un po' pericolose.
0: Io non sono mai andato così matto, cioè così da bambino mi hanno portato a Gardaland, no scusami, a Mirabilandia, ma a fare le cose normali, insomma.
1: Quando si andava magari, no, in queste situazioni in cui c'erano le giostre, io facevo sempre il vago, perché c'ho paura,
0: sì.
1: C'ho paura delle montagne
0: russe.
1: Sì,
0: anche con gli amici che poi provano,
1: no?
0: Ma vieni,
1: facce te,
0: no.
1: Io c'ho paura, mi cago sotto,
0: io sto qua a prendermi un caffè, va bene?
1: Continuate a farci sapere la vostra vacanza che avete fatto.
0: O programmi particolari.
1: Avete,
0: insomma,
1: dei programmi. Sì, vacanza musicale, ancora meglio, così abbiamo la scusa per passare un po' di canzoni.
0: Forse.

0: Rumble on Led Zeppelin.
1: Ciao Antipop, ciao, spero tutto bene. Io purtroppo, facendo questa dura vita del musicista, l'estate, mentre tutti vanno in vacanza, tu stai a suonare in giro o a lavorare ad altre cose, quindi vacanze non ce ne saranno. Però settimana prossima, 3 giorni a Bologna per vedere gli Opeth, okay, il sabato, dopo che suoneranno a Pompei il venerdì, sabato stanno a Bologna, quindi mi faccio questo weekend lì in tranquillità. Però a parte questo, la vedo difficile andare da qualche altra parte. Un abbraccio a tutti e un salutone.
0: Allora, diciamo che tu ti fai le vacanze, dov'è che andrai suonando, in poche parole? Andrai a vedere qualcuno suonare?
2: Ecco, ci vedo gli Opeth, aggancio, no, a questo concerto, 3 giorni, che comunque non è male. Poi c'è anche da dire che per la tipologia di lavoro che fai, avere le ferie, vacanze, così,
0: cioè, non puoi trattarti alla stregua di un dipendente o un collaboratore normale.
2: È un lontano ricordo.
3: Ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
3: Che sai che volete sapere dove siamo andati in vacanza?
2: Cosa
3: ve ne frega a voi?
0: D'altronde gliel'abbiamo chiesto noi di mandare un messaggio al giorno.
2: Stupidi noi a chiedere,
0: che ci sorprendiamo ancora.
2: Il nostro amico. Allora, i nostri amici che si erano trasferiti nella loro località preferita è in realtà Campomarino. Praticamente mi sono documentato perché non conoscevo. È un comune italiano di circa 8.000 abitanti in provincia di Campobasso,
0: Molise.
2: In Molise, prima cittadina da sud al confine con la Puglia. Campomarino è posta sulla costa adriatica, è uno dei 4 comuni molisani di tradizione. Insieme a Porto Cannone, Ururi e Monte Cilfone, parzialmente conservata nella cultura e nella lingua.
0: Forse a Monte Cilfone vorrei abitarci.
2: È Campomarino di Marugia. Ok, un altro Campomarino. Ah, okay. Io ho segnato Campomarino. E
0: voi
2: mi ha tirato fuori questo.
0: Ma le coordinate, ragazzi.
2: Quanti Campomarini ci stanno?
0: Sì. Noi pensavamo uno solo, invece no, tanto, c'è contesa.
2: È un altro Campomarino. Vabbè, adesso ti trasferisci dove ho detto io.
0: Andate in quest'altro comune, perché sicuramente sarà spopolato.
2: Possiamo dire che un Campomarino tira l'altro.
0: Ovvio. Sì.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è.
1: Questo è.
0: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Seconda ora della puntata di Antipop di oggi, di questo lunedì 6 luglio 2026, che si apre con il Radiohead di Reconer.
3: Radio

0: and Fire, Avatar.
1: Ma ancora voi. Sì, anche noi facciamo gli elettricisti. Anche noi lavoreremo luglio-agosto, perché ad agosto si lavora meglio, si fa il triplo della roba, si cammina bene. No, in verità non andiamo a ferie perché siamo poveri come a merda.
0: Ah, ecco. Ma per capire l'origine di questa espressione.
2: Allora, cioè, perché si dice poveri come la merda? La guarda lì, no? Allora, il primo motivo, ecco i principali motivi: l'assenza di valore economico. Nei sistemi di valori umani il denaro rappresenta il massimo della ricchezza, mentre la cacca, insomma, rappresenta lo scarto biologico per eccellenza.
0: Sì, cioè,
2: dire
0: niente,
2: povero
0: cavi,
2: come significa non valere nulla a livello materiale ed essere privati di qualsiasi risorsa o bene commerciale. Però potrebbe anche essere poveri come una bottiglia di plastica,
0: come il sudore, che ne so.
2: Esattamente, sì, poveri come i peli delle ascelle, non capisco nulla.
0: Non è che c'è fai nulla.
2: L'emarginazione e il rifiuto sociale, il secondo motivo, in quanto appunto rifiuto spesso vengono allontanati, nascosti e gettati.
0: Anche gli altri fanno qua roba, però.
2: Però determinate tipologie vengono utilizzate nell'agricoltura, quindi viene un po'
0: in
2: meno.
0: In realtà anche una restituzione nobile, no? Di quanto tu espelli c'è.
2: Esattamente. Lingua espressiva e iperbole: l'italiano e i suoi dialetti usano spesso termini volgari o scatologici per creare immagini forti e immediate. Iperboli.
0: Scatologico mi piace.
2: Ti piace scatologico? L'uso della parola melma, vabbè, in questo caso serve a enfatizzare il massimo, al massimo il concetto, rendendo l'idea di una povertà non solo economica ma anche umiliante e priva di dignità. Mi sembra
0: mestizia.
2: Un po' troppo per una frase.
0: Ah,
2: un
0: po' esagerata.
2: Un po' così, no? Colorita, volgarare, popolare. Ma
0: finisce
2: però,
0: là,
2: finisce lì. Dai.
0: Sì.

0: Sons of Philadelphia, Bruce Springsteen.
1: Ma senti, proprio, visto c'è stato, ma cercate l'etimologia di se è brutta come una busta le fave.
2: Sì.
0: Vabbè, questa anche è curiosa come, come espressione.
2: Questo,
0: eh?
2: No?
0: Sì, poi noi non è che lavoriamo per voi, ragazzi. Cioè,
2: a quanto pare sì, però.
0: Diamoci caudi anche allora, su questa cosa.
2: Facciamo la fatturina, magari.
0: Dai. Allora, adesso Emanuele, quanto meriterebbe per digitare questa cosa e leggervela alla maniera di un bravo speaker radiofonico? Sì,
2: lunedì 6 luglio, sono le 16:20. E voi ci state facendo lavorare.
0: Allora, è vero che questa cosa a noi torna comoda, ma dal prossimo talk in poi, perché abbiamo già di che parlare, quindi non dobbiamo un po' così barcamenarci più o meno a impronta.
2: Allora,
0: perché, però,
2: io sto facendo questa ricerca, magari dopo il prossimo brano, no? Possiamo chiarire, fugare ogni dubbio, fugazzi anche, fugazzi. Possiamo, se vi va. E, ecco, se avete a questo punto altre curiosità, noi abbiamo qui il computer aperto, le cerchiamo in un attimo.
0: Penso che tanto pare che voi a casa non ci abbiate una connessione internet né un telefono con una SIM dentro.
3: Ma a proposito di scatologico, quindi Scatman assume tutto un altro valore.
0: Sì, però quello è Scatman nel senso che lui si chiama così, ma non è italiano, quindi non. Cioè, non lo so.
2: Allora, questa è una domanda alla quale non possiamo rispondere.
0: No, che poi io per mettere questa canzone, in realtà, lasciamo stare che adesso è partita ovunque, dovrei fare delle battute di quelle che Emanuele ama particolarmente, a me fanno cagare, tipo tirar dito, pezzine, le cose,
2: cioè,
0: dovrei, che ne so, dovrei a quel punto mostrarmi con un accappatoio che apro all'improvviso,
2: esatto,
0: mettermi il cuscino tra le gambe, queste cose qua,
2: quelle del marsupio, quelle cose
0: marsupio,
2: dei calzini nel pacco, no, giganti,
0: esatto,
2: del pene,
0: quelle cose là, poppea, cioè poppapera, quelle cose là,

0: Lava Fire, Doors. Allora, sentiamo.
1: Ciao, sì. Sono Giuliano Leone.
2: Ma no.
1: E anch'io ascolto anche i pop.
3: Ma non è lui, mai nella vita.
4: Ma mai nella vita proprio. Comunque, perché si dice sei brutta come una busta di fave? Qui eravamo rimasti, non le vostre.
0: Questa richiesta da parte vostra.
4: Curiosità, sì. Si dice così perché la busta di fave rappresenta un oggetto informe, sgraziato e privo di qualsiasi armonia estetica. Ah, quindi si rifà. Qui è del body shaming.
0: Sì. Nei confronti delle fave, delle buste di fave.
4: Ecco i motivi principali dietro la nascita di questo insulto popolare romano e laziale. Quindi sì, è geolocalizzato.
0: Un po' in tutto il Lazio si dice così.
4: Un po' come in Radio Rock, no?
0: Che comunque,
4: La forma del sacco. Le fave fresche si vendono in grandi buste di plastica trasparente o in sacchi di rete. I baccelli all'interno sono duri, storti e disposti alla rinfusa. Questo era del sacco gonfio a nodi bitorsoluto e asimmetrico.
0: Bitorsoluto, sì.
4: Sì, anche asimmetrico. L'esatto opposto di un corpo armonioso. Secondo motivo, il colore e la consistenza, perché la busta appare quindi polverosa, terrosa e trasandata. L'origine contadina e povera, nel senso che appunto viene associato la busta di fave a qualcosa di rozzo, grossolano e di pochissimo valore. Poi se ti interessa clicca qua, ma a noi non ci interessa, quindi non clicchiamo lì.
0: Anche un po' il colore, no? Nel senso, tu non usciresti mai con una persona di colore verde.
4: Allora dice, no, si dice il nostro Luca, brutta come una busta di cocce di fave. Quella è l'upgrade,
0: sì.
4: Perché le cocce sono ancora più storte, sì, perché mentre diciamo la fava intera è comunque dritta, sì, messa la rinfusa, le cocce sono ancora più storte,
0: spezzate.
4: Lì anche
0: spezzate. Proprio nel body shaming c'è della tecnica, no? Ulteriore,
4: sì, insomma. È lì, tipo carpiato, roba un po' così.
0: Esatto.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Supermercati PIM, iperfamily agora.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
2: Supermercati PIM, iperfamily agora. Di risparmio, di qualità.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.
4: Musica rock allo stato puro.
6: And we know that we're all gonna get it.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: Back to Antipop.
2: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
4: Rock. Le 16:35, questo è sempre Antipop. Loro invece i White Stripes di Blue Orchid.
3: Radio

0: Tarantula, Rob Zombie. Noi stavamo anche pensando di mettervi al corrente, al di là insomma di da dov'è che vengono determinati modi di dire tutti denigratori, evidentemente, ma questo è quello che ci avete chiesto al 3899 106 600, appunto, di parlare con voi di cosa si può fare d'estate,
1: sì,
0: laddove se va in vacanza.
1: Perché effettivamente abbiamo visto che c'è una povertà dominante, sì, no? Soprattutto in noi, per quanto ci riguarda, sì, che non faremo praticamente niente. Quindi abbiamo trovato queste bellissime attività creative fai da te fatte in casa quando insomma ti stai un po' annoiando, perché stai a casa, se non puoi andare in vacanza devi stare a casa,
0: non è che c'è molta alternativa.
1: Sul primo ho dei dubbi, lo dico sinceramente. Crea uno scrapbook estivo. Io non so che cosa sia lo scrapbook.
0: Sì, incolla... lo scrap è quando ti togli le impurità dalla pelle.
1: Scrap,
0: quindi non con la P.
1: Incolla foto, biglietti dei treni e ricordi su un quaderno in stile aesthetic.
0: Ma poi d'estate, ma te prenda male a fare queste cose,
1: che, cioè, che io non parto e mi dovrei fare,
0: mi devo fare un quaderno dei momenti
1: ricordi
0: belli, ma...
1: di quando ero ricco, non lo so,
0: quando riuscivo ad andare in vacanza. Pensate un po', voi
1: questo lo mettiamo un attimo lì,
0: sì, da parte, non mi convince.
1: Sperimenta in cucina, prepara granite fatte in casa, macedonie creative, o prova a cucinare l'avocado.
0: Sì, però, cioè, sono tutte cose che non è che puoi fare per tutta l'estate.
1: Allora, non t'azzarda a fare altro, nel senso, esatto, che o fai le granite,
0: cioè, o scegli l'avocado e tutta l'estate, quindi fino al 20 settembre almeno.
1: Sì, prepara granite, macedonie, e prova a cucinare l'avocado. Sono tre cose. Se fai altro, se fai altro, sono proprio botte.
0: Mi sembra un po' troppo, non lo so,
1: Fai decluttering. Libera la camera delle cose vecchie, organizza i vestiti per il cambio stagione.
0: Anche qui con un anticipo ingiustificato.
1: 15 luglio.
0: Non è che casa tua, anzi, la reggia di Versailles, quindi contiene altrettante cose.
1: 15 luglio, sai che prepari gli scatoloni, no? Non è male. Dipingi o rinnova? Non si sa bene cosa. Rinnova. Personalizza.
0: Nel tuo caso.
1: Personalizza una vecchia maglietta o ridipingi un piccolo mobile.
0: che sia piccolo, immagino. Il quaderno dei posti in cui non posso andare, bello. Sì, diventa un po' quello.
1: Esatto, sì, esempio, o di dove sono andato quando ero,
0: sì,
1: ricco.
0: Quando è che potevo permettermi di lasciare casa e non stare a Roma d'agosto?
1: Cambia look, sperimenta con la nail art o prova nuove acconciature e trucchi davanti allo specchio.
0: Le unghie e i trucchi.
1: Non intendiamo i trucchi di magia, lì no,
0: sarebbe pure
1: già...
0: quello è un modo, secondo me, fa passare l'estate.
1: Sì, non è segnato, vale. Allora, se tu vuoi fare delle cose, ti fai la tua lista. Delle
0: cose. Magari mentre cucini l'avocado,
1: vuole un coniglio,
0: pure un po' prestigiatore, esatto.
1: Può dare qualcosa. Allora, poi abbiamo anche tante belle cose per le avventure fuori casa.
0: Lì c'è da divertirsi.

0: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.
1: Le ricorrenze di Giampiero, oggi di Valerio ed Emanuele.
2: Ah, la prenderà bene il maestro.
0: Vabbè, però noi questo dobbiamo fare, perché il 6 luglio incrocia questo e quello. È un giorno di grandi nascite, grandi morti, di pubblicazioni e non solo. La riassumiamo così, tanto più o meno l'incipit è sempre lo stesso, quindi fa veramente la giusta differenza.
2: Sono fatti verificati?
0: Sono fatti assolutamente verificati. Buon divertimento e buon viaggio nel mondo del rock.
2: Buon divertimento.
0: Sarà anche il modo migliore per iniziare pure oggi. E allora, dai Queen, che il 6 luglio del 1973 pubblicavano il loro primo singolo, quello di debutto assoluto, tratto dal loro altrettanto primo album che uscirà qualche giorno dopo, Queen, ovvero Keep Yourself Alive. Oggi è anche il compleanno del loro batterista, nonché cantante in diverse occasioni, Roger Taylor. I Queen ce li ascoltiamo, che cos'altro dobbiamo aspettare d'altronde
2: questo,
0: per farlo,
2: né più né
0: proprio
2: meno.
0: Esatto, con questa Keep Yourself Alive.

0: Self Alive, Queen, brano questo, il loro primo singolo in assoluto, che usciva proprio oggi nel 1973, mentre oggi nel 1948 nasceva anche il loro batterista e cantante, in diverse occasioni lo stavamo ricordando, Roger Taylor. Nel 2020, sempre di 6 luglio, veniva a mancare lui, ovvero Ennio Morricone, un italiano che, voglio dire, no, ci ha fatto anche essere orgogliosi di appartenere a questo paese. Compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore italiano, nato a Roma il 10 novembre del 1928, morto sempre qui a Roma il 6 luglio del 2020. Ha firmato le musiche per centinaia tra film e serie TV, dato proprio il taglio del sound della musica degli anni 60 italiana, perché poi lui ha scritto tanto anche nel mondo del pop, della canzone d'autore. Oscar onorario nel 2007 alla migliore colonna sonora nel 2016 e vincitore anche di 2 Grammy Awards. Anche qui tutto quello che diciamo è inutilmente di più rispetto a un genio il cui peso specifico non stabilisce antipop.
1: Beh, noi stabiliamo il peso specifico
0: in causa
1: di tante cose. Non sul maestro Ennio Morricone,
0: Però non accade, quindi anche qui facciamo la cosa più facile, sì. Ce lo ascoltiamo. Bello.

0: Ecstasy of Gold, Ennio Morricone, brano che tra l'altro apre i concerti dei Metallica non da oggi. Questo qui bello che poi loro non si sono mai incontrati, nonostante la stima, almeno da parte dei Metallica. Faccio un po' fatica a credere che Ennio Morricone piacessero loro, invece, però hai visto mai.
1: Magari
0: che...
1: sì, eh.
0: Magari sì, magari sì, questo assolutamente. Andiamo avanti sempre con l'ultima ricorrenza per oggi. Ovviamente le nostre sono selezioni, sono tante le cose che sono successe il 6 luglio, Perché? Perché il 6 luglio, ma nel 1957, accadeva un'altra cosa molto importante, una delle date di maggior rilievo della storia della musica moderna, perché è il giorno in cui John Lennon incontra per la prima volta Paul McCartney durante la festa della chiesa di St. Peter's Church a Liverpool. Lennon si esibisce con quello che era il suo gruppo, i The Quarrymen, che erano poi il nucleo dei Beatles, effettivamente. Paul McCartney lo impressiona suonando non il basso ma la chitarra. Da quell'incontro nascerà il nucleo appunto dei futuri Beatles, cambiando per sempre la storia del rock e del pop.
1: Ma sai, beh, poi magari c'è anche un po' una narrazione, un racconto dietro, bello, romanzato. Però veramente è un incontro che ha cambiato tutto.
0: Non si fossero mai conosciuti loro due, non sarebbe successo nulla di quello che conosciamo oggi, ma musicalmente parlando, più o meno.
1: I detrattori dei Beatles, mai Beatles sono, non sono.
0: Vabbè, poi a noi non ce frega manco di quanto fossero dei musicisti provetti.
1: Però ecco, da un incontro casuale esce fuori una roba del genere.
0: Sì.
1: Tipo antipop.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Sei su Radio Rock.
9: More music now.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: non ci credi. You're listening to Antipop.
1: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
2: Salsa ultima ora di Antipop di oggi. Valerio ed Emanuele con voi ancora fino alle 18. Arrivano anche i My Chemical Romance di I'm Not Okay, I Promise. Radio Rock, back in time.

0: Check of it. Loro sono i Rat Boy. Da che abbiamo il lancio della cassettiera.
1: Assonanze e dissuonsanze.
0: Vabbè, oggi non so, ha preso un virus.
2: Dissuonsanze.
0: Non gli andava troppo. Allora, oggi da una parte Black Sabbath di Sabbath, però di Sabbath, alla canzone.

0: l'album, vabbè, poi è la stessa cosa. Novembre 1973, che paiono aver preso parecchia ispirazione da Vanusa, tale Vanusa, cantautrice brasiliana, col brano What to Do del settembre del 1973.
1: È una roba importante.
0: Quindi, insomma,
1: si
0: passano qualche mese, due nello specifico. Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, che ascoltiamo per primi, novembre 1973. Dall'altra parte Vanusa, What to Do, settembre 1973.
1: Però c'è da dire che magari era già stata registrata una demo.
0: Chissà. Vabbè, questi sono i Black Sabbath.
1: Sì,

0: Vabbè, questo era il match di oggi. Tocca a te, in assenza di Giampiero Giuli, caro Emanuele Forte, dire la tua.
1: Non sappiamo se fosse presente all'epoca una demo dei Black Sabbath, una registrazione, un qualsiasi cosa. Però c'è da dire che, almeno stando così a un ascolto distratto così, percepiamo dell'assonanza tra il brano, ricordate, della signora Vanusa.
0: Sì, Vanusa, cantautrice brasiliana
1: Vanusa,
0: che nel settembre del 1973 pubblicava questa What to Do all'interno di un altro album, due mesi prima di Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath, sempre 1973, ma novembre. Ora, magari esisteva da prima anche una demo di Vanusa.
1: Capito, poteva essere anche quello, però già la signora Vanusa pubblica prima il brano. Però magari in realtà è stata scritta prima Sabbath Bloody Sabbath, questo non possiamo sapere. Però comunque in ogni caso è bello dire Vanusa.
0: Sì, perché Vanusa mi
1: suona
0: piace
1: bene,
0: però.
1: Vanusa.
0: Sì.

0: siamo Forgiven, Metallica, vale la pena di commentare anche noi, no, questo caso di Balogun, giocatore degli Stati Uniti, squalificato per un fallo evidente e riabilitato su pressione, pare proprio, di Trump nei confronti di Infantino, che è il presidente della FIFA. È arrivato un durissimo comunicato della UEFA che in sostanza stigmatizza questo fatto, perché non si era mai vista una roba del genere. Trump è tornato a dire la sua.
1: Trump,
0: giusto, ha detto: ho parlato con Infantino, l'arbitro ha un passato sospetto. Ma che vuol dire? Cioè,
1: Balogun è l'argomento del giorno. Comunque si parla solo di Balogun.
0: Sì.
1: Peccato si parli poco della signora Vanusa, ma questi sono altri discorsi. Che
0: noi
1: magari...
0: preferiremmo si parlasse meno di Balogun e più di Vanusa. Cantautrice brasiliana, dalle velleità un po' Black Sabbath.
1: Sì, esattamente. O dipende, o i Black Sabbath
0: dalle velleità di Vanusa,
1: della signora Vanusa.
0: Certo, è certo.

0: Warriors, Triangles, i Deftones. Io credo che siamo arrivati al recap, no?
1: Penso oggi.
2: Credi viva e viva.
3: Andiamo, andiamo. Antipop, la trasmissione che qualcuno invidia, retorici e ridondanti. Giuliano Leone è il gol de Turone. Brasile, Norvegia, l'approfondimento, il CT della nazionale italiana. Programmi estivi, cose da fare, cose da non fare. Quali vacanze, il regno delle due verbanie. Un campo marino tira l'altro. Poveri come la merda, l'origine del modo di dire. La busta e le cocce delle fave. Cosa da fare dentro casa. Cose da fare dentro casa. Tra scrapbook, decluttering e avocado. Ricorrenze e buon divertimento con i nostri fatti verificati. Viva il maestro Giambiero. Tipo antipop, assonanze e dissonanze. La signora Vanusa Balogun, argomento del giorno.
0: Ma onestamente, non possiamo dare un voto noi.
3: Onestamente,
0: cioè, maestro,
3: io mi permetto di dare un voto, sì, al posto del maestro, proprio a farmi possedere, sì, radiofonicamente parlando, cioè, dal maestro, e direi un 4 meno meno.
0: Ma vabbè, non so la gente che si applaude, però,
3: però è così.
0: È comunque lunedì, va parametrato sul fatto che oggi è il primo giorno della settimana.
3: Il maestro, lo spirito del maestro è qui, sì, aleggia sullo studio di Radio Rock e dice 4 meno meno.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. È possibile inviare una sola domanda indicando più strutture all'interno del municipio prescelto. Online i requisiti, le scadenze e il modulo per l'iscrizione. Dal 1 luglio è in vigore la nuova disciplina di accesso alla ZTL di Roma Capitale. Anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno devono essere dotati di un permesso per accedere. Non sarà più prevista la circolazione gratuita. L'obiettivo è ridurre traffico e congestione nel centro storico. Info su romamobilita.it. Sono iniziati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona Torresina 2. Prevista la realizzazione della rete viaria, delle reti fognarie, dello smaltimento delle acque, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e delle alberature.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
13: Radio Rock. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
12: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Questo è Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop che gioca tra pochissimo con voi, non a indovina chi te le suona, ma sicuramente vi fa ascoltare adesso i Scorpions di Big City Nights. Radio.

0: of the Nights, appunto gli Scorpions.
1: Va ora in onda, sì. Megaman.
2: Bello.
3: Forza che.
2: Però continuo a dire che la sigla mi sembra quella di Indovina chi
0: te pare, ma non è proprio uguale.
2: È leggermente diversa.
4: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: Come anticipato dalla casettiera, oggi si gioca quindi a Mega Man, il nostro nuovo radio game show.
0: Il giallo della visita di Harry a Buckingham Palace ha risposto troppo tardi all'invito.
2: Che. Cioè, che è successo?
0: Pare che abbia risposto troppo tardi all'invito.
2: L'ho capito.
0: E quindi non abbiano fatto entrare.
2: Ah, quindi dice. Devi rispondere prima all'invito.
0: Lui ormai è uno dei tanti, quindi. Non...
2: Che cosa c'entra però?
0: C'entra perché noi siamo un po' il giallo della visita di Antipop a Radio Rock. Hanno risposto troppo tardi all'invito.
2: Cioè, nel senso. Perché Antipop trasmette su Radio Rock?
0: Ah, prendi quando c'era la mostra, no? Noi sì. volevamo vederla, sì. solo che eravamo nel mente in trasmissione. Abbiamo mandato una mail, ma era troppo tardi perché nel frattempo aveva chiuso.
2: Era troppo tardi. Sì. Noi vi diamo degli indizi e voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Oggi chiedo al sì. maestro Cesari sì. il livello di difficoltà e se c'è un premio. Come premio mi permetto di dire sì. un Vanusa dannata.
0: Beh, il premio è un Vanusa dannata.
2: Il Vanusa d'epoca.
0: Un riff o una canzone dannata
2: sì,
0: di
2: della signora Vanusa.
0: Assolutamente. Mentre per quanto riguarda il giallo di difficoltà, oggi è il giallo della visita di Harry a Buckingham Palace.
2: Su.
0: Ha risposto troppo tardi.
2: Tutto all'indito. Ruota intorno a questa
0: ma
2: frase,
0: sì.
2: mi sembra.
0: Ma sì,
2: un
0: ovvio,
2: po' troppo,
0: ovvio.
2: Ma alla fine sì. sono le 6 meno un quarto. Ma, quindi
0: dai, mi pare che stiamo a fare pure troppo. No?
2: Pure
0: fino
2: troppo,
0: alla fine.
2: Sì, sì. È il settimo album della band o dell'artista. Pubblicato nel 2003, scritto in sole 3 settimane, è nato dalla risposta del pubblico ai brani più heavy, tra cui diverse cover di Metallica e Iron Maiden, suonati durante il tour precedente. È arrivato un messaggio.
0: Sì.
2: Ora
0: sì.
2: credo di aver già capito.
0: Vabbè. Ma poi lo ascoltiamo.
2: Vediamo un po'. Maestro, lei è sì. pronto?
0: Cosa prontissimo
2: vuole? Cosa suona oggi?
0: Oggi suono il giallo della visita di Harry a Buckingham Palace.
2: Mi sembra
0: neanche a chiederlo, insomma,
2: evidente
0: no?
2: Perché ha risposto troppo tardi
0: questo sì. Pare che sia così. Pare, non lo so. Vabbè, prima in purezza e poi all'interno sì. del disco di oggi.
2: Ma è rallentata la stessa?
0: No.
2: È quell'idea è proprio di rallentare
0: sì. anche di pezzo brutto
2: sì potrebbe sì sì vabbè poi
0: vogliamo.
2: Rallentato ma va bene
0: ma sì poi però all'interno del disco sì. di oggi sempre suoniamo il giallo della visita di Harry sì. a Buckingham Palace.

0: Beh, dai.
1: Non lo
0: ragazzi,
1: so, eh.
0: Si capisce 3899106600, il gioco è Mega Man. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me that.

0: Odi Ashes, la nuova dei Pineapple Thief.
1: Ma che avete sì. fatto? Avete dato indietro quello con la voce di Louis Armstrong?
2: Maestro Giambiero,
1: Maestro Giambiero, eliminate pure questo gioco di merda.
2: Ma, vabbè, allora, però di stare calmo.
1: Antipop magari torna a essere una cosa decente.
3: Ma come ti permetti?
1: È costruttiva.
2: È costruttiva. Diciamo, Antipop nasce con questo gioco. Del termine. Sì, certo. Nasce con questo gioco Antipop, quindi cioè, non può tornare ad essere qualcosa che non è mai stato.
0: Però ti posso dire, comunque non rispondi al quiz di oggi.
2: No, però il gioco è
0: stato appena
2: merda,
0: bannato dalla nostra messaggistica perché non se ne può più.
2: Però c'ha ragione.
0: A noi già ci va a dire niente, mo figurati se si mettiamo a sostituire sto gioco con un'altra cosa.
2: Dai, su,
0: andiamo con
2: allora,
0: il recap, dai.
2: Proponi tu un gioco dai. E poi vediamo.
0: Mettiti nella condizione di essere operativo.
2: Sai fare regia, no, vieni qua. È il settimo album della band dell'artista pubblicato nel 2003. Scritto in sole 3 settimane, è nato dalla risposta del pubblico ai brani più heavy, tra cui diverse cover di Metallica e Iron Maiden, suonati durante il tour precedente. Però il gioco è brutto, è innegabile, c'ha ragione.
0: Però tutto sommato è già chittata come situazione. No, non te lo spengo oggi perché
2: dice
0: me a manco di fa quello.
2: Dice Megadeth.
0: No, ragazzi, ma abbiamo anche sentiti prima con Angry Teen.
2: Non ci ascoltate, raga, non ci ascoltate.
0: Vabbè, cassettiere e poi reverse, va.
4: Il titolo è un'espressione idiomatica inglese che indica il filo del pensiero.
0: Vabbè, ha detto.
4: Una sequenza di idee concatenate come i vagoni di un treno.
0: Prima poteva averlo detto, poi l'ha proprio detto nel prosieguo di questo
2: manca,
0: indizio.
2: Dai.
0: E manca il reverse, andiamo pure con quello, vai.

0: credo che si capisca qui, anche se non abbiamo una parte vocale al contrario, ma insomma lo strumentale è altrettanto importante.
1: Tool.
0: No ragazzi, no.
1: Sfana a casa, 883, che ne so, dai, proviamo.
0: Vabbè, io dico soltanto 3899 106 e 600, ultima chance per indovinare.

0: Chibbles, Quick Machines, i Velvet Revolver. Cari Emanuele ed Emanuele, secondo te o voi un vincitore o una vincitrice? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Non lo so, però è pieno di imbecilli, ecco. Cioè, come premio posso chiedere la radiazione di Emanuele Forte alla trasmissione? Stona, la involgarisce, è arrivato il principe, capito?
0: Noi questa cosa la chiediamo a chi di dovere, da tempo immemore però.
1: Sì, sì, io voglio andare con la scolopendola.
0: Esatto, a quanto pare non ci siamo ancora riusciti. Vabbè, sentiamo.
2: Train of Thought dei Team Theater.
0: Dai.
2: Non ho sentito tutti gli indizi, certo, però no.
0: Vabbè. Le altre trasmissioni
1: le senti tutte,
0: sono tratta di portare i videogiochi, le pizzette, pagare i bollette, come le
1: sentite? Vabbè, a noi questo ci vuole cacciare, quell'altro ci dice vabbè.
0: Guarda, ti posso dire, il fatto che sia lunedì ti fa vincere, quindi noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Grazie
3: ciao.
1: Valerio Cesari e Valerio Cesari, grazie a invece radioascoltatori, anche quelli insomma che vorrebbero la nostra di partita, la mia di partita,
0: quelli che vorrebbero Delia con Sicilia Bedda, al posto dei Dream Theater magari. Vabbè.
1: Lasciamo
0: con Paoloni e Sandro Mal Rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come
1: bravo,
0: dico sempre, Mas Gone. Ciao.
1: Avete ascoltato

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Supermercati più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
2: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.

0: Chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: Rock News, edizione della sera.
2: Apriamo oggi con i Dead Daisies un primo live video professionale condiviso dalla band del concerto tenuto lo scorso 30 maggio all'Arcada Theater di St. Charles nell'Illinois con Glenn Hughes alla voce e al basso. Diviso in due parti, l'evento ha visto la formazione australiano-statunitense eseguire in finale, oltre al meglio del proprio repertorio, 9 brani dei Deep Purple. Proseguiamo con John Carpenter, che in uscita il mese prossimo con l'album nonché graphic novel Cathedral condivide un altro estratto dallo stesso lavoro, l'inedito The Ferryman. Composto di 14 canzoni, il disco ha visto il contributo, non ultimo in fase di scrittura, del figlio del regista Cody e del compositore e cantautore, già membro dei Karma to Burn degli CKY, Daniel Davis. Fine gli Steel Panther con la notizia dello spostamento alla Santeria Toscana 31 del concerto che la band terrà domani a Milano, inizialmente previsto all'Alcatraz. I biglietti già acquistati, fa sapere l'organizzazione, rimarranno ovviamente validi anche per la nuova location, mentre i restanti sono ancora acquistabili presso i circuiti MC2Live.

0: 1979 nasce Nick Chester, cantante chitarrista australiano, frontman dei Jet e artista solista, oltre che membro del supergruppo The Jaded Hearts Club.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Rumore. Mal rumore.
1: Questo è Mal rumore.
3: On Radio Rock.
2: On Radio Rock.
4: 18 e 8 minuti, il momento migliore per iniziare un nuovo marrumore, una nuova settimana, lunedì 6 luglio. Ben ritrovate e ben ritrovati, rockers. Saremo insieme anche oggi, anche in questa settimana, più o meno sempre dalle 18 alle 21. Sono Polonia Zumo, spero di ritrovarvi bene dopo questo weekend, spero di ritrovarvi bene dopo i due ragazzacci di Antipop che sono stati fino ad ora con voi, Valerio Cesari ed Emanuele Forte, che ringraziamo, salutiamo, rimandiamo a domani, ma intanto andiamo a fare un bel giro sul sito radiorock.it a recuperare intanto la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro. E poi tutto quello che è l'universo Radio Rock attraverso il palinsesto, le nostre notizie per voi, le novità da scoprire e anche da votare. Anche questo lunedì con me, chiaramente, Sandro Canori. Tra poco iniziamo il marrumore necessario. Dopo i primi riferimenti vi dico anche che la musica, come sempre, sarà protagonista. Il primo salto indietro nel tempo ci fa già ridere con un po' di amarezza. Il caos regna sovrano e ci propone un paradosso. Arrivano loro, arrivano sempre loro, sempre con noi qui a Malumore. I Police non se ne andranno mai e sono proprio loro a dirci di stare un po' più lontani. Guarda un po', alle volte, che confusione.
2: Radio Rock, back in time.

0: incredibile questa canzone nella sua versione di coppia, ma in coppia siamo e quindi eccola qui. Buon pomeriggio, come dicevamo, ben ritrovate, ben ritrovati. Ricomincia ma il rumore cosa sarebbe senza Sandro Canori?
1: Buonasera amici ascoltatori. Olle, come stai?
0: Veramente parlando come Jey Uso, non stai? Ti si capisce. Come stiamo?
1: Bene, dai, fa caldo, ma a parte questo anche ci sta, dai. Poi tra l'altro ai Caraibi comunque, no? Sono abituati.
0: Esatto, quindi anche noi piano piano impareremo a vivere in questa pozzanghera di calore difficilissimo.
1: Ma anche questi giorni, dai, un po' meglio. Poi, scusa, l'estate...
0: Signora mia.
1: Sai che la scomoda posizione che adesso non si può manco più di... ma estate fa caldo, perché poi sembri un negazionista del cambiamento climatico.
0: È un macello, come la metti?
1: Però in effetti estate fa caldo, poi fa più caldo degli altri anni, dall'altro perché ho fatto una ricerca, perché io le cose interessanti le faccio mentre siamo in onda, ma poi non è che le porto in onda.
0: Certo, è solo per il tuo vivo piacere interno.
1: Ho fatto una ricerca sulla media delle temperature dal 2000 a oggi, e in effetti in 20 anni media cercata, incrociata su vari siti, fa un arrotondamento 10 gradi di più. Ci sono.
0: Che non sono proprio pochi.
1: No, per niente, niente. Però estate fa caldo. In effetti questa è una frase che però è innegabile, no?
0: Sì, anche estate forse quella che state sentendo più spesso nel vostro cervello, dalla vostra stessa bocca e dalle persone intorno a voi. 3899 106 e 600. Ditecelo se volete ancora una volta quanto fa caldo, ma raccontateci tutto quello che volete in questo lunedì pomeriggio. Il nostro viaggio inizia adesso.
1: A tal proposito, ma com'è? Com'è? Non facciamo disinformazione sul mondiale?
0: Siamo pronti a disinformarvi anche oggi.
1: Com'era la questione della disinformazione? Perché a me sembra che stanno tutti venendo alla mia fonte, no?
0: Qui sotto.
1: Forse? Forse? Vabbè, io mi fermo qua, dai.
0: Probabilmente arriverà una polemica e probabilmente faremo di nuovo disinformazione, ma pian piano, con calma.

0: così? Che cosa sta succedendo? E le macchine fanno cose strane. Sandro Canori, io non voglio toccare più un apparato tecnologico. Tu senti tutto a posto?
1: Sì, sì. Tra l'altro non ci sto capendo perché su questa cosa del mondiale si sta aggiornando secondo per secondo.
0: Esatto.
1: Ed è appena uscito pure un comunicato della FIFA adesso.
0: Uffi, allora cerchiamo di spiegare a chi non sa che cosa sta succedendo, che cosa si sono persi nelle ultime puntate di Malrumore. C'è stata una puntata trattante dedicata nello specifico ad alcune cose che sembravano un po' bislacche, un po' irregolari, un po' particolari di questo mondiale di calcio, insomma ce ne sono tante. Siamo stati tacciati anche di disinformazione, o meglio tu, proprio tu, perché
1: puoi dimostrare 5 minuti dopo.
0: Dopo che in realtà quello che avevi detto era perfettamente in linea, come spesso succede, l'universo si assesta su quell'asse, succedono altre cose, arrivano altre polemiche, stavolta più grandi, stavolta sotto gli occhi di tutti.
1: No, innanzitutto mi fa piacere leggere stamattina la Gazzetta dello Sport che dice che forse 16 squadre europee e 9 asiatiche è un po' sproporzionata.
0: Weird.
1: La questione, che era una cosa che avevo detto io, me lo ricordi? Cioè sì, siamo d'accordo.
0: Possiamo andare a prendere il podcast di Marumore su radio.it.
1: Parlavo dell'America Latina nello specifico per far capire quanto è sbilanciata la selezione per questi mondiali, quindi regolamento alla base che per me rende la competizione totalmente invalidata, ma ripeto, non è che perché non c'è l'Italia, perché sapete anche ascoltando che a me dell'Italia me frega e non me frega, ma l'ingiustizia è ingiustizia. Anche se ci fossimo stati noi all'interno della competizione, questo sarebbe stato un mondiale totalmente falsato per mille motivi, sia perché le selezioni non sono regolamentari o comunque non sono eque per tutti i continenti, e poi per la questione dei terzi posti che abbiamo ampiamente spiegato, nonostante tacciate di disinformazione, dimostrato proprio giorni e orari alla mano che comunque quella roba falsa tutto, perché gli ultimi sanno già i risultati delle altre potenziali migliori terze. Problemi alla dogana varie e variegate a seconda dei colori della pelle o no, problemi politici perché tu ospiti una nazione che in contemporanea stai anche bombardando, quindi alla luce di tutto questo,
0: come se non bastasse,
1: cos'altro poteva succedere
0: dring.
1: A questo mondiale quello che è successo è la riprova vera e effettiva che innanzitutto vabbè, vorrei di tante cose, ma non so da dove cominciare per non farmi querelare. Va bene,
0: ecco.
1: Perché comunque
0: possiamo
1: c'è
0: fare
1: stato
0: una sigla di questa cosa.
1: C'è no, vabbè, perché comunque dal premio Infantino, presidente della FIFA, che salutiamo, che ascolta sempre Marrumore,
0: che poi aveva Padre Piato, ma non abbiamo poi avuto modo di spiegarlo. Peccato.
1: Ha già, sì, ha praticamente inquinato come 70 persone in una settimana, perché lui doveva presenziare a tutte le partite col suo jet privato, ma lasciamo perdere.
0: Quindi pensate.
1: Cosa è successo?
0: Pensateci mentre pulite le vostre vaschette di yogurt per fare la differenziata, le staccate le etichette dai barattoli.
1: Vabbè, il problema dei jet privati e dei VIP
0: non è solo lui,
1: una questione enorme che andrebbe un attimo però insomma non siamo noi che parleremo di questa cosa. Qual è il discorso però che sta facendo discutere tutti e che ogni minuto esce un aggiornamento? Intanto diamolo per i meno attenti, ma credo che poi è una cosa che secondo me va anche oltre il calcio, quindi non vi preoccupate, non sarà noioso, perché non vi stiamo per spiegare la regola del fuorigioco, che tra l'altro gli americani non conoscono e l'hanno dimostrato.
0: Esatto.
1: Comunque, che è successo? Domani ci sarà Stati Uniti Belgio, ok, ottavo di finale, quarto, ottavo di finale.
0: Intanto siamo qua per disinformare
1: del mondiale. Che cosa è successo? Che uno dei giocatori migliori della selezione statunitense, ovvero Balogun, c'è Gun nel nome, questa cosa mi fa molto ridere. Nomen. va bene, vabbè, perché l'America è famosa per il problema con le armi, ma non è che mo la devo spiegare. Praticamente uno dei migliori giocatori degli Stati Uniti, quindi questo Balogun, era stato espulso nella partita precedente.
0: Okay.
1: Quindi da regolamento tu hai in automatico una giornata di squalifica.
0: Salti
1: quindi tu
0: la dopo.
1: Salti quella dopo. E questa è una regola aurea del calcio, è così per tutti, lo sa pure chi non segue il calcio. Poi eventualmente può intervenire una commissione esterna che valuta il cartellino rosso e può decidere di darti più giornate. Però diciamo che una di default te
0: più
1: la prendi.
0: Più giornate.
1: Esatto.
0: Non meno giornate.
1: Una te la prendi, punto. Okay. Non ci sta nessun.
0: Poi sei stato particolarmente infame, se l'azione è stata particolarmente sbagliata.
1: Posso dire date 3, 4, 5, 6
0: o battere a casa.
1: Esatto. Cosa succede? A un certo punto esce fuori che la FIFA, appellandosi a una regola molto specifica, che magari andiamo a vedere dopo perché stiamo dilungandoci, ha revocato sto cartellino rosso.
0: Ah.
1: E il web ha cominciato a mormorare. Ma non è che c'è stata l'intercessione di Trump? Non è che, visto che Infantino è così amico di Trump, talmente tanto amico da Non so se la posso dire questa cosa. Sullo, vabbè, volevo dire una cosa sullo sbiancamento anale.
0: Ok.
1: Però non
0: lo faremo.
1: Cioè, non è tutto collegato.
0: Posizionatela dove vi pare a voi.
1: Visto
0: in
1: che Infantino e Trump sono molto amici, c'è qualcuno che ha cominciato a dire: ma non è che il presidente Trump ha fatto una telefonata e ha cambiato le regole del gioco del calcio?
0: Sarebbe
1: e questa è la
0: fantasia, sarebbe
1: questa
0: incredibile. Ma ti pare che succeda una cosa del genere? Poi lo sappiamo, insomma, un presidente molto impegnato. Ha tante cose da fare.
1: Presidente, siamo con te.
0: Vabbè, andiamo al break intanto con questa meravigliosa premessa e vi aspettiamo al 3899 106.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati Tim, Tim e Family Agora.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
2: Solo da Valentino.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Prima mezz'ora di Malrumore di questo lunedì 6 luglio volata via. Sono le 18.34, siamo solo così a bagnarci i piedi sul bagnasciuga della polemica. Tra poco ci tuffiamo e anche la colonna sonora diventa più adatta. Arrivano Rage Against the Machine, Back in 1996. Questa è Bulls on Parade.

0: Jealous Lover, Rolling Stones, una novità incredibile che tornano i Rolling Stones. Devo dire, come prima cosa, noto che è incredibile che questa canzone
1: sono tornati.
0: Cioè, sono
1: ma
0: vivi?
1: Perché se ne sono mai andati.
0: Ma questa novità, ma chi è diventato Mick Jagger? La voce è del tizio dei New Radicals. C'era questo, questa canzone che purtroppo si ricorda anche Sandro Canori, che non ci leveremo mai più perché è stata poi utilizzata per tutto di più ed è girata tantissimo. Sentite se non è uguale. Bella, bella la novità di Rolling Stones, però proprio questa roba qui, proprio questa roba qua. Guarda, sto facendo aerobica, Sandro. Ti fa bene come istruttore di Zumba Fitness. Senti, senti. E finisce pure che fanno i insieme, una cosa pazzesca. Allora, dobbiamo arrivare al 3899-106-600 perché ci state già rispondendo copiosi rispetto a questa piccola polemica che abbiamo iniziato.
1: Ma, piccola, eh?
0: Sandro, viale c'è un problema.
1: Viale falsato, piccola.
0: Piccola. C'è un problema perché comunque la gente riconosce la tua tendenza a lanciare sasso, nascondere la mano, non dare la risposta fino in fondo.
1: Come
0: ci
1: no?
0: Lasci sempre così col dubbio. Io ancora non so quando preoccuparmi per i problemi con la figura paterna ogni volta che uso il bidet. Non ne uscite, non ne uscite dal
1: allora,
0: bidet.
1: Come
0: lo
1: si
0: sbiancamento
1: dice?
0: Anale, davanti o dietro il bidet? Chiedono.
1: Dovete fare quello che vi fa stare bene. Se vi fa stare bene, allora va bene. E questa è la regola aurea.
0: La cosa che più mi
1: oddio,
0: fa
1: oddio, sempre poi chiedetevi però, chiedete a quelli che ci avete intorno, capito? Se questa cosa che vi fa stare bene non fa, non fa male quanto a meno. Qualcun altro.
0: Non dico meno. Faccia bene anche a loro, ma quantomeno non leda
1: esatto.
0: Nessuno. Ma a proposito di bidet, questa tua incredibile nuova come vogliamo, che parabola del bidet, ma il rumore adesso ha un simbolo chiaro e forte, non sono stati gli uccelli, non lo so, non è stato neanche David Lynch, ha vinto il bidet per noi, ci ha portato anche nella scoperta di questa cosa che oggi ovviamente non sentiamo nella versione originale, ma in una versione più affine alla nostra musicalità, senti.

0: Promessa sopra il bidet, ormai il nuovo inno qui a Malrumore. Ne abbiamo avuto tanto, ne abbiamo avuti tanti. Questo sicuramente è quello dell'estate 2026, estate in corso, in estate di mondiali che chiaramente non ci vedono abbracciati nelle piazze davanti ai grandi
1: notte
0: schermi.
1: Notte di coppe, di sogni, di campioni.
0: Qualcosa del genere. Allora, vediamo un po' cosa dicono loro prima di rituffarci. Intanto buonasera al 3899106600.
1: Volevo solo completare la notizia al volo. Com'è possibile che la FIFA ha cambiato le regole del calcio apposta per gli Stati Uniti? Perché le ha cambiate, ragazzi, perché se così possiamo retroattivamente levare un cartellino rosso, là dobbiamo rigiocare
0: tutto
1: ampiamente,
0: tutto.
1: Tante partite, per dire il mondiale del 2002, dobbiamo rigiocare la partita con la Corea del Sud.
0: Potrebbe esserci un universo alternativo in cui io voglio che Taylor sia ancora vivo,
1: certo,
0: per
1: esatto.
0: esempio, no?
1: Comunque l'articolo 27 ha dato al comitato questa alternativa perché permette alla FIFA di sospendere una sanzione in prova, cioè applicandola solo se Balogun dovesse commettere una nuova infrazione entro un anno.
0: Ma così
1: è un anno in prova. Se per un anno al bravo non ti succede,
0: allora non è
1: però
0: vero.
1: La prossima partita la può giocare, va bene. Quindi cartellino rosso non è più un cartellino rosso, va bene. Possiamo procedere, vabbè, giusto per dare quest'ultima postilla.
0: Giusto, ci sta, insomma, anche perché come vi abbiamo detto da stamattina in poi le notizie sono state sempre di più. Io la prima che ho visto è proprio stata quella di Trump telefona e guarda caso succede questa cosa.
1: E poi Trump ha confermato che ha telefonato, comunque esatto. Ampiamente. Poi sappiamo che lui fa le sue sparate per dire quanto è figo, che magari vorrebbe anche non essere vero, però l'ha ribadito più volte.
0: E l'ho allevato io.
1: Ci attestiamo su quello che lui ha detto più volte su X, quindi.
0: Vabbè, tra l'altro, insomma, oggi protagonista di grandi post, come se non ci fossero abbastanza problemi.
1: Ma lui è un influencer, quindi deve fare un post al giorno. Se lui avesse saputo che stava per scoppiare sta polemica, il memino sulla Meloni se lo teneva
0: per un altro giorno, perché lui sa postare bene, lui sa dare la giusta cura al suo feed. Mannaggia. Buon pomeriggio Andrea, che oggi arriva in ritardo. Poi sentiamo Sepp, dice quella cosa delle migliori terze, c'era stata anche, pensa, a USA 94, proprio l'Italia aveva passato il turno in questo modo.
1: Non vuol dire che non sia un'ingiustizia, ripeto una cosa che ho già ripetuto: a me non interessa se l'Italia viene avvantaggiata o sfavorita da una regola ingiusta, perché se una regola è ingiusta a prescindere dalla squadra a cui tengo.
0: Attenzione,
1: quindi se è successa questa cosa USA 94 e l'Italia ne ha beneficiato, era comunque ingiusto. E poi direi che per come è andata a finire USA 94 pure fosse il destino.
0: Beh,
1: no, c'è una persona che ancora sta male per quel mondiale, quindi forse abbiamo
0: il
1: pagato.
0: Il karma ha parlato. E a proposito di poteri forti e mistici, attenzione, 3899 106 600, ci scrive una delle nostre colonne religiose, Tatiana, che con il suo tatianismo la mattina a Gagarin tante cose ci spiega, ci insegna. Ci conferma che anche a Gagarin stamattina si è parlato di bidet tutta la mattinata. Sandro, sta succedendo qualcosa di strano.
1: Sta
0: bideizzando il mondo, come una puntata di Rick e Morty dove tutto quanto diventa bidet. Tocchi al contrario di Remida, guarda che cosa bellissimo. Tra l'altro Taylor arbitra stasera Spagna-Portogallo, ci dice Marco. Forse
1: gli facciamo l'in bocca al lupo.
0: Tanti cari auguri di tutto.
1: Speriamo che vada tutto bene.
0: Tutto bene. Trump ha anche telefonato per far vincere il microfono d'oro a Leone.
1: Quello lo sapevamo.
0: Potrebbe essere. Mi collego ora. Si può fare un rapidissimo riassunto sui temi di oggi? Schieramento Canori. Raga, ma abbiamo già fatto 7 riassunti di quello che abbiamo detto e sono le 18:48.
1: Allora, noi stiamo seguendo i mondiali da quando sono iniziati, sottolineando tutte le criticità del mondiale. Oggi è arrivata la criticità massima.
0: No, Sandro, sei umile. Oggi è arrivato il momento in cui, come al solito, voi gli fate le pernacchiette, voi dite Sandro sei troppo polemico, e 2 settimane dopo l'universo gli dà ragione, ok? Questo è il riassunto di quello che sta succedendo.
1: Allargo le braccia.
0: Allargale e abbraccia l'universo che, se è vero che la vita ti mette davanti a tante tante cose, tanti ostacoli, l'universo stesso ogni tanto arriva da te e ti fa: Sandro, continua le tue battaglie mentre cadono le cuffie, perché tu hai ragione. Problemi di mobilità ultimamente. Comunque un po' di musica per noi, tra poco continuiamo. XX Crystallized.

0: Momento distensivo con la musica di Radio Rock.
1: Sandro Canori e la parabola del bidet.
2: Esatto.
1: In quel tempo, Sandro predicava malrumore.
2: Galilea.
0: Perché? Perché tutto questo? Ma ancora più perché?
3: È inutile che svaga. Il bidet è niente a confronto del lavandino.
0: Il bidet.
3: Nulla.
0: Il bidet.
2: C'ha ragione, c'ha ragione.
0: Allora, voi...
2: Però lui è pro lavandino, credo, nel proseguio del messaggio.
0: Sì, poi diceva... No, in realtà diceva le infinite...
2: possibilità
0: esatto che ti può regalare, e questo voi volete, non vi è bastato parlare, cioè una settimana che noi parliamo di bidet in un modo o nell'altro, stamattina Gagarin vi parla di bidet e voi contenti che continuate a parlare di bidet.
2: Beh,
0: solo un
2: cosa
0: fratello
2: che manca
0: qui.
2: È che il bidet è complementare al lavandino, ma questo poi ne parleremo un'altra volta.
0: Poi c'è chi spera in delle basse temperature per quanto riguarda la zona Taylor, ma questo lo sappiamo sempre e comunque, caro amico Pietro, Pietro ha molto ragione, ma questi hanno lo studio di registrazione nella RSA, non lo so Tony con chi stai parlando, ma non è questo il punto è che cosa stanno facendo i mondiali di calcio, abbiamo pochi minuti,
2: tutti.
0: Si sono arrabbiati tutti quanti, come facciamo, come ne usciamo, come si scopre la verità, quindi è fatta ormai, quindi mi dici veramente che questo giocherà domani?
2: Guarda,
0: questo giocatore,
2: allora mo bisogna vedere il loro ritegno, cioè nel senso che adesso mo per farla breve, praticamente gli unici che hanno parlato a favore di questa cosa, pensate un po', sono proprio gli americani, cioè,
0: ci sono varie dichiarazioni,
2: c'è Pochettino, allenatore il selezionatore, il CT scusate, degli Stati Uniti, che ha detto vabbè, però alla fine ci sta, perché comunque noi anzi abbiamo già pagato, perché abbiamo giocato praticamente
0: tutto
2: una partita
0: tempo.
2: In 10, quando quel rosso non era giusto, il rosso non era giusto e noi abbiamo giocato in 10 per un rosso ingiusto, quindi abbiamo già pagato. Io dico no, Pochettino.
0: Caro mio.
2: Vi ricordate la puntata dei Simpson, quando, che poi non è un modo di dire Simpson, no? A volte no, meglio stare zitti e lasciare la gente con il dubbio che tu sia stupido, oppure parlare e fugare
0: confermare.
2: E confermare ogni... Esatto. Ecco, a volte io non capisco, non dico che sia il caso del CT degli Stati Uniti, perché si decida di parlare. Cioè, a volte ci si fanno degli errori di comunicazione grossolani che si potrebbero risolvere semplicemente comprendendo la situazione e facendo silenzio. Io non capisco perché tu devi dire una cosa del genere, tu che sei tra l'altro un uomo di calcio da anni, no? Tu puoi dire che è giusto che abbiamo revocato un cartellino rosso, quindi vuol dire che abbiamo... revocare un cartellino rosso, revocare la sospensione di una giornata per cartellino rosso, è come se da domani decidiamo che i gol di mano valgono.
0: Esatto, è
2: la
0: cosa
2: stessa identica cosa. Allora, ridiamo il mondiale all'Inghilterra, no? Contro l'Argentina, gol di mano di Maradona,
0: cose,
2: no? Ecco. Allora dobbiamo ricambiare tutto.
0: Confermiamo una cosa che forse non sanno, c'è stato il VAR. C'è stato,
2: no,
0: comunque
2: il rosso è stato dato col VAR.
0: Esatto, all'interno della la tecnologia che già può aiutarci nelle grandi ingiustizie, che in un gioco in diretta partita nessuno può vedere, ok, può succedere, ci sono già queste tecnologie e sono state usate per confermare questo cartellino,
2: certo,
0: rosso.
2: Certo, vabbè, comunque Pochettino ha detto questa esimia stronzata, giusto perché comunque già la fiamma della rivolta e della protesta già non era abbastanza alta, quindi lui ha deciso bene di buttare un po' di benzina sul fuoco. A quel punto hanno parlato un po' tutti. Ha parlato Malagò, c'è stato il comunicato della UEFA, il comunicato ovviamente della nazionale belga, tutti ovviamente indignati, tutti che ovviamente urlano allo scandalo, perché è un unicum nella storia del calcio, la revocazione della sospensione di una giornata per un cartellino rosso non si è mai visto. Tra l'altro ci vogliamo ricordare che qualcuno con sto scherzetto che io espulso a questa partita o diffidato a questa partita saltando la prossima, con sto giochetto qualcuno ci ha vinto lo scudetto,
0: capito?
2: Senza fare nomi di squadre,
0: nessuno.
2: Di tribunali e di casi
0: niente.
2: Giudiziari, no? Quindi comunque è una regola che ha dato, in effetti anche stata anche usata male, ma mai l'avevamo vista revocata solo perché un presidente chiama, che poi chi dice che questa cosa il presidente ha chiamato è solo per andare contro Trump? L'ha detto Trump
0: stesso l'ha detto, certo che ho chiamato Infantino, e allora Trump ha la dichiarazione pulita, l'ho chiamato certo e i giudici hanno fatto bene a sospendere questa punizione. Infantino da parte sua dice ho sentito Trump, ma i giudici scelgono indipendentemente. Sarà, noi rimaniamo un po' così perplessi, però appunto a destra manca, le voci si accumulano sulla questione. Noi però dopo il break, Sandro, parleremo di un'altra cosa.
2: Sì, ma quindi non leggiamo il comunicato della FIFA con la musica del circo sotto? Va bene, lo facciamo
0: dai, abbiamo il break, abbiamo tutto, però dai, secondo me, visto che è
2: così
0: bellissimo,
2: chiudiamo un po' questa cosa,
0: dicono,
2: dai.
0: 3, 2, 1...
2: Allora, vorrei ribadire, e questo è il comunicato della FIFA, vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA, no? Vedi, comincio a usare parole inglesi così capisci in cazzo. No. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, operano in autonomia, applicano il codice disciplinare della FIFA e decidono i casi in base alle normative applicabili e ai fatti specifici davanti a loro. Qua non ci voleva la musica del circo, ma degli specchi che fanno... La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l'integrità del calcio e questo deve essere sempre rispettato. Quindi praticamente loro hanno detto la magistratura è neutrale e se l'hanno fatto indipendentemente dal fatto che io sia Infantino e quello sia Trump. Ovviamente che cosa ti devono dire? Però allora io dico questa cosa al ministro, al presidente Infantino. Prima di fare questo comunicato, parla con Trump, perché Trump ha detto che è merito suo perché ti ha chiamato.
0: Mettetevi d'accordo, fatela uscire meglio.
2: Quindi qualcuno sta mentendo, comunque come la mettete qualcuno sta mentendo e qualcuno è in malafede, chi lo sa. Fatto sta che questa cosa non l'avevamo mai vista e casualmente succede proprio lì, proprio in quest'anno qui, in quei mondiali là. Quindi va bene, e tanto, scandalo su scandalo, gli Stati Uniti mi pare anche il minore dei problemi
0: attualmente, però ecco, volevamo finirci un attimo dentro, ma
2: beh,
0: dopo
2: visto
0: il break...
2: che il biglietto dello stadio costa $5,000, magari almeno che la competizione sia regolare, no?
0: Capito,
2: magari.
0: Per esempio, maybe, facciamo il nostro per picchettare piano piano questa grandissima macchina di soldi. A proposito di biglietti, di eventi, da andare a vedere dopo il break, cosa
2: sì,
0: ci sarà,
2: Sandro?
0: Sì,
2: rientro con noi Salvo Di Paola per una marchetta incredibile.
0: Per una marchetta incredibile che ricorda la serata di domani, ma puoi farmele bene le cose, Sandro, come una marchetta incredibile?
2: Una marchetta incredibile, come la vuoi chiamare? Una marchetta incredibile.
0: Vabbè, si parlerà di una serata di domani, ma tutto questo appunto... Uno vuole una spalla e trova dei calci in un posto recentemente sbiancato. Chi può dirlo?

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
8: They play the best music.
7: Radio Rock, tutta un'altra storia.

19:05 minuti in punto. Questo è Marrumore, Paolo Agnazzumo, Sandro Canori, come detto tra poco in collegamento con noi, salvo di Paola, per parlare di una serata molto bella domani qui a Roma. Ma siccome è lunedì e abbiamo già iniziato questo Marrumore con i Police, invitiamoli tutti, caro Caos, tutti i nostri stalker ufficiali. Mi sembrava strano non arrivassero anche loro. Torniamo indietro nel tempo con i Ghost.

0: Scott tra i nostri stalker preferiti, ci riportano in diretta. Questa è Call Me Little Sunshine. Però noi, Sandro, qualcuno l'abbiamo chiamato veramente.
1: Eh sì, interrompiamo un po' le polemiche. Interrompiamo le polemiche sul mondiale per dare il benvenuto al mio collega, amico, stand-up comedian, ma non solo, Salvo Di Paola. Buonasera.
2: Ciao amici, ciao, ciao, che bello ciao. Essere qui, sono emozionatissimo.
1: Ciao, ma non è vero.
0: Adesso
1: non
0: lo fate queste cose formali.
2: Sì, ma perché no? Ma questa per me è un'occasione, perché io non sono mai stato con Sandro nel suo altro lavoro.
1: È vero.
0: Ma non è un lavoro, già che lo definisci lavoro, ma guarda, tu chiamiamo gli amici che dicono che vieni qui a lavorare.
1: Ora io ve lo vendo bene, in effetti qui sono trattato malissimo.
0: Pure sei un, lasciamo perdere, veramente ingratitudine, mancato riconoscimento, abbiamo già tutto in questo pomeriggio.
1: Va bene, se avete questi problemi andate da un terapeuta, non venite da me, per favore. Come va, Salvo?
2: Va bene, guarda, tutto a posto, sono a Palermo.
1: Ok, quindi sei a casina.
2: Quindi sto bene.
1: Okay. Finché sei a Palermo, perché sei bene. Ma sei a Palermo,
2: sì,
1: perché
2: il
1: tour è fermo o perché? Perché?
2: Il tour è fermo, ho fatto l'ultima data a Forlì la settimana scorsa.
1: Ok.
2: E quindi ora sono in questa fase agghiacciante in cui non ho aerei in programma e quindi vado avanti e indietro dentro casa e conto le finestre, che sono comunque sempre due.
1: E quindi è facilissimo.
2: Ed è un incubo. Ma domani in realtà parte.
0: Esatto, una, volevo dire, almeno un aereo o treno o mezzo di trasporto domani ci sarà, perché?
1: Beh sì, perché domani a Parco Schuster.
2: Parco Schuster.
1: Scenderemo tutti in campo, no? Salvo, tutta la formazione al completo di The Comedy Club per una serata incredibile di stand-up comedy. Sì, ci alterneremo sul palco in 6, 7, 8 mila. I nomi sono quelli che conoscete: Sandro Canori, Sandro Cappai, Martina Catuzzi, Salvo Di Paola, Francesco Fanucchi, Phil Peel, Stefano Rapone, Pietro Sparacino, Daniele Tinti.
0: Sbo, mamma mia!
1: Che altro dirvi?
2: Mancano solo Ficarra e Picone, che non potevano.
0: Ma io volevo venire per loro.
1: L'aereo dalla Sicilia era pieno. Hai occupato tutti i posti.
2: Cioè, sì. No, io viaggio solo così. Prendo tutto il volo, se no non vengo. Sì.
0: Io vorrei, visto che già stanno scrivendo gli ascoltatori, vogliamo dire subito la cosa bella di questa serata di Mal Rumore, perché noi vi trattiamo malissimo, ma poi improvvisamente vi trattiamo benissimo.
1: Cioè che regaleremo dei biglietti?
0: Sì.
1: Ah, beh, certo, regaleremo dei biglietti al dito più veloce, come diceva Gerry Scotti,
0: caro,
1: prima di fare quelle cose zozze con
0: caro vecchio metodo di regalazione biglietti.
1: Esatto.
0: Al 3899 106 e 600, i più veloci di voi tutti a scrivere il vostro nome, il vostro cognome e la parola comedy.
1: Facciamo facile, Salvo.
0: O
1: vuoi farla
2: con la Y, con la Y, mi raccomando.
0: Comedy con la Y, mi raccomando.
1: Se no non vale, se no non vale.
0: Si porteranno a casa non uno, ma ben due ingressi, cioè vi diamo ingressi a coppie. Ovviamente i vincitori saranno ricontattati seduta stante, quindi mentre noi chiacchieriamo ancora un po' e poi sentiamo delle canzoni insieme, 3899 106 e 600, il vostro nome, il vostro cognome, la parola comedy con la Y, per vincere non uno, ma due ingressi. Per domani, ovviamente sono limitati, quindi i più veloci verranno ricontattati, gli altri possono anche venire e comprarsi il biglietto. Pensa un po' che strano il mondo alle volte,
2: che abbiamo le bollette da pagare. Ma infatti mi chiedevo, ma questi due che vincono, no?
1: Sì.

0: So, ma
1: abbiamo 5 vincono.
0: Sì, sì, ci vogliamo rovinare,
1: quest'anno veramente niente Natale.
2: Niente.
1: Ma poi li possiamo identificare tra il pubblico e vessarli per questa cosa?
2: Secondo me dobbiamo costringerli a mettersi tipo un fiore all'occhiello, una bandana rosa, e così saranno proprio loro a essere presi di mira durante tutta la sera.
0: E odiati da tutti gli altri che non ascoltano Radio Rock e hanno pagato il biglietto.
2: Certo. Beh, raccomandati, insomma.
1: Ma
2: siamo
1: posso dirvi, ragazzi, ma chi è che non ascolta Radio Rock? Ma non prendiamoci in giro, dai.
0: È molto vero, a me fermano ovunque.
2: Senti Salvo, invece tu che musica ascolti?
0: Ah, bello.
2: Ti chiedo la radio perché poi fai nomi che mi fanno incazzare. Devo interrompere la telefonata, cambiare tutto, capisci? Che...
1: Certo. Allora, io sono un uomo del Novecento, quindi purtroppo la mia risposta è sempre quel un po' di tutto, che secondo me è una risposta sottovalutata. Ultimamente, nella mia ultima fase della vita, c'è un revival fortissimo del pop punk americano degli anni 2000, 90-2000.
2: Ok. Tipo?
1: Quel mondo. Sento una delusione in questo.
2: No, stavamo in sospeso. No, ok, curiosità, ti volevo lasciare andare. Tipo dei nomi?
0: Qualsiasi risposta non fosse stata i Tool, comunque era deludente.
2: Non è vero. Vogliamo bene al punk più degli anni 90 che dei 2000. Quindi su 2000 era. Okay. Su 90 mi ha fatto sperare.
0: Io è solo perché non so di cosa state parlando, per quello che sono in silenzio.
1: No, non è vero, cioè nel senso, i Blink sono la più grande band che abbia mai messo piede su questo pianeta.
0: Allora Salvo, noi dobbiamo invitare le persone alla serata di domani, non respingerle, Io, cioè, te lo dico perché qui questa dichiarazione è importante, ti vengono a cercare domani, te lo dico.
2: Gli ascoltatori, posso chiedere a Salvo in che modo nell'ambiente delle stand up questo lavoro di Sandro Canori a Radio Rock viene considerato, visto che il rock gli fa schifo? Cioè voi siete consapevoli del fatto che lui lavora in un ambiente fatto di una musica che gli fa schifo? Questa cosa è vista dai colleghi del comedy?
0: Beh, lo sanno.
1: Lui in realtà, io, la sensazione che ho io è che la stand up è la moglie e la radio, cioè no, la stand up è l'amante e la radio è la moglie. Quindi lui tipo fa questa roba e dire sì, la vecchia palla al piede.
2: Pensa che di qua tra l'altro l'immagine opposta, quindi probabilmente non è un discorso amante moglie, è un discorso due mogli separate che non hanno ben capito che sta costruendo due famiglie parallele. Allora, sono già arrivati probabilmente abbastanza biglietti da finire, però ve lo diciamo durante questo brano. Salvo, facci la pazienza di stare qui con noi ancora 3 minuti, poi ci salutiamo. 3899 106 e 600, il vostro nome, cognome e la parola comedy per vincere cosa, Sandro?
0: Due ingressi per la serata di domani a Parco Schuster, The Comedy Club Night, tutta la scuderia, tutta la scuderia, ci sarà anche il nostro impresario, continuo a usare le parole anni 80, ci troverete tutti domani a Parco Schuster, quindi se volete vincere questi due biglietti, nome, cognome e la parola comedy.
2: Intanto un po' di novità per noi, Evanescence, Tell Me When You've Had Enough.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: RadioRock.it, ancora sotto la nostra voce, la nuova degli Evanescence, Tell Me When You've Had Enough, mentre siamo Polonia Zumo, Sandro Canori, Marrumore, yes. E con noi un uomo del Novecento, Salvo Di Paola. Insomma, cosa volete dirvi, amichetti? Che succede? Salvo Di Paola?
1: Sei caduto?
0: Che...
2: Salve. Pronto?
1: Eccoci.
2: Pronto? Volevo prendere due margherite, una con le patatine, possibilmente.
1: Ma che stai facendo?
0: Ma le patatine, che quelle con buccia o...
3: Siamo in diretta telefonica, stiamo a prendere... Papà, è presto per cenare, scusa, poi devi fame, alle 10 già c'hai fame.
0: Ma cosa state facendo?
2: Ah no, scusate, hai ragione.
0: Vi piace questo livello di commedia? Ci troviamo domani sera.
2: È il massimo che possiamo offrire, sì.
1: Marco Schuster, Comedy Club Night. Abbiamo i nostri vincitori, Salvo. Sono dei vincitori bellissimi o no, lo scopriremo domani dal palco, quindi abbiamo capito.
0: Ma posso dire una cosa? Cioè, noi facciamo il gioco nome, cognome, una parola a caso ogni volta, e ogni volta sbaglio. No, non è possibile. Cioè, vi ho chiesto nome, cognome, comedy. Che cazzo mi scrivete comedy e basta? Perché io devo avere un embolo alle 19:21? Perché non sapete ascoltare tre parole, tre. Comunque, Salvo, invece tu hai qualcosa. Cioè, sì, hai più di una cosa. Se abbiamo detto Sandro ha la moglie da una parte e l'amante dall'altra. Per te qual è?
1: Ce l'ha anche lui,
0: Quanti harem?
1: C'è un motivo per cui è a Palermo, comunque.
2: Io faccio i cartoni animati. Io ho questa magnifica cosa dei cartoni animati, che è un mestiere bellissimo che consiglio a nessuno.
1: Vabbè, avrete visto il baracchino, se non l'avete visto recuperatelo.
0: No, diciamone
1: Prime.
0: Perché insomma ne abbiamo parlato anche qui in trasmissione senza Salvo, quindi insomma, certo. Però almeno qualcosa in quella direzione, ditemela, raccontatemi.
1: Fate raccontare da lui,
2: abbiamo fatto questo cartone animato che si chiama Il Baracchino. Lo trovate su posso dire
0: puoi dire
2: Prime
0: quello
2: Video.
0: Che ti pare,
1: sì puoi dire Prime. Vai.
2: Lo trovate su Prime Video, ma anche in streaming in realtà, okay. Insomma, scegliete un po' voi.
0: Si trova, chiedete a un amico.
2: Ci hanno piratati.
1: Il mondo è difficile.
2: No, è la più grande lusinga che abbiamo ricevuto.
1: È vero, perché
2: abbiamo fatto questa cosa allo studio.
1: Lo studio
2: si chiama Mega Drago. È qui a Palermo, è un posto molto bello, è un piccolo miracolo che è successo, perché non era per niente facile fare questa cosa dei cartoni animati, figuriamoci a Palermo. Quindi abbiamo fatto questa roba, ora siamo in sviluppo per tutta una serie di altre cose molto belle di cui ora non posso parlare, ma che non vedo l'ora di parlarne perché sono fichissime.
1: Perché i ragazzi di Mega Drago sono volati anche a Los Angeles, grazie al baracchino. Sì, per gli Oscar dell'animazione, diciamo così, per semplificare un pochino. Quindi
2: sì, è veramente... come dice mia madre alle sue amiche, abbiamo vinto l'Oscar.
1: Comunque veramente un miracolo, considerando non solo la situazione lavorativa italiana, ma anche tutto quel sistema che ti dice ma vola a Milano, invece il cazzo, noi facciamo le cose da Palermo, e questo è, penso che è una medaglia in più sul petto, oltre poi tutte le cose che ci siamo detti in privato che non possiamo dire in diretta.
0: Esatto. Salvo, però insomma, di tutte queste cose che ci fanno battere il cuore, che arriveranno e di cui non puoi parlarci, come capirai le telefoniche comunque fanno un po' cagare sempre, quindi passerai per Roma prima o poi e verrai qui a Marrumore in studio con noi, perché ci devi raccontare tutto face to face.
2: Non vedo l'ora, così vediamo se esiste davvero questo studio di cui parla sempre tanto.
0: Giuro, non è una scusa.
2: Questa cosa potrebbe essere uno scherzo telefonico, per quanto ne so.
1: Pensa che giro, io ho sentito la nostra addetta stampa inventandomi
0: per saltare delle serate di stand up ogni tanto. Non posso la radio e quindi eviti le serate di stand up, e poi invece al contrario sparisci da qui per andare a fare delle fantomatiche serate di stand up. Infatti domani sera Sandro Canori ti è col cavolo che sarà qui con noi, perché lo ricordiamo ancora una volta, tra l'altro se sto contando forse c'è ancora la possibilità di vincere un ingresso.
1: Sì.
0: Parco Schuster, sappiamo da che ora?
1: Vabbè, la serata è quella che è, voi venite verso quell'orario che è, nove e mezza più o meno, 9:30 inizio, non ci facciamo sempre riconoscere, che non è che siamo tutti di Roma, quindi se ti si dice 9:30 inizia, 9:30 più o meno si inizia, non arrivata alle 21:35, anche perché a Parco Schuster se magna, se beve, se canta, ci si diverte, quindi comunque potete anche venire per un aperitivo e trovarvi già lì per la serata di stand-up comedy. Grazie Salvo!
2: Grazie amici.
0: Grazie veramente.
1: A domani.
0: Passaci a trovare. Grande serata targata The Comedy Club, pieno di persone che possiamo vedere tutti insieme. 3899 106 600. Forse sì, forse no, c'è ancora un ingresso da portarsi a casa in vittoria. Quindi nome, cognome e la parola comedy. Ovviamente i vincitori saranno a breve ricontattati.

ancora i Ritty. C'è chi dice che voglio picchiare Salvo per questo brano, ma assolutamente no, l'ho messo con passione e cuore. Allora, stanno essendo ricontattati i vincitori e le vincitrici per domani sera. Se non vi arriva un messaggio, vuol dire che non avete vinto. Se avete scritto solo comedy, ve lo meritate, brutti incapaci. Io vi picchierò prima o poi, ma non questa sera. Intanto andiamo verso il break, Sandro, che poi ci sono polemiche da riprendere. Polemiche da riprendere. Heart Attack.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Rock 19:34, siamo a metà strada di questo nostro Malrumore del lunedì, un'altra settimana che inizia insieme. Per fortuna questa prima giornata l'abbiamo quasi chiusa, si torna indietro nel tempo finalmente con qualcosa di buono. Nine Inch Nails, Head Like a Hole.
0: Radio Rock, back in time.

0: Matti come dei cavalli. Loro sono i Deep Purple, Guilt Tripping, tra le novità targate Radio Rock, totalmente da votare. Torniamo in diretta con quest'ultimo quarto d'ora che ci degna della presenza del buon Sandro Canori. C'è chi ci chiede, un po' fuori tema, ma secondo te gli amici che mi stanno mandando in questo momento video da Milano sono amici o sono delle merde? Perché Sandro, in questa sera a Milano c'è Milano, il concerto dei System of a Down e Queens of the Stone Age. Wow. E quindi tanti di voi sono lì. E l'altro ieri invece proprio mi arrivavano messaggi da un ascoltatore, adesso non mi ricordo chi, purtroppo perché sono una brutta persona, che stava guardando, mi stava mandando video di Queens of the Stone Age in Francia. Io ho risposto con un commento al signore del piano di sopra e lui prontamente ha detto che lo aveva portato, lo aveva esportato anche in Francia, insomma aveva spiegato ai francesi questa categoria di signore del piano di sopra. Detto questo, rimangono qualche domanda sì, forse su quello che era la polemica iniziale di questo malrumore, vale a dire la telefonata di Trump o quantomeno la decisione di annullare questo cartellino rosso per il giocatore.
1: La telefonata, ha detto Trump.
0: Esatto, ha detto che
1: non è solo Infantino non l'ha smentita, quindi per me, cioè per noi tutti è vera sta telefonata.
0: E c'è chi ci chiede, partendo dal presupposto che questa storia è un atto di abuso di potere o di corruzione, e non c'è stato un caso simile con Cristiano Ronaldo qualche anno fa? Chiedo perché ne ho sentito in giro ma non conosco precisamente i fatti.
1: Allora,
0: Sandra, illuminaci.
1: Quando il regolamento è così, ovvero da Messico 1970, non era mai successo che un cartellino rosso venisse revocato. La differenza della questione con Cristiano Ronaldo sostanzialmente è una doppia differenza. La prima differenza è che Cristiano Ronaldo, come dicevamo prima, aveva preso 3 giornate invece che una, perché era stato valutato da 3 giornate, e invece di scontarne 3 ne ha scontata una sola, cioè quella canonica, per far sì che lui potesse giocare questo mondiale dalla prima partita.
0: Okay.
1: E la seconda differenza è che probabilmente Ronaldo non ha chiamato Trump ma la Nike. Ecco, questa è la seconda.
0: Che,
1: no,
0: che cosa?
1: Non l'ho detto, non l'ho, era così, è un mondo di fantasia.
0: Cosa?
1: È un altro, è un, stavo raccontando questa storia perché ti sei distratto un attimo, quindi te la ripeto a te. C'è questo pianeta Terra alternativo dove praticamente ci sono gli sponsor che spingono per far sì che i loro giocatori partecipino alla competizione, soprattutto se sono giocatori di punta, proprio dalla prima partita.
0: Ah, sì.
1: Cosa che non hanno mai fatto anche con Ronaldo, per dire, che l'ha raccontato lui stesso. Però questo è tutta una storia di un
0: ipotesi,
1: altro,
0: sì,
1: un altro
0: di
1: pianeta,
0: altre realtà.
1: Di un altro,
0: sì,
1: pianeta.
0: Sì.
1: Però ecco, tornando sul nostro pianeta, la storia di Ronaldo è diversa perché appunto la giornata canonica se l'è fatta, desqualifica. Poi ne hanno levate 2 per far sì che lui possa essere messo già dalla prima partita di questo mondiale.
0: Però abbiamo detto che quello rientra nel regolamento per come lo conosciamo, non è che per una volta in no, abbiamo detto che no, una
1: è
0: te la fai.
1: È comunque rara come cosa.
0: È comunque rara, ma
1: comunque
0: è previsto
1: rara
0: che si possa rivedere la decisione.
1: Perché il cartellino rosso che vale più di una giornata di squalifica è data postuma, con una sorta di prova TV, diciamo.
0: Certo.
1: Cioè tu prendi il cartellino rosso che è una giornata
0: e quella
1: poi si riguardano le immagini, e se sei stato particolarmente stronzo, diciamo così, te ne prendi più di una. Quindi a lui era stato valutato, se non mi ricordo male, per una comitata volontaria di dargli 3 giornate invece che una. Quindi
0: okay,
1: era già stato deciso postumo, quindi
0: okay,
1: pure quella cosa è un po' strana.
0: Comunque sì, effettivamente
1: un po' strana anche quella, però almeno una giornata se l'è fatta. La storia del giocatore americano tra l'altro crea un precedente pericoloso, perché non era mai successo che venisse proprio revocato un cartellino rosso.
0: Sì.
1: E adesso già altre squadre si stanno facendo avanti, altre squadre che hanno i giocatori che non possono giocare gli ottavi di finale, altre squadre si stanno facendo avanti per dire: scusate, allora anche io voglio che mi venga revocato il cartellino rosso. Cioè è un precedente,
0: è molto difficile,
1: un po' pericoloso, e comunque la FIFA ha fatto un'altra bella figura, dai.
0: L'ennesima, come insomma le tante battute che si sosseguono intorno al
1: ma Trump ha vinto il premio Nobel per la pace, gli hanno dato loro,
0: che
1: cioè,
0: quindi
1: diciamo che già no. No, non è che poi siamo fa tutti sti film, chissà come è successo.
0: So weird.
1: No, dai,
0: però si chiede alla popolazione se Trump sia consapevole del colore della pelle del giocatore che sta salvando, perché comunque sembra abbastanza andare in una direzione diversa dal suo solito, no?
1: Ah, perché dice un nero che non ha fatto, cioè che se l'è tenuto,
0: che si impegna per non fare espellere un nero. Povero Trump, non ci sono più i Trump di una volta. Sarebbe bello.
1: Vabbè, però secondo me lo tiene per poterlo cacciare lui.
0: Cioè, un conto, che fate? Me li cacciate voi? No, vabbè, un po' di musica, una vostra richiesta musicale, però Ugly Kid Joe.

0: Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe. Quando sono le 19:52 minuti di questo 6 luglio, chissà dove è andato questo maledetto giugno, Sandro, ce lo siamo veramente perso per strada. Ma io, perdendomi per strada, vorrei portarti in Australia, o meglio, questa è l'anticipazione di quello che avverrà nella prossima ora. Hai visto che sono state trovate delle palle in spiaggia? Palle spaziali.
1: Ah, le bolas, beh, è vecchia la storia.
0: No,
1: queste palle che si trovano perfette quasi al 100% e che non si sa bene da dove provengono.
0: In questo caso sono delle vere e proprie sfere di metallo.
1: Ah, sono di metallo, non di pietra.
0: Non di pietra. Esatto, sono state trovate sulla spiaggia e l'Agenzia Spaziale Australiana in questi, tra ieri e oggi, si è messa al lavoro per determinare la natura e le origini, perché effettivamente se stai lì in giro a spasso per il Queensland settentrionale e vedi sei pezzi di sospetti detriti spaziali che ovviamente sono state chiamate palle spaziali, quindi l'Agenzia Spaziale Australiana sta indagando sull'origine di queste sei sfere di metallo comparse a riva, forse trasportate dall'oceano. Hanno un diametro intorno al mezzo metro e potrebbero essere forse parte di razzi che vengono usati per il trasporto di satelliti e altro materiale in orbita. Mi sembra una cosa così assurda, tornando alla polemica della meteorologia e cose del genere, cioè c'è un universo di cose e noi non sappiamo nulla. Scusami, tutti i radar, tutti i satelliti stessi che ci dicono guardate che arrivano sei palle grossissime di metallo e noi non sappiamo che cosa sono, non sappiamo identificarle, non sappiamo dire in quale parte dell'universo sono cadute sulla nostra Terra. Quindi questa è una delle cose che scopriremo nella prossima ora di Marrumore e forse anche noi ci accoderemo a prendere per il culo Emma.
1: Emma chi?
0: Emma, un'intelligenza artificiale tutta italiana che è diventata subito meme perché le sue allucinazioni sono state migliori di quelle che normalmente ci hanno abituato alle altre forme di intelligenza artificiale. Quindi secondo lei, per esempio, Ryanair è un tipo di yogurt liquido che serve per alimentare gli aerei quando sono stanchi, che ha un sapore leggermente elettrico. Goku è tra i personaggi storici realmente esistiti.
1: Vabbè, questo è verissimo.
0: E so che anche qui tu ti troverai d'accordo. E ha confuso anche il peso delle mele e dato risposte paradossali su domande di vita quotidiana. Insomma, fondamentalmente le ha sparate tante, talmente grosse che ha fatto il giro del mondo. Tutto questo poi dopo oltre 60.000 conversazioni di prova in un solo niente, non sono riuscita a farlo funzionare. Quindi ci stiamo facendo ridere dietro anche dal punto di vista della intelligenza artificiale. Proviamo a sviluppare una cosa e diventa la più stupida di tutte.
1: Vabbè, ci abbiamo provato, dai, tante cose riusciamo bene, altre cose un po' meno, no?
0: Ce ne faremo una ragione. Grazie, Sandro, per questo giorno insieme di lunedì marrumoroso.
1: Perché?
0: Perché sono le 20 e tu te ne
1: è
0: vai.
1: Già finite tutte?
0: Ha già finito
1: tutte cose, ce ne stiamo andando.
0: Tu te ne stai andando, io rimango per un'altra ora.
1: Vado a Parco Schuster, pensa.
0: Ma penso, saremo sempre lì quasi ogni giorno della nostra vita, da qui alla fine dell'anno, no? Vabbè, Parco Schuster domani, Sandro ci va per gli affari suoi questa sera, ma se volete raggiungerlo fatelo. Vuoi fare un'altra marchetta sul finale?
1: Sì, 18-19 luglio, Parco Schuster, Break Pro Wrestling. Se non avete mai visto il wrestling dal vivo, venite. 18-19 luglio, Parco Schuster, Break Pro Wrestling, venite, per favore.
0: Per favore venite, sì, è vero, vi dobbiamo parlare anche di questo appuntamento incredibile. Lo faremo, ma intanto andiamo verso il break con i signori Motorhead di Hellraiser e l'inferno. Cercheremo di accenderlo qui in questo studio nell'ultima ora di Marrumore che trascorreremo insieme qui su Radio Rock.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rockstar.

0: luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Uno più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
3: Supermercati Pim, per Family Agora. Di risparmio, di qualità.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready.
6: Tutta un'altra storia.

0: al rumore on Radio
1: Rock. 23 minuti, inizia l'ultima ora di Malrumore in questo nostro lunedì 6 luglio qui a Radio Rock. Il caos gioca, ci mette un salto indietro nel tempo bello, un salto indietro nel tempo in compagnia di grandi personaggi onnipresenti qui a Malrumore, con una strana tendenza al sunshine quest'oggi. Quindi anche i Cream arrivano a portarci indietro nel tempo, ovviamente con Sunshine of Your Love. Radio

Better Kidars Over Guns. Better Believe. Devo dire che ho scoperto una delle novità più votate sul sito radiorock.it. Ora, non vorrei aprire adesso una polemica sui vostri gusti musicali. Fate bene, continuate a votarla sul sito radiorock.it se è la vostra preferita. Oppure anche se fate, insomma, queste due settimane di alta rotazione, forse potremo passare oltre. Anche se c'è quell'intermezzo col basso e poi la parte rappata, che devo dire, lì è carina. Però, torniamo a noi in questo marrumore che si trova a passeggiare per le spiagge di Forest Beach nel Queensland in Australia. Appunto, vi parlavamo del dubbio che si è trovata a dover sciogliere.

L'Agenzia Spaziale Australiana, cosa sono queste sei misteriose sfere metalliche sulla spiaggia? Possibili detriti di un razzo russo? Sempre lì finiamo. Però c'è qualcosa sullo spazio? Sono i russi, neanche fossimo in piena guerra fredda, o forse lo siamo. Comunque sì, si tratterebbe di detriti di razzo rientrato dall'orbita. Più nello specifico, queste space balls sarebbero dei serbatoi a pressione, forse riconducibili a un razzo russo di tipo Fregat. E fa veramente ridere che i razzi russi si chiamino Fregat, sinceramente, quest'oggi, e mi trovo ad analizzare con voi. Quindi vediamo, scopriremo di più chi può dirlo. Poi nel frattempo, invece, tornando allo strano tema Sunshine che il nostro caos ci sta proponendo più di una volta, evidentemente ha bisogno di un po' più di sole, come se non ce ne fosse abbastanza. Salutiamo anche Manuel al 3899 106 e 600 che ci proponeva questo pezzo degli Screeching Weasel.

che bello ascoltare un po' di Screeching Weasel in questo malrumore. Quando finiamo in queste sonorità siamo sempre molto contenti. Adesso vediamo, magari un altro paio di brani in questa direzione ce li godiamo mentre continuiamo la nostra passeggiata in Australia. Allora, chiaramente l'origine dei detriti, per fortuna almeno in questo caso, queste grosse palle spaziali di metallo, sono state subito ritenute compatibili con spazzatura spaziale, quindi nessuno ha urlato agli alieni, almeno in questo caso. Comunque, dopo il primo ritrovamento, i vigili del fuoco del Queensland sono intervenuti in tenuta anticontaminazione, perché comunque non si sa mai, stabilendo una zona di esclusione di 50 metri intorno agli oggetti, capirai, vabbè. Quindi, chiudendo temporaneamente la spiaggia al pubblico, 5 delle 6 sfere sono state sigillate in fusti per materiali pericolosi, mentre la 6ª è stata messa in sicurezza nella giornata di domenica. La preoccupazione di base, perché ovviamente dici perché tutto questo, oddio, attenzione, riguardava il possibile contenuto residuo di sostanze tossiche. Si ipotizzava infatti che le sfere potessero contenere tracce di idrazina, quindi il propellente, che in questo caso però è altamente tossico, che viene utilizzato nei razzi. E quest'oggi arriva l'aggiornamento importante: gli oggetti recuperati sono stati considerati sicuri, che si tratta con ogni probabilità di recipienti a pressione provenienti da un veicolo di lancio spaziale. Secondo l'agenzia, la posizione e le caratteristiche degli oggetti sono compatibili con detriti di un corpo di razzo straniero. Che bello, corpo di razzo straniero rientrato di recente nell'atmosfera dall'orbita. Però non possiamo saperlo, no? Perché ci sono appunto i satelliti, i radar, le cose. Quindi infatti comunque continuano le indagini in collaborazione con le autorità internazionali per avere conferma che abbiamo capito veramente. Sembrerebbero, come vi dicevo, le caratteristiche fisiche delle sfere di un razzo russo di tipo Fregat, ma io mi devo fermare su questa cosa, perché a me il razzo russo di tipo Fregat può continuare, cioè che poi è Fregat, è un attimo, proprio potrei continuare a

0: drink to me. My sexuality, hands down my pants, my transitive property.
1: Propagandi, let's talk more rock and roll. E siamo d'accordo anche con loro. Ma io niente, quando si arriva in questa sonorità, devo fare, devo andare, quindi.

Quante emozioni quando finiamo da queste parti. Good riddance di Mother Superior. Ma ritorniamo al sole, prima che il caos si arrabbi, visto che oggi ha bisogno di sunshine. Bello, bello, ma noi gli rispondiamo anche con i ministri, che spiegano chiaramente che il sole è importante che non ci sia.

con questo basso che mi fa veramente emozionare l'anima. Anche Laura da Genova lo fa con le sue richieste musicali al 3899 106 600. Vediamo dove andremo con l'ultima mezz'ora di Marrumore. Intanto arrivano tanti messaggi, anche chi parla dell'ipotesi di Dave Grohl alla batteria con i Queens of the Stone Age stasera, perché no, vedremo. E ancora serve il momento tetto ruggine, cantina bagnata, ma intanto

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Auto.it. You are listening to
8: Malrumore on Radio Rock. Anche in questo lunedì 6 luglio qui su Radio Rock arrivano gli ultimi 25 minuti di Malrumore. Si parte con questa fine, un salto indietro in compagnia di Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Almeno siamo passati dal sole alla luna. Chissà cosa vuole dirci il caos.

Ultima novità per questo malrumore del lunedì sono gli amici Avatar con Crying Fire, quindi continuate a votare questa novità se è la vostra preferita sul sito radiorock.it e fate felice anche una Paolonia, perché devo dire attualmente tra quelle che mi piacciono di più, anche se ovviamente nel finale della scorsa settimana ci sono stati dei bei new entry, alcuni li abbiamo già ascoltati, alcuni no, ci mancano i Dinosaur Junior e Rat Boy, però abbiamo già goduto per esempio la novità dei The Who, non quelli vecchi ma quelli che vengono dalla Mongolia. Anche gli Arab Strap mi incuriosiscono un po', vedremo come andrà per i prossimi giorni di questa settimana. Intanto saluto chi ha apprezzato particolarmente la scelta dei ministri come Cavallo, come Marco, che bello avervi qui con noi in questo bel malrumore. Questa invece ce l'ho sul groppone più o meno dalla prima ora, quindi intanto leviamocela di mezzo e poi capiremo piano piano come consumare questi ultimi 15 minuti di programma insieme prima che arrivi il buon Matteo Strano e il suo Bring on the Night. Sono gli Sprints, come lo metti spaccano sempre.

Record apre le porte della mia memoria e mi riporta la canzone che mi ha accompagnato in questo fine settimana. Mi sa che era stata anche lei nelle nostre novità nel 2024. Sono gli Big Special.

recuperare tutto l'album, ma quanto era bella e ancora la rimane questa Shit House. Loro sono Big Special. Ma dicevamo prima, nella mezz'ora precedente, visto che ancora non abbiamo goduto del tempo tetto ruggine, cantina bagnata, pare che questa sera agli High Days a Dave Grohl, visto che si trovava in zona già da ieri, si unirà a fare l'unica cosa buona che ha fatto nella sua vita, vale a dire suonare la batteria insieme ai Queens of the Stone Age, proprio per questo brano qui, A Song for the Death. Io spero per lui che ridima parte di altre cose che ci ha dato facendo questa cosa qui, dando a voi che siete lì il grande spettacolo di... Ma senti che roba, ma perché sto ancora parlando? A Song for the Dead, Queens of the Stone Age.

0: Mamma mia, mamma mia. E poi comunque, volendo, no? Si potrebbe continuare verso l'infinito e anche oltre. Ma questo è il penultimo brano della playlist che trovate già pubblicata sul sito radiorock.it sotto quelle facce un po' strane, un po' così, di Polonia Zumo e Sandro Canori, sotto il titolo Marrumore. E a proposito di Marrumore, prima di salutarci manca solo un tassello.
1: Fatti appresi in questo episodio di Marrumore. Se cerchi una spalla troverai solo calci in un posto recentemente sbiancato.
0: Ok.
1: Anche i francesi ora conoscono il signore del piano di sopra.
0: Proprio sì.
1: Se le palle spaziali sono state sulla spiaggia, è bene far loro un bidet. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Ma fregate, sarà qualcosa sui bidet, perché ora questo è Marrumore.
0: Marrumore è solo bidet. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.
2: The Wiz, The Wiz.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
4: We can have a party in there.
3: Stai ascoltando
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
3: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
6: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come è andata la vostra giornata fino a questo momento? E visto che lunedì, vi chiederei anche come è andato il vostro weekend. Noi, come al solito, avremo a disposizione 3 ore da passare insieme fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist, stasera partiamo davvero in compagnia di una grande band come sono stati i Joy Division.
4: Radio Rock, back in time.

arrivano giustamente cuoricini attraverso WhatsApp per una band del genere. Particolarmente contento anch'io di aver ascoltato all'inizio della nostra playlist She's Lost Control, uno dei classici dei grandi Joy Division. Saluto Anto che ci mandava quel bel messaggio e ricordo a tutti voi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il numero principale che abbiamo a disposizione qui a Radio Rock per chiacchierare durante le nostre dirette. Stessa cosa che però possiamo fare anche attraverso la chat a disposizione sulla nostra Radio Rock TV. E poi per chiudere il giro di contatti vi ricordo anche il sito internet radiorock.it. di sicuro aveva ben in controllo la sua ottima trasmissione la nostra Pau, insomma dico così parafrasando il titolo di questo classico che abbiamo appena ascoltato. Ottima scusa per me per salutare Pau e per salutare anche Sandro, che ovviamente vi aspettano domani per una nuova puntata di Malrumore, come al solito. Per quanto ci riguarda, 3 ore anche oggi a disposizione da passare insieme, fra qualche chiacchiera sì, ma soprattutto con un bel po' di musica. E allora, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, sapete bene che qui siete sempre gli assoluti benvenuti. Basta farsi sentire attraverso uno dei contatti appena

andiamo addirittura in Mongolia per ascoltare la prima novità di questa serata. Proprio da quel paese arrivano gli Who, che debuttavano ormai una decina di anni fa e che nel corso di questo periodo hanno di sicuro avuto un gran bel successo con la loro particolare ricetta, no? Insomma, si sente che di sicuro questa qui è una band che non viene dai soliti paesi da dove arriva gran parte della musica. Ogni tanto però devo dire che di sicuro mi diverte ascoltarli. Trovate anche la loro nuova proposta all'interno del sito internet radiorock.it, nella sezione proprio dedicata alle nostre novità. Saluto intanto su Telegram il nostro amico Marco, che ricollegandosi alla partita dei mondiali che è iniziata giusto da un quarto d'ora, quella fra Portogallo e Spagna, dice: al posto di seguire i disastri che farà l'arbitro Taylor, mi godo te e la musica di Radio Rock. Intanto grazie mille per l'ascolto, caro il mio Marco. La partita di stasera viene arbitrata proprio da quell'arbitro che a noi della Roma ormai qualche anno fa ci ha fatto di sicuro un bel dispetto in una finale di Europa League. Mi verrebbe da dire che però in questi mondiali, dove abbiamo visto un sacco di innovazioni, ecco, i disastri dal punto di vista arbitrali non li fanno solo quelli in campo, ma anche a posteriori, no? Insomma, avrete di sicuro sentito l'incredibile notizia che riguarda il centravanti della nazionale statunitense e

espulso nel corso dell'ultimo match e per un motivo o per l'altro, probabilmente anche grazie ad una telefonata di Donald Trump a chi di dovere, sarà invece convocabile per l'importante partita degli Stati Uniti contro il Belgio. Devo dire, questo qui davvero una specie di unicum, insomma ogni tanto una cosa del genere era successa a Cristiano Ronaldo giusto qualche giorno prima di andare a trovare Trump alla Casa Bianca. Quindi insomma, se la vostra squadra del cuore sta passando un brutto momento, di sicuro l'idea giusta è quella di cercare di stringere dei contatti con il presidente americano. Vediamo un po' di non farci rovinare una cosa bella come lo sport. Di sicuro noi continuiamo con la musica.

Ecco, come detto, vediamo di concentrarci sulle cose belle anche in questo fine settimana. Qui in Italia ci sono stati di sicuro degli ottimi concerti. Proprio nelle ultime ore hanno suonato nel nostro paese anche i Foo Fighters, e pensavo che con tutta la loro nuova produzione, era davvero un sacco di tempo che non mi capitava di mandare in onda uno dei loro grandi classici. Questa qui di sicuro l'avevate riconosciuta al volo, era intitolata Best of You. Saluto intanto su WhatsApp il nostro amico Alessandro, che ci riporta in Finlandia. Dice: se nella serata ti capita poi di avere un altro intermezzo finlandese, ti chiedo di mandare in onda Carnival of Rust, The Poets of the Fall. Come al solito, caro il mio Ale, se mi posso permettere, bella proposta. Anche loro è un sacco di tempo che non li mandi in onda e vedrò più che volentieri di recuperarli. Intanto, sempre pensando ai concerti che in questo caso si stanno suonando proprio nel nord del nostro paese, oggi era il turno degli Acid Bath, dei Queens of the Stone Age e anche dei System of a Down. Dando un'occhiata ai miei social, c'era davvero una marea di gente, una marea di amici saliti da Roma per un concerto di questo tipo, e allora vediamo di recuperare anche loro.

pensarci, un po' di tempo fa non era neanche così scontato che avremmo avuto l'opportunità di rivedere System of a Down in concerto in Italia. Loro mancavano dall'estate del 2017, in quell'anno anche loro coinvolti nel Firenze Rocks. Sarà di sicuro interessante andare domani a vedere magari un po' di video, a leggere qualche recensione, un po' per sapere com'è andato il loro concerto milanese di stasera. Intanto, sempre a proposito di musica dal vivo, e questa è davvero una di quelle chiacchiere che ci fa sempre molto piacere fare insieme, saluto il nostro Max, che su discorsi di questo tipo, devo dire, quasi sempre riesce anche ad inserire un piccolo video, così per farci vedere ed ascoltare di che cosa stiamo parlando. Io appunto, mentre suonavano i System, mi giravo qui a destra dove arrivano i vostri messaggi su WhatsApp e questo trovavo.

il nostro amico Max aggiungeva anche a questo piccolo video top di gamma, e top di gamma per davvero, caro il mio amico, sono molto contento di sapere che ti sei andato a vedere il concerto dei Beat, così si chiama questa super band formata davvero da grandissimi musicisti come Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin e Danny Carey, il batterista Ned, il batterista dei Tool, tutti e quattro coinvolti in questo progetto che più o meno riprende la musica dei King Crimson, soprattutto per quanto riguarda gli anni 80 di quella grandissima formazione. Mi ero incuriosito anch'io nel corso di questi ultimi mesi qualcosina dei Beat, per quanto si tratti di cover comunque ottimamente suonate, li avevamo ascoltati anche in radio, insomma nel corso di questa settimana di sicuro vedremo di tornare sopra anche ad un progetto del genere. Noi intanto con la prossima canzone chiudiamo questa prima mezz'ora insieme nell'ottica di recuperare un po' di band che mancano da un sacco di tempo nelle nostre playlist. Ascoltiamo i Poets of the Fall, appunto qualcuno di voi ci proponeva questa Carnival of Rust, canzone che inizia ad avere un po' di anni sulle spalle, il disco che la conteneva usciva 20 anni fa, giusti giusti, nel 2006.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
1: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: It.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
5: la serata di Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando un classicone dei Pearl Jam. Questa qui era Even Flow.
5: Radio Rock, back in time.

0: riprendiamo un po' di carica con questo grande classico di Pearl Jam. Sempre un piacere pescare qualche canzone da questo grande, grandissimo lavoro. Stasera, per iniziare la seconda mezz'ora insieme, ritroviamo Even Flow. Saluto intanto la nostra amica Vivi attraverso WhatsApp. Ci raccontava di essere riuscita a vedere una delle band di cui parlavamo nella mezz'ora precedente, appunto quel supergruppo chiamato Beat, aggiungendo anche una nota di grande soddisfazione nell'essere riuscita a vedere un concerto del genere. E credo bene alla tua soddisfazione, cara la mia amica. Di sicuro inizio a salutare anche Alex Righi, che per fortuna, per nostra fortuna, anche questo lunedì sera sarà con noi per un paio d'ore di grandissima playlist. Io per primo molto curioso di sapere che cosa Alex ha preparato per noi, quindi vedo di non perdere tempo in chiacchiere, ascolto con voi la prossima novità ed iniziamo poi anche insieme ad Alex.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.
4: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: me la seconda novità di questo lunedì sera insieme, ma come al solito intorno a quest'ora. Caro Alex, benvenuto, ben trovato.
1: Molto bene per tutti, anche per me. E vabbè, mentre anche noi abbiamo su un video Spagna-Portogallo,
0: sì,
1: detto.
0: Sì, sì, sì, possiamo
1: però
0: confessare.
1: Stanno sempre 0-0 e quindi
0: non
1: così.
0: È successo molto.
1: Anche perché
0: in questo momento
1: sono i più, secondo me, dopo questo io direi che potrebbero chiudere i mondiali di calcio.
0: Sì, sì, sì. Perché facciamo la partita
1: ormai
0: di stasera,
1: no,
0: e a posto così.
1: Proprio. Vabbè, non vogliamo parlare.
0: No, non ne parliamo.
1: Noi non seguiamo il calcio minore.
0: Esattamente.
1: Come un amico mio che segue solo il Genoa. Un altro che segue solo la Triestina.
0: Ok,
1: giuro.
0: E tutto il resto sono partitelle così.
1: Esatto,
0: riempitivi.
1: Questa roba qua dice, vabbè, ma non è seria.
0: Bella
1: non è
0: definizione
1: roba
0: quella del tuo amico.
1: Comunque, nel senso che siamo qua in questo luglio un po' caldo.
0: Abbastanza.
1: Come è stato anche giugno.
0: Sì.
1: Anche perché non so se avete visto le previsioni del tempo, c'è un anticiclone che ci dà una stabilità pazzesca.
0: Ok, quindi da qui in avanti resta così?
1: Minima 20, ma per sentire i 20 di minima devi uscire di casa alle 5 di mattina.
0: Esatto.
1: Beh, non si sa fare cosa. Ok, massima 34, cielo sereno. Uguale oggi, domani, dopodomani, fra tre giorni.
0: Fino al 10 settembre, mi sa che stiamo così.
1: Non dall'aria di schiodare.
0: Aiuto.
1: Infatti ho un po' caldo.
0: Abbastanza.
1: Anche se qui, per fortuna, c'è una aria condizionata moderata, ma non parliamo di noi. Niente, un po' di belle cose di musica. La prima è proprio un pezzo che mi è venuto in mente oggi, non mi ricordo neanche il motivo, ma così, perché era un pezzo molto divertente che era sul terzo album della Steve Miller Band.
0: Grande.
1: Americani. E ovviamente Steve Miller è sempre stato americano. Il terzo album si chiamava però Brave New World, che poi era il titolo di un famoso romanzo di Aldous Huxley.
0: Come no, certo.
1: E che non ha nulla a che fare col disco, però gli piaceva il titolo Brave New World.
0: Che è un gran titolo.
1: Ed era, e questo è importante, in parte registrato a Londra, perché si trovavano a Londra, c'erano questi studi belli che si chiamavano Olympic Studios. Perché dico questa cosa? Perché è importante. Agli Olympic Studios, in quei giorni, stavano lavorando i Beatles.
0: Wow.
1: Per alcuni pezzi che poi sarebbero andati a finire su Abbey Road.
0: Ok, ci stiamo, sì.
1: Un giorno, Paul McCartney, che è sempre stato il più workaholic di tutti,
0: vero,
1: arriva lì prima degli altri.
0: Chiaro.
1: E poi viene a sapere che gli altri arriveranno più tardi. Poi Abbey Road, diciamo, hanno lavorato quasi ognuno per conto suo.
0: Sì, sì, si dividevano un po' i
1: per
0: tempi.
1: Cui comunque sta là con un po' di tempo libero. E allora gli dicono, il Glyn Johns, che era un produttore e ingegnere del suono, che conosceva i Beatles e lavorava lì a Londra con Steve Miller Band, senti, qua accanto c'è Steve Miller che sta facendo un disco.
0: Ehi.
1: Lui dice, e lui va.
0: E bussa.
1: E si offre di suonare batteria, basso e pure un po' di chitarra ritmica.
0: Beh.
1: Su un pezzo, perché Steve Miller c'aveva un riff che gli sembrava molto fico, e allora ci fa una canzone. Poi, per motivi contrattuali, Paul McCartney era una superstar già da tempo.
0: Direi.
1: Sulla copertina del disco, in questo Brave New World, c'è scritto chitarra, basso e batteria sul tale pezzo, Paul Ramon.
0: Il primo dei Ramones, potremmo dire.
1: Ramon.
0: Ok.
1: Paul Ramon. Però in realtà era Paul McCartney che ha aggiunto un pochino del suo, credo anche un minimo di cori, non vorrei dire, in questo pezzo comunque fichissimo che si chiamava My Dark Hour.

0: insomma, anche stasera gran modo per iniziare la Steve Miller Band con Paul McCartney in incognito,
1: incognito. Paul Ramone per My Dark Hour. Ma appunto il riff di chitarra che c'aveva lì Steve Miller gli sembrò così buono che qualche anno dopo ci ha fatto su un'altra canzone.
0: Vabbè, fondamentalmente
1: con lo stesso riff fece un'altra canzone che cominciò a fare in concerto nel 1973,
0: okay.
1: Ma non uscì su disco fino al 1976.
0: Sì.
1: Uscì curiosamente prima in Inghilterra che in America.
0: Vedi.
1: Nell'agosto 1976 esce nel Regno Unito il 45 giri Fly Like an Eagle.

0: Diceva ad Alex mentre andava in onda questo grande classico di Steve Miller, quanto mi piacciono anche tutti gli effetti, no? Questa piccola linea di elettronica che si ascolta all'interno di Fly Like an Eagle.
1: Sì, aveva un po' quello stesso riff, però ci aveva messo dentro, è andato in fissa con un po' di sintetizzatori, roba elettronica, poi ascoltava anche musica seria. Lui gli capitò di citare Stockhausen, ha detto che diciamo c'ha molto poco a che vedere con la musica di Steve Miller Band.
0: Forse sì.
1: Ma comunque rimaniamo in tema californiano, ma anche estivo, ma con un leggendario classico del rock californiano che era Forever Changes dei Love, dove avevano abbandonato il rock psichedelico degli inizi per tutta una cosa con chitarre acustiche e orchestrazioni, tranne un po' in questa canzone che si chiamava Bummer in the Summer.

0: Gran brano anche questo qui dei Love. Lo sai, era un po' di tempo non ascoltavo nulla da Forever Changes, che resta sempre che un grande
1: album degli anni 60 da consigliare in qualunque momento. Sì. Ma in estate abbiamo scelto Bummer in the Summer, diciamolo, soltanto per il titolo, che ci sta, stava bene.
0: Ci sta.
1: Come del resto anche il prossimo brano è scelto per il titolo da una band californiana ben successiva, diciamo seconda metà degli anni 80, tra parentesi uno dei gruppi più misconosciuti, sottovalutati ma importanti dei loro anni, vuol dire i Thin White Rope.
0: Okay.
1: I Thin White Rope venivano da Davis, California, che è una cittadina nota solo per l'università.
0: Perfetto.
1: Anche perché la popolazione è fatta di universitari,
0: ragazzi,
1: e di quelli che gli danno da mangiare,
0: sì, che lavano i vestiti, sì, le cose, insomma,
1: ruota tutto. Tanto è vero che il leader dei Thin White Rope, Guy Kisser, poi ha lasciato la musica ed è tornato a insegnare.
0: Vedi?
1: Si era laureato lì, è rimasto a Davis, California, che sta a nord, ben inteso, non la parte sud, sopra San Francisco, questa città.
0: Comunque si sta
1: ma
0: bene.
1: I Thin White Rope erano un gruppo formidabile, un po' psichedelico, un po' Paisley Underground, ma anche molto anticipatore di quello che subito dopo si sarebbe chiamato Desert Rock.
0: Addirittura,
1: quello,
0: wow,
1: quel tipo di posti dove tu fai 3 km fuori città, sì, e sei nel deserto,
0: letteralmente.
1: E quello
0: nel deserto,
1: influisce,
0: sì,
1: con una formazione basica di basso, batteria e due chitarre. Con le due chitarre, che stiamo all'altezza di roba per fare nomi storici, Quicksilver Messenger Service da una parte, Dream Syndicate dall'altra.
0: Wow.
1: E basta, non dico altro perché basta e avanza.
0: Sì, direi di
1: comunque
0: sì.
1: I Thin White Rope, la canzone scelta solo per il titolo viene dall'album In the Spanish Cave, che comunque è molto buono, e si chiama Luglio, July.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: You're listening to Ring on the Night.
2: La serata di Radio Rock.
4: Ring on the Night on Radio Rock.
5: Questi qui erano i Rush, stasera riascoltiamo uno dei loro brani più celebri intitolato Fly by Night.
4: Radio Rock, back in time.

0: sempre un piacere riascoltare qualcosa di questa grande band, ottimo modo per iniziare la nostra seconda ora insieme, ritrovare qualcosa di Rush. E mi viene da dire che la prossima band, come volta invece nella novità delle ore 22, insomma i dischi di una band come quella dei Rush se li è studiati di sicuro molto molto bene. Ascoltiamo la nuova proposta dei Pineapple Thief.
1: Brand new music right here. Brand.

0: classico, una novità, e a questo punto è di nuovo il nostro turno, quello mio ma soprattutto quello di Alex nel corso dei nostri lunedì sera. Allora, da dove ripartiamo?
1: Sì. Che poi comunque bravi questi Pineapple Thieves,
0: bravi, vero?
1: Non me li ero mai filati più di tanto.
0: Bravi, da recuperare, okay. Ti è incuriosito.
1: Vabbè. E noi invece eravamo proprio indietro in un passato anche remoto, mm-hmm. Perché facendo la scheda mi sono accorto che già sfiorato sfiorato si fa per dire l'argomento, ma non tanto 50 ma addirittura 60 anni fa,
0: okay.
1: Nel 1966 è uscita una quantità di roba che ha spostato molto in alto l'asticella del rock.
0: Vero.
1: Per cui appunto l'anno dopo, nel 67, si sono dovuti inventare proprio dei numeri a colori per
0: rimboccare le maniche,
1: cercare di fare di meglio,
0: sì.
1: Ma andiamo per ordine, qui diciamo siamo fra, oltretutto, stagionale, fra luglio e agosto.
0: Perfetto, siamo,
1: cioè, perché se no tutto l'anno non... Fra luglio e agosto del 1966 escono parecchi dischi più che importanti e interessanti. Noi cominciamo su un versante soul.
0: Bello,
1: però,
0: ci piace.
1: Con
0: ci piace
1: quella che all'inizio era una delle grandi band, dei grandi gruppi vocali della Motown, vale a dire i Four Tops. C'erano anche i Miracles,
0: sì,
1: di Smokey Robinson,
0: certo.
1: C'erano i Temptations, dove si sono avvicendati molti cantanti. C'erano i Four Tops, dove c'era questo Levi Stubbs, che ebbe l'occasione, le offerte molte volte ripetute di lanciare una carriera solista, e lui disse sempre di no.
0: Ma sono fedele alla linea,
1: era
0: proprio
1: uno dei Four Tops e voleva rimanere tale. Però insomma la voce sua era quella. Comunque, i Four Tops erano un grande gruppo Motown. Nel 1966 esce un loro album che va molto bene in America, in Inghilterra. All'epoca ancora la Motown girava parecchio, anche
0: sì,
1: perché anche Beatles e Rolling Stones avevano approfittato,
0: esatto,
1: di quel suono.
0: Avevano studiato
1: non per
0: bene.
1: Niente, su questo album c'era anche una cover dei Beatles, tanto per gradire, più altre canzoni scritte dagli autori importanti della Motown come Holland, Dozier Holland oppure Smokey Robinson. Ce n'era una di cui era coautore,
0: uh-huh,
1: il sedicenne Stevie Wonder.
0: Ma dai, beh, che sì, lui già girava all'inzona.
1: E si chiamava Loving You is Sweeter Than Ever, Four Tops.

0: Riprendiamo anche stasera il nostro viaggio nell'estate del 1966 con i Four Tops in questo caso.
1: E poi con James Brown. James Brown all'epoca era già una bomba assolutamente, sì. Ancora non aveva messo a punto il funk,
0: okay,
1: come dio creatore, perché poi sono arrivati esatto. Sly and the Family Stone, i Funkadelic e tutti gli altri, però se c'è
0: il padrino, sì, è proprio
1: il
0: lui,
1: il creatore è lui. All'epoca era ancora un cantante di soul, rhythm and blues, ma molto molto personale.
0: Sì, decisamente.
1: Sul palco poi drammatizzava le canzoni, faceva dei numeri incredibili, irripetibili, sì. Da chiunque altro. Allora, la discografia di James Brown è mostruosamente intricata. Io non so, forse c'è qualche James Brownologo che la conosce tutta,
0: sì,
1: ma
0: a memoria.
1: È difficilissimo, perché allora, solo nel 1966 esce all'inizio dell'anno una compilation che si chiama I Got You.
0: Raccogliamo un po' di materiale.
1: Una canzone famosa, poi c'era dentro anche Night Train e altri pezzi di successo. Poi, sempre nel 66, esce un album che si chiama Mighty Instrumentals. E questo io manco lo sapevo.
0: No.
1: E ci sono versioni strumentali di, ovviamente,
0: canzoni uscite prima.
1: Pezzi tipo di, tra tutti c'è, cioè, Papa's Got a Brand New Bag, parte seconda.
0: Ok.
1: E vabbè. Poi c'è, sempre nel 66, un disco che si chiama James Brown Plays New Breed, sottotitolo The Boogaloo.
0: Neanch'io informazioni.
1: Poi nell'estate del 1966 esce un album che si chiama It's Man's World, che poi è una compilation, perché ci sono per lo più dei pezzi vecchi degli anni precedenti, l'etichetta King ha poi le etichette che hanno pubblicato i
0: A miniera d'oro da dove pescare.
1: Ma anche con qualcosa di nuovo. In effetti il titolo dell'album è il titolo di quello che all'epoca era il suo singolo più importante in circolazione, e quindi così trainava l'LP, ed era anche, fare un album era una scusa per metterci dentro, perché non era su nessun LP, e quella che sarebbe diventata una delle sue grandi canzoni classicissime, It's a Man's World.

0: Cioè, questa qui è una di quelle canzoni che davvero riesce sempre ad emozionarmi, un po' la voce di James Brown, un po' anche l'arrangiamento, no? Così orchestrale,
1: forse sopra le righe. Questa roba gli veniva benissimo. Poi, dal vivo poteva durare 12 minuti, esatto. Ogni tanto cadeva per terra, sì, andavano lì, c'era tutta la scenetta. Gli altri arrivavano con l'asciugamano, lo tiravano su perché si riprendesse. Poi, a un certo punto, lui li scacciava, si toglieva la cosa di dosso e ricominciava a strillare, a ballare, a saltare.
0: Incredibile,
1: una belva umana.
0: Sì, veramente.
1: Non so come dire. Ma comunque invece in ambito soul, nel 66 c'erano in giro delle persone, a parte il fatto, uno, era ancora vivo Otis Redding,
0: e quindi,
1: che non guasta,
0: direi.
1: E mi sa che a suo tempo, a primavera, abbiamo ascoltato qualche pezzo dall'album, dal soul album di Otis Redding.
0: Sì,
1: comunque va sempre bene.
0: Esatto,
1: ma era
0: sicuro.
1: In gran forma anche un altro gigante, vale a dire Wilson Pickett.
0: Come no.
1: Wilson Pickett era passato da poco all'etichetta Atlantic, che è quella che andava di più per questi cantanti. O Stax o Atlantic,
0: sì, quello era,
1: facevano ragazza. Della roba clamorosa, e uscì nell'estate di 60 anni fa, 1966, un album che si chiamava The Exciting Wilson Pickett.
0: Bellissimo.
1: The Exciting Wilson Pickett, per mettere in chiaro le cose, cominciava così. 1, 2, 3.

0: adesso Alex, per raccontarti una stupidaggine, ti dico che la copertina di questo disco di Wilson Pickett faceva proprio bella mostra di sé nella mia piccola collezione, perché mi piaceva vedere Wilson vestito tutto di rosa shocking sulla copertina.
1: Grandissimo. Con questa canzone che era una di quelle canzoni sceme novelty song, dove andavano negli anni 60 le canzoni con le istruzioni per ballare.
0: Vero, verissimo,
1: no? Sì. Tipo una di quelle mitiche, Simon Says.
0: Ok, sì.
1: Simon Says è proprio fondamentale. Certo. Questa invece era una canzone che citava il nome di svariati modi di ballare, che erano The Pony, The Chicken, The Mashed Potato, The Alligator, The Watusi, The Twist, The Fly, The Jerk, The Tango, The
0: Yo-Yo,
1: The Sweet
0: Tango.
1: Pea, The Hand Jive, The Slop, The Bop, The Fish and the Popeye. La aveva cantata in origine un cantante rhythm and blues di nome Chris Kenner.
0: Oh.
1: Ma attenzione, nella versione di Chris Kenner non c'era na na na na na. E quello mancava ancora. Porello.
0: Signor Chris.
1: Certo. Pochi anni dopo l'hanno rifatta un gruppo che aveva il buffo nome di Cannibal and the Headhunters. Il cannibale e i cacciatori di teste.
0: È giusto, no?
1: E aggiunsero na na na na na.
0: Alla canzone che suonava bene, suonava bene.
1: E gli capitò anche di aprire i concerti dei Beatles nel secondo tour americano.
0: Beh, insomma, non male.
1: Vabbè, però, poi però nel 66 l'ha presa Wilson Pickett e secondo me è lì che l'ha resa immortale.
0: La versione questa è.
1: E comunque tutto quel disco lì di Wilson Pickett è una cosa clamorosa, straordinaria.
0: Una bomba
1: d'energia.
0: C'ha anche
1: rimesso The Midnight Hour, che aveva già inciso in precedente.
0: Sì.
1: E c'era poi una canzone che si chiama 6345789, ovvero sia Soulsville, USA, ed era riferita a un numero telefonico, non ho mai capito se è vero o finto. Qui bisognerebbe studiare, ci vorrebbe Alberto Castelli che ha studiato questa roba.
0: Che salutiamo,
1: A chi è appassionato del genere consiglio i suoi libri sulla musica dell'anima,
0: certo.
1: I suoi libri sul soul, che sono molto belli, ma sono veramente un trip.
0: Okay.
1: Cioè parlano di soul, ma sono psichedelici.
0: Bene, ci piacciono.
1: Comunque,
0: grande Alberto.
1: Giuro che vale la pena. E allora, secondo la storia, in teoria 6345789 dovrebbe averla incisa per primo Wilson Pickett. Nel 65, alla fine del 65, quindi l'ha messa su quel disco lì di Excited and Wilson Pickett, ma nel frattempo era uscito The Soul Album di Otis Redding e anche lì c'era 6345789.
2: 1, 2, 6, 6, 6, 6, 6,

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
1: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Bring on the Night. Bring on the Night. La serata di Radio Rock on Radio Rock.
3: Metà esatta della nostra trasmissione. Per il momento ritroviamo anche un grande classico degli Oasis.
2: Radio Rock. Back in time.

0: ancora notizie ufficiali al 100%, ma probabilmente la prossima estate gli Oasis torneranno a suonare tutti insieme, molto probabilmente anche nel nostro paese, nella città di Roma. Di sicuro per il momento Liam si sta divertendo ad essere uno dei commentatori più attenti delle partite della nazionale inglese al mondiale di calcio. Riprendendo invece le nostre chiacchiere al 3899 106 600, c'è Marco che dice: peccato che sto lavorando, perché i 30 minuti della playlist precedente erano da godere in totale relax, mi permetto di aggiungere io, magari anche potendo ballare un minimo, no? Visto i grandi personaggi del soul americano che avevamo ascoltato insieme, personaggi che hanno fatto molto contento anche il nostro amico Alberto, che su WhatsApp ci manda davvero un gran bel messaggio: mi state facendo ricordare i viaggi in macchina con mio padre, quelli lì erano tutti gruppi che lui adorava, io all'epoca non è che capivo ancora che tipo di musica fosse, ho imparato poi ad apprezzare più tardi. Di sicuro ricordo ancora le discussioni tra il Team Beatles, appunto del papà di Alberto, e i Rolling Stones, che invece piacevano di più a me. Grazie di questi ricordi che state rievocando, ma figuriamoci, grazie mille a te Alberto per un messaggio così bello. E banalmente la musica è davvero una di quelle cose che ci riesce sempre a ricordare determinati momenti delle nostre vite, oltre a essere il solo davvero un bellissimo modo di intendere la musica in generale. Riprendiamo la playlist con Alex subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Sempre bello calico e non potrebbe essere altrimenti un personaggio come Mr. Rob Zombie. Continuiamo ad ascoltare qualcosa dal suo ultimo disco.
1: Beh, credo che ora passiamo a qualcosa di molto più soft.
0: Sì, ci sarà un leggero cambio di stile.
1: Tornando
0: di sound
1: al 1966, ci fu il debutto di un grande cantautore americano che appartiene decisamente al canone del folk rock,
0: okay,
1: ma ha scritto delle canzoni bellissime e riprese poi da altri artisti anche apparentemente lontani. E per dirne una, c'era una canzone che si chiamava Hang On To A Dream,
0: okay,
1: che fu ripresa dai Nice di Keith Emerson.
0: Beh, insomma, no?
1: C'era la canzone e poi c'era un assolo di pianoforte spaventoso di Emerson che cioè ancora non usava manco i sintetizzatori. C'era un assolo di pianoforte che lasciava esterrefatti
0: a bocca aperta,
1: andava da tutte le parti. Il resto del gruppo si limitava a accompagnare. Il cantante dei Nice era molto scarso, purtroppo.
0: Vabbè,
1: ma questa,
0: insomma,
1: è un'altra storia.
0: Si rimediava con gli altri musicisti.
1: Ma un'altra canzone, forse la più famosa in assoluto, era sul primo album di Tim Hardin, luglio 1966, e si chiamava Reason to Believe. Ne fecero una versione molto soft i Carpenters,
0: okay,
1: ma in particolare diventò uno dei primi successi da solista di Rod Stewart, che poi l'ha tenuta per sempre nel suo repertorio perché dice ok, questa canzone
0: viene
1: grande,
0: bene, è bella,
1: tocca continuare a farla. Questo era l'originale di Tim Hardin di Reason to Believe.

0: Altro disco dell'estate del 1966, Tim Hardin 1, questo era il titolo, no? Proprio il debutto,
1: Tim
0: il primo disco.
1: 1 e poi sì. Il secondo si chiamò 2.
0: Perfetto,
1: oppure
0: facile.
1: 1 e 2 se preferite, okay. Però insomma,
0: facile da ricordare.
1: Il concetto è sempre quello.
0: Bene.
1: E invece di cantautori americani, l'abbiamo già segnalato, ma il disco più importante uscito, ma proprio con notevole distacco,
0: sì, con un po' di punti.
1: Era il doppio Blonde on Blonde di Bob Dylan.
0: Certo.
1: Probabilmente primo album doppio in studio di tutta roba nuova della storia del rock.
0: Sì.
1: Poi in realtà in passato, nel passato erano usciti dei dischi, per esempio c'era uno di Harry Belafonte dal vivo, ma era una storia diversa.
0: Beh, chiaro, sì, un concerto.
1: E invece un disco di inediti doppio non era uscito, o forse, o forse sì. Perché ce n'erano due quasi contemporanei.
0: Ok,
1: usciti,
0: sono curioso.
1: Nell'estate 66. Molte fonti dicono che Blonde on Blonde è uscito a maggio del 66, ma pare che non fosse vero. Probabilmente è uscito nell'ultima decade di giugno.
0: Ok,
1: ma nei primissimi giorni non ce l'avevano in molti.
0: Beh, chiaro, non so, dovevi andare a recuperare.
1: Invece, di sicuro ha cominciato a circolare per davvero nei primi giorni di luglio del 1966.
0: Belli.
1: Anche perché non basta pubblicare un disco,
0: no.
1: Soprattutto se è un disco importante di personaggio famoso, devi distribuire le copie,
0: sì,
1: ai negozi,
0: proprio in tutto il mondo.
1: Ma, cioè, almeno ci vuole proprio la logistica,
0: sì, esatto.
1: Cioè, i camion con i dischi che sopra,
0: prendo.
1: Allora magari
0: arrivano.
1: È uscito questo nuovo Dylan, sì, però domani dobbiamo caricare un'altra cosa, per cui arriva due giorni dopo,
0: sì,
1: in un
0: infatti.
1: Posto, cioè,
0: chiaro, bisogna metterci le mani sopra,
1: dovevano spedire, capito?
0: Sì.
1: Poi negli altri paesi addirittura le affiliate locali dovevano stamparlo a loro volta.
0: Beh,
1: e arrivare, capirai, il master. Era tutto un procedimento
0: un po' più lungo.
1: Mentre
0: rispetto ad oggi,
1: all'inizio di luglio del 66 sicuramente era uscito Blonde on Blonde di Bob Dylan, dove c'era di tutto. C'erano delle canzoni capolavoro come Just Like a Woman, Visions of Johanna, Sad-Eyed Lady of the Lowlands. C'erano molti blues sgangheratissimi,
0: sì,
1: esageratamente. Una delle canzoni era forse una, diciamo, quella più pop,
0: sì.
1: Una canzone folk rock bellissima, tra parentesi l'immaginario del testo non posso neanche sfiorarlo,
0: provare a raccontarlo.
1: Anche in una canzone molto corta ci stanno delle immagini stupefacenti che spiegano perché molti anni dopo gli abbiano dato un premio Nobel. La canzone si chiama I Want You.

0: Chiaro, come dicevi Alex, questa qui almeno dal punto di vista musicale è proprio una delle più accessibili di Bob Dylan, del più pop, forse
1: sì,
0: si potrebbe dire così.
1: Sì, quasi pop, comunque folk rock proprio classico. Sì. Oddio, poi hanno imparato molto tanti altri da lui, dai Birds in giù. E dicevamo Blonde on Blonde, più o meno primo doppio album della storia del rock, ma sostanzialmente contemporaneo di Freak Out delle Mothers of Invention.
0: Certo.
1: Dove all'inizio sulla copertina non c'era scritto Frank Zappa, c'era scritto The Mothers of Invention, poi c'era una foto solarizzata dove c'era anche lui,
0: sì, dove
1: che
0: si
1: però
0: riconosceva.
1: Figurava soltanto come compositore e personaggio repellente, per cui contribuiva allo scarso potenziale commerciale della band. In effetti l'etichetta e il produttore l'avevano presi pensando che fosse un gruppo di rhythm and blues.
0: Vedi che scherzo.
1: E poi si sono accorti che avevano tra le mani una cosa
0: non è esattamente
1: molto
0: così
1: difficile da classificare. Sì. Comunque, secondo gli annali è uscito il 27 giugno del 66. Per cui pure questo ha cominciato a circolare ai primi di luglio.
0: Eh sì, insomma, il tempo di arrivare e di comprarlo.
1: Per cui, diciamo, potremmo anche metterli quasi alla pari,
0: sì,
1: come,
0: dai.
1: Anche se appunto l'uscita tecnica del Blonde on Blonde è di una settimana precedente, ma poi vai a sapere,
0: sì, no, infatti siamo lì,
1: non è che si segnava queste, ma neanche la casa discografica si segnava queste cose,
0: il disco è pronto, lo distribuiamo,
1: le bolle di consegna, ma mica le hanno conservate certo. Per 60 anni, quindi non vi fidate di quelli che la sanno lunga e dicono ah, oggi è il compleanno del tale disco uscito,
0: sì. Ma diventa difficile, però questa è una cosa che ci ha preso un po' la mano negli ultimi anni, negli
1: sì,
0: ultimi decenni,
1: è colpa
0: l'ultimo
1: di Wikipedia
0: decennio.
1: Fondamentalmente perché uno va a cercare il titolo del disco e c'è scritto quando è uscito.
0: Ah, eccolo qui.
1: Comunque nel Freak Out di Frank Zappa c'erano delle Mothers of Invention, c'erano dei brani lunghi e sperimentali e anche strani, c'erano delle canzoni strane, c'era un pezzo che invece era
0: un po'
1: di
0: più
1: impegno sociale, sociopolitico, che si chiamava Trouble Every Day, ogni giorno ci sono dei guai, dei casini, ed era una canzone che commentava i disordini di Watts che erano accaduti a Los Angeles l'anno precedente, nel 1965.
0: Beh, sì,
1: ci furono
0: sì.
1: Proprio cose per strada, non so se usava a dare fuoco ai cassonetti,
0: ma insomma a Los Angeles ogni tanto succedono e succedevano queste cose.
1: Watts
0: sì.
1: Era una sorta di ghetto di Los
0: sì,
1: Angeles,
0: un quartiere molto difficile,
1: e ci furono anche delle accuse di brutalità della polizia, probabilmente è vero, dovettero intervenire con la Guardia Nazionale della California. C'era
0: un momento complicato, sì.
1: c'era la polizia veniva contestata, probabilmente qualche motivo di farlo c'era, ma adesso non mi voglio sbilanciare politicamente. E Frank Zappa si guardava attorno e diceva qui non c'è modo di ritardare il fatto che ogni giorno arrivano nuovi casini. Il pezzo era curiosamente di rock blues quasi normale,
0: quasi
1: ma
0: normale.
1: Molto buono, e si chiamava Trouble Every Day.

0: Roll Everyday, diceva Frank Zappa, dicevano le Mothers of Invention. Insomma, anche oggi di guai ogni giorno, cioè, ne abbiamo diversi, cioè, basta
1: ne
0: aprire i giornali.
1: Parecchi,
0: giornali.
1: Effettivamente. E niente, Trouble Every Day era una canzone con un certo cinismo. Mm-hmm. Era lui che faceva soprattutto spettatore, ma
0: okay.
1: Il tema principale della canzone non sono tanto i disordini, che avevano delle motivazioni anche piuttosto serie: violenza della polizia, ma si rispondeva con violenza e davano fuoco alle cose e tutto, ma soprattutto il modo voyeuristico della televisione,
0: certo,
1: di proporre queste cose.
0: Chiaro,
1: era
0: sì,
1: un altro spettacolo da far vedere in televisione,
0: sì, no, fra un film e un'altra notizia.
1: Come vabbè, adesso non succedono più queste cose.
0: No, figurati.
1: No, oggi basta molto meno, oggi basta
0: migliorati.
1: Un solo delitto per fare tutte
0: per
1: le
0: riempire
1: cose
0: i palinsesti per mesi e mesi.
1: E poi
0: sì,
1: c'è una frase che è terrificante perché prevede il futuro, uh-huh, di più di 50 anni. Dice: "And if another woman driver gets machine gunned from her seat."
0: Wow.
1: Cioè, se un'altra donna al volante le sparano con la mitragliatrice mentre sta seduta in macchina, che anticipa
0: è proprio letteralmente quello che è successo,
1: quello che
0: per causa
1: è
0: dell'AIDS,
1: successo
0: no,
1: a Renee Good, si chiamava così, la 37enne americana a cui hanno sparato a Minneapolis il 7 gennaio 2026,
0: sì,
1: il che dimostra una cosa, che innanzitutto era già successo qualcosa del genere,
0: e quindi,
1: ma ogni bravo cronista dei suoi tempi, e in questo caso Zappa lo era,
0: sì, decisamente,
1: poi fa la figura del profeta.
0: Vero?
1: Vero.
0: Ma se hai proprio una visione del mondo, insomma, purtroppo ogni tanto riesci a prevedere il futuro, no? Perché le cose si incasellano poi, insomma, purtroppo, spesso in una certa maniera, insomma, parliamo di un grandissimo come Frank Zappa. Noi ci fermiamo giusto per pochi secondi,
1: yes,
0: in realtà neanche, ripartiamo subito con la musica.
2: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
3: Always the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Questo è
3: Bring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
0: E come promesso, eccoci qui di nuovo in musica per ascoltare un altro gran bel personaggio come Peter Gabriel. Questa qui era Red Rain.
2: Radio Rock, back in time.

0: Che dire, un gran bel modo anche per iniziare quest'ultima ora insieme ascoltando un brano del genere. Avremo poi a disposizione ancora qualche minuto da passare, per fortuna, in compagnia di Alex. Intanto ci avete scritto davvero in parecchi al 3899 106 e 600. Giusto al volo un saluto a Caroline per le cose particolarmente gentili che ci scrive. Che bella musica e che storie che non conoscevo che ci raccontate il lunedì sera. Ringraziamenti che rimando proprio in toto al nostro grande Alex. Noi intanto proseguiamo con la prossima novità che affidiamo a Marilyn Manson.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Planet Boon, il titolo di questa novità proposta da Marilyn Manson. E noi, come detto, abbiamo ancora un po' di minuti da passare insieme ad Alex. Ancora estate 66, rimaniamo
1: ancora
0: lì.
1: Ancora estate 1966, perfetto, questa volta a San Francisco.
0: Ok.
1: A San Francisco, allora, come è noto, l'anno dopo, nel 67, c'è stata The Summer of Love.
0: Sì, certo.
1: Ma lì era... quelli più seri dicono che lì era ormai la fine, è diventata una cosa troppo popolare, questa cosa hippie. In realtà, vabbè, molti se ne sono accorti più tardi nel mondo, diciamo, per il resto degli anni 60. Però andare nel 1967 a San Francisco ormai era cosa... la gente lo sapeva che era lì dove andare.
0: Che ci si divertiva.
1: Eppure nel 66. Allora, perché... nell'estate del 1966 esce il primo album dei Jefferson Airplane,
0: sì, sì,
1: che è stata una delle band più rappresentative del rock psichedelico, della musica di San Francisco, di tutte le tematiche hippie, controculturali, sociopoliticamente impegnate. E loro si erano formati nel 65. Allora, cioè, questo va detto. Nel 1965 l'unico che era di San Francisco del gruppo era Paul Kantner.
0: Ok, tutti gli altri
1: tutti
0: arrivavano,
1: gli altri venivano fuori. Allora, andare a San Francisco nel 65 voleva dire aver fiutato le cose prima degli altri.
0: Giusto, giustissimo.
1: E quindi c'era il fondatore vero e proprio Marty Balin, cantante, che veniva a Cincinnati, nell'Ohio.
0: Tutt'altra parte.
1: Aveva incontrato Paul Kantner, che appunto era di San Francisco, e lì tutto bene. Poi c'era un matto alla batteria che si chiamava Skip Spence, canadese peraltro, che poi sarebbe andato invece a fondare i Moby Grape, poi avrebbe fatto un disco solista folle che si chiamava Or, e poi avrebbe sbroccato totalmente, uscendo proprio dalla scena della musica. Vabbè, uno di questi geni,
0: storia incredibile,
1: in confronto ha avuto una carriera lunga e seria Syd Barrett,
0: per dire.
1: Vabbè,
0: no?
1: Diciamo,
0: è un paragone che comunque ci può
1: stare. Poi rimediarono un chitarrista bravo che veniva da Washington, che si chiamava Jorma Kaukonen, e gli mancava un bassista. E Jorma disse: ah, ma io conosco uno che stava con me a Washington ed è venuto pure lui a San Francisco. Vanno a rimediare questo tipo che si chiama Jack Cassidy e diventa il bassista. I Jefferson Airplane storici durano relativamente pochi anni. Poi Cassidy e Kaukonen se ne vanno, fondano gli Hot Tuna, e il gruppo diventa Jefferson Starship. Più commerciali anche nel senso che hanno venduto un sacco di dischi,
0: bel
1: negli
0: po'
1: anni
0: di
1: 70,
0: copie,
1: ma lì era una cosa diversa, non c'era più un'immagine culturale e sociale attorno a loro. Mentre invece appunto i primi Jefferson Airplane si mettono insieme nel 65, e nell'estate del 66 esce il loro decollo, The Jefferson Airplane Takes Off, che incomincia con una canzone che era un classico di Marty Balin, It's No Secret.

0: Nell'estate del 66 decolla anche l'aeroplano dei Jefferson. Se posso dire una stupidaggine, Alex, questo mi è sempre sembrato un titolo fra i più giusti di sempre, no? Jefferson Airplane Takes Off. Perfetto.
1: Che poi gli è venuto in mente, non era difficile. No, esatto, no? Si sono voluti chiamare Jefferson Airplane.
0: Cioè, ce l'avevi lì
1: e
0: il
1: quindi
0: titolo.
1: L'aeroplano decolla. E c'è questa cosa, non per maschilismo, ma prima non ho citato il fatto che c'era una voce femminile,
0: sì,
1: adesso
0: no,
1: in particolare nel finale si sentiva molto bene, voce solista era Marty Balin, nei cori c'era Paul Kantner e c'era questa Signe Tolly Andersen che veniva dallo stato di Washington, da Seattle,
0: anche lei da quella parte,
1: ed era una cantante che aveva una formazione folk rock influenzata in particolare dalla grande Judy Henske. Un giorno parliamo di nuovo di Judy Henske, l'ho già citata,
0: sì.
1: Ma comunque lei è stata uno dei membri fondatori dei Jefferson Airplane, se non che dopo un po' di mesi è rimasta incinta e lì ha fatto la scelta di non solo avere il figlio ma proprio dedicarsi alla famiglia,
0: ad un'altra,
1: diciamo,
0: vita
1: così,
0: insomma,
1: e quindi chiudere con la musica a livello professionale. Per una congiunzione astrale incredibile,
0: di quelle fortunate,
1: in quel
0: anche.
1: Periodo c'era questa Grace Slick, che invece cantava con la Great Society, che invece era un gruppo un po' più dilettantistico.
0: Sì.
1: Lei invidiava, dice, Jefferson Airplane sono una band seria,
0: quelli sono
1: seri,
0: fanno le cose
1: e
0: fatte bene.
1: E guarda caso avevano bisogno di una voce femminile.
0: Certo, che
1: quindi
0: che
1: si
0: storia,
1: accattarono una che cantava, aveva le canzoni,
0: sì.
1: Aveva una canzone scritta dal cognato che si chiamava Somebody to Love,
0: che forse avete ascoltato,
1: dopo sarebbe diventata un po' più importante.
0: Cavolo,
1: e quindi
0: sì.
1: Iniziò una storia clamorosa, però Signe Tolly Andersen era brava.
0: Vedi.
1: Era brava e cantava appunto stile folk, ma era un folk rock molto moderno. E almeno sul primo album la si sente in particolare in una canzone che si chiama Chauffeur Blues.

0: bella anche questa qui, una di quelle canzoni di cui ormai si parla poco, non capita spessissimo ad ascoltarla, Shuffle Blues di Jefferson Airplane.
1: Perché non è una delle loro cose famose veramente, quelle sono cominciate subito dopo.
0: Sì, il disco successivo.
1: Però già qui si sente che c'era un bassista clamoroso che macinava note, il chitarrista pure si capiva che era bravo, all'epoca non cantava e non scriveva canzoni.
0: Ok, però...
1: Kaukonen sapeva, si sarebbe fatto rispettare, adesso quanti anni c'ha? 86.
0: Guarda, mi sa più o meno, controllavo due secondi fa per curiosità. Sì, insomma,
1: e hanno fatto ancora un po' di concerti lui a Jack Cassidy come Optuna. E ho detto tutto.
0: Sì, dicembre del 40.
1: Comincia a essere
0: un po' grande.
1: E le canzoni nuove di Jefferson Airplane erano più o meno tutte di Marty Balin o da solo, più che altro in compagnia, scritte con un paio con Skip Spence, il batterista. Sì. E svariate con Paul Kantner, ma c'erano anche delle cover. In particolare c'era una canzone famosa dell'epoca, si chiamava Let's Get Together, molto bella, l'hanno fatta tanti.
0: Okay.
1: E un'altra che hanno fatto in tanti,
0: davvero.
1: Si chiamava Tobacco Road. Tobacco Road era un pezzo di John Loudermilk, cantautore americano, che poi però diventò un pezzo soul per Lou Rawls, un pezzo rock per Johnny Edgar Winter, un pezzo di Eric Burdon con gli Animals, i War.
0: Certo.
1: Ma appunto all'epoca, all'epoca del Festival di Monterey, lì l'ha cantata Lou Rawls, cantante nero di soul, ma di qualunque altra cosa.
0: Grande
1: che
0: voce.
1: Si è fatto istantaneamente rispettare dal pubblico di hippie, perché gli ha fatto una versione calmosa. E Tobacco Road era una canzone che fecero anche i Jefferson Airplane sul loro primo album.

0: la versione di Tobacco Road. Va questa bene. Di Jefferson è bellissima, sì, comunque.
1: Però guarda, io c'ho un debole per Johnny Edgar Winter.
0: Ok, la recuperiamo.
1: Fatta insieme era
0: la recuperiamo volentieri.
1: Ma vabbè, comunque ce ne stanno tante. E il fa, allora, Jefferson Plain, nell'estate 1966 debuttano Grace Lick, che è ancora tra noi, però sì, arrivò più tardi nel gruppo. E degli altri sono vivi soltanto George McCaughlin e Jack Cassidy,
0: vero,
1: di Washington.
0: Sì, sì.
1: Gli altri purtroppo sono tutti scomparsi, in particolare con una coincidenza veramente assurda. Nel gennaio del 2016, 10 anni fa, morirono la prima cantante Signe Tolly Andersen e Paul Kantner lo stesso giorno esatto, 28 gennaio del 2016.
0: Dai, incredibile.
1: Il che per gli amanti di Jefferson Airplane è una cosa piuttosto sconvolgente.
0: È stata una bella botta,
1: immagino. Quindi l'ultima canzone dedicata a loro era un brano registrato per il primo album di Jefferson, ma che poi non fu incluso sull'album, ma solo su antologie in seguito. Forse perché c'erano già una, due, tre cover, allora hanno detto, vabbè, no, mettere un'altra cover non va bene. Mentre invece era bellissima, apparve qualche anno dopo su una compilation intitolata Early Flight,
0: okay,
1: ma appunto proprio prevista per il primo album, poi lasciata fuori, ed era una canzone di ambito folk rock portata al successo dalla già citata Judy Hansky.
0: Sì,
1: e Signe Tolly Andersen faceva una sua ottima imitazione. Quindi l'ultima di oggi è High Flying Bird dai Jefferson Airplane.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Bring On The Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Bring On The Night on Radio Rock.
3: Ringraziato davvero di cuore Alex, a noi rimane ancora qualche minuto da passare insieme, si arriva sempre fino a mezzanotte. Questo qui intanto è Mr. Paul McCartney.
1: Radio Rock, back in time.

0: ascoltato Mr. Paul McCartney nel corso delle due ore che abbiamo passato anche in questo lunedì insieme ad Alex Righi, sotto falso nome per motivi contrattuali, anche qui senza i suoi altri compari di Liverpool. Ovviamente Band on the Run è un classico che appartiene al repertorio dei suoi Wings, anche questo direi di sicuro gran bel modo particolarmente elegante per iniziare quest'ultima parte insieme. Già ringraziato Alex, a cui diamo appuntamento nel corso delle prossime settimane. Noi arriveremo fino a mezzanotte. Intanto davvero grazie di cuore per tutti i gentilissimi messaggi che arrivano nel corso di questa rubrica. Abbiamo parecchie cose da ascoltare e da raccontare insieme ad Alex, quindi magari ogni tanto rischiamo di perderci qualcuno dei vostri messaggi, però vi leggiamo sempre con grandissimo piacere. E a questo punto, se vi va, anzi datemi una mano, torniamo a compilare insieme la playlist nelle ultime scelte che abbiamo a nostra disposizione. Di sicuro in tanto è la regia di Radio Rock a scegliere il prossimo brano, la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

ci chiede Emily alla guida ancora dei suoi Evanescence, se ne abbiamo avuto ne abbastanza. Di sicuro a me, devo dire, anche un po' sorprende trovare questo progetto ancora in piedi e ancora con così grande successo ormai dopo un 25 anni di carriera, facendo i conti proprio a spanne, proprio al volo. Continua ad uscire, devo dire, anche a buon ritmo i singoli degli Evanescence e molto spesso li ascoltiamo anche noi all'interno delle novità in rotazione qui su Radio Rock. Radio che, sapete bene, si può anche vedere e non solamente ascoltare, e se volete dare un'occhiata all'interno dei nostri studi, di sicuro ci sono un bel po' di modi attraverso i quali potete farlo. Uno è quello di scaricare l'applicazione gratuita della radio e a quel punto cliccare sull'icona di Radio Rock TV. Troverete un comodissimo link anche sul nostro sito internet. C'è poi Twitch, lì dovete entrare proprio su Twitch e digitare il nome del nostro canale, che è Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Come ci piace dire da queste parti, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione.

Lo dice il buon Gary Clark Jr., di sicuro gran bella chitarrista della scena attuale, chitarrista che ha di sicuro anche lui gira ormai da diversi anni. Questo qui è un lavoro uscito non tantissimo tempo fa, che al tempo avevamo anche ascoltato nelle nostre novità in rotazione. Saluto e ringrazio il nostro Marco per quello che scriveva su Telegram, su WhatsApp. Saluto e faccio un brindisi in compagnia di Nico, che dice: stasera prendo una birra più buona del solito e mi apparecchio così per ascoltare la fine della trasmissione. Molto contento di leggere anche il tuo messaggio, caro il mio Nico, e appunto cheers, goditela davvero di tutto cuore. Molto bello quando ci raccontate anche come ascoltate Radio Rock, in che tipo di situazioni siete impegnati, sperando appunto di poter leggere sempre dei messaggi di questo tipo. Continuando con la musica, come diceva giustamente Alex nel corso della serata, in tema di compleanni di dischi, ecco, bisogna sempre stare un po' attenti, nonostante sia questo un discorso che è davvero presentissimo ogni giorno, soprattutto sulle nostre pagine social. Non è che puoi mai essere davvero sicuro al 100%, quindi in questo caso mi limito a dire che in questo periodo dell'estate del 1971 usciva uno dei più grandi dischi dal vivo mai pubblicati, il Fillmore East, il concerto al Fillmore East della Allman Brothers Band. Appunto, la versione originale del lavoro usciva, come detto, nel 1971. Nel corso degli anni poi, per fortuna, il disco originario è stato arricchito di un altro po' di esibizioni che al tempo erano state escluse dalla scaletta del disco, per fortuna, perché insomma parliamo davvero di un'esibizione che ha fatto storia, e mi verrebbe da dire ha forse anche fatto scuola. Parliamo davvero di un concerto incredibile. L'esibizione si chiudeva anche con questo brano, dove la chitarra slide di Duane Allman si sente davvero in una maniera decisamente importante, ed era intitolata Drunken Hearted Boy.

0: Che dire, dopo un'esibizione del genere, cantata davvero benissima questa canzone dagli Allman Brothers, e la chitarra di Duane Allman di sicuro ci aveva abituato bene, ma in questo specifico brano, non so, secondo me si raggiungono delle vette onestamente incredibili. Avremo spazio ancora per un brano prima di chiudere la nostra playlist, vi lascerò poi in compagnia della notte di Radio Rock. Noi personalmente invece ci sentiamo domani sera, sempre a partire dalle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast che saranno disponibili come sempre sul sito radiorock.it. Grazie di cuore a tutti voi, grazie di cuore ad Alex che anche questa settimana ci ha tenuto in compagnia per due ore di grandissima musica e di grandissimi racconti. Due secondi di sigla, poi parte Mr. Miles Kennedy per far iniziare per davvero la notte sui 106.6 di Radio Rock.
1: Avete ascoltato Bring on the Night.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e andiamo a scoprire adesso insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Siamo in Inghilterra e in particolar modo nella città di North Shields. Lui si chiama Samuel Thomas Fender, meglio conosciuto come Sam Fender. È un artista di 29 anni, inglese quindi, che è arrivato al suo terzo lavoro in studio. Propone un indie rock. Tra l'altro lui è stato precocissimo, perché già a 10 anni ha cominciato a studiare la musica, a 14 anni ha cominciato a comporre insieme al fratello Liam le sue prime canzoni. E l'eredità viene dal papà, che era un elettricista e però è grande appassionato di musica, musicista anche lui a tempo perso, che ha passato loro la passione per la musica. Arriva quindi Sam Fender al suo terzo lavoro in studio, intitolato People Watching, dal quale estraiamo questa Remember My Name.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il prossimo artista, anche lui inglese, è un artista particolarmente prolifico. Ha pubblicato, infatti, credo, se non ho contato male, credo sia il 12° disco in studio che realizza. È un artista 42enne che fa dell'ottimo folk psichedelico, diciamo così, quindi ci sono elementi folk, una base folk su un arrangiamento particolarmente originale. E al 12° disco, dicevo, arriva con questo lavoro intitolato End of the Middle. Sono dischi anche molto curati dal punto di vista dell'artwork, la copertina, i libretti, quindi sono delle vere e proprie piccole opere d'arte. Il nuovo lavoro di Richard Dawson si intitola appunto End of the Middle e questa è Gondola.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: La prossima artista si chiama Joan Glacier. Ora, a dispetto del nome Joan, lei è una ragazza molto giovane di Hackney, anche qui in Inghilterra, anche se ha delle origini giamaicane, e realizza proprio in questi giorni il suo primo lavoro in studio dopo una serie di EP. L'album si chiama Like a Ribbon e lei propone un mix molto contaminato, perché lei racconta di essere una grande appassionata di reggae, ha ascoltato molto reggae nel corso della sua infanzia e adolescenza. Propone quindi un mix fra hip hop contaminato col new soul, contaminato col reggae, con beat lo-fi, insomma una proposta molto particolare per un disco molto bello. Qui siamo assolutamente al di fuori, come abbiamo già promesso che faremo, dai territori più propriamente rock. Anzi, questo disco non ha nulla di rock, ma è un disco comunque molto molto interessante, appena uscito, Like a Ribbon. Lei è Joan Glacier e questa è Ocean Stepping featuring Sampha.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Altro disco assolutamente al di fuori del sentiero battuto del rock. Infatti loro sono una formazione, sono un quartetto di elettronica, disco contaminata con l'acid house. Sono due fratelli che si chiamano Liam e Luke May, che hanno formato questa band che poi è diventata un quartetto. Loro sono tra l'altro anche i proprietari dell'etichetta Trashmouth Records. Pubblicano il secondo disco di questa formazione londinese che si chiama Decius. Loro hanno pubblicato già qualche anno fa il primo volume, intitolato proprio Decius volume 1, e in questo caso pubblicano il secondo disco che si chiama appunto Decius volume 2 o volume 2. C'è anche un sottotitolo che è Splendor and Obedience per il secondo lavoro dei Decius. Le ispirazioni musicali ve le ho un pochino raccontate, non resta che sentirli all'interno di Sound of the Week con questa I Gave Birth to You. Loro sono i Decius.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: La prossima band, londinese, è un quartetto formato da Len McCurdy e Owen Williams, che facevano parte dei Joanna Gruson. Poi, dopo lo scioglimento della band, loro si iscrivono a un corso di danza contemporanea e dicono, frequentando le lezioni di questo corso, dicono, ma sai che c'è? Ma perché non ci mettiamo a fare un altro gruppo? Quindi reclutano altri due musicisti e diventano un quartetto e cambiano nome e si propongono adesso come Ex Void. In realtà questo è il secondo lavoro dei londinesi Ex Void, si intitola In Love Again, e musicalmente è una miscela di indie rock contaminata anche un po' dal pop e dal punk, che trae ispirazione da band come i Birds, come i Big Star, come i Teenage Fan Club. E il loro lavoro si intitola quindi In Love Again, e questo è il nuovo singolo intitolato Down the Drain. Loro sono gli Ex Void.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.